Niente, ma Luca mi dice: guarda che le cose non sono state come dicono Marco e Matteo. Non è che lui ha cominciato prendendo i due fratelli pescatori e tirando fuori la faccenda che vi farò diventare pescatori di uomini. Non è successo così. Gesù ha cominciato in un altro modo. Ha cominciato come avrebbe fatto un profeta, come avrebbe forse fatto un bravo fariseo, forse, come forse avrebbe fatto, non so, un esseno che veniva da Qumran, un predicatore, andava nelle sinagoghe e cercava di predicare nelle sinagoghe. E infatti noi sappiamo che quando se un forestiero entrava di sabato in una sinagoga, questo lo sappiamo anche da Luca, ma anche da altre fonti, gli veniva detto: oh, benvenuto, vuoi dire qua? L'arcisinagogo dirigeva la cerimonia, però questo straniero forestiero che era venuto gli si diceva: vuoi dire qualcosa? Vuoi dire una preghiera? E Gesù faceva così. La sua fama si diffuse perché insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Cioè ha cominciato a predicare nelle sinagoghe e si è acquisito una fama. Capite? Non è importante, capisco che non è importante. Però se uno vuole ricostruire come sono andate le cose, se uno per esempio volesse dire: dovremmo imparare dal modo di fare di Gesù come propagandare oggi la fede cristiana. A parte che il mondo è talmente cambiato che bisogna andare online per poter fare le cose oggi. Ma se io voglio comunicare la fede a qualcun altro, Che cosa mi conviene fare? Un parroco che deve decidere: vogliamo fare qualche cosa perché qui la gente frequenta la chiesa meno di prima, cosa possiamo fare? Il Vangelo mi suggerisce qualche strategia? Oggi interessano queste cose. Cosa possiamo fare noi per attirare qualcuno ad ascoltarci e a interessarsi, per chiedersi almeno: potrebbe essere utile per la mia vita riprendere qualcosa di quella religione cristiana che non so, che mia nonna diceva che era così importante? Cosa dobbiamo fare? Ecco, questi testi che sto leggendo ci aiutano per trovare qualcosa? Non so, direi che il testo di Matteo e di Marco con i due fratelli, la pesca, sono così lontani dalla nostra situazione attuale che dicono: e no, queste sono cose che succedevano allora, come mai? Luca, volendo, è un pochino più moderno, perché dice: beh, dovremmo trovare il modo di poter dire loro qualcosa che li interessi. Quindi magari invece di andare nella sinagoga, come da resto si è sempre fatto e si faceva nella pastorale tanti anni fa, lo si fa anche adesso veramente. Adesso per esempio la Chiesa era abituata a usare lo sport per attirare i ragazzi, cosa che in Palestina, ai tempi di Gesù, non esisteva in nessun modo. Sarebbe andata bene per il mondo greco-romano. Nel mondo ebraico, questo l'ho già detto mille volte, non esiste il gioco. No, giocano i bambini, ma gli adulti non devono imitarli, questo l'ha detto Gesù, altrimenti diventano ridicoli come i bambini. Ma non c'è sport, mentre tutto il mondo ellenistico romano era sportivissimo.
costruivano i circhi per lo sport. Era un po' diverso dal nostro di oggi, ma era pur sempre sport. Ci andavano di mezzo perfino.

Quando dovremo, e ci arriveremo, dovremo pensare a Paolo, dovremo renderci conto che se c'è una cosa che Paolo ha capito è stata proprio questa. Bisogna dire le cose, ci vuole anche il fare. Ma quello che conta è dire in maniera, e avrà tutta una sua teoria su come bisogna dire, che non è, ne parleremo, che non è il dire della retorica dell'uomo, del politico, il quale vuole sopraffare e comandare con gli altri e convincerli a diventare suoi sudditi. Ma deve essere una parola che invece ti libera e ti rende protagonista, padrone di te stesso, padrone capace di sottomettersi solo a Dio. Questo lo parleremo quando parleremo di Paolo. Qui voglio dire che Luca, in questo caso, si rende conto che Matteo e Marco non servono, non servono. Secondo lui, il mondo nel quale Luca cerca di vivere, dice. Non è così, non è con quella specie di magia dei due fratelli, no, no, no, no. Bisogna predicare nelle sinagoghe. Poi però si accorge di un pericolo. È curioso questo. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga. E si alzò a leggere. Adesso non mi fermo, lo sapete a memoria questo passo. Quando si fa il Vangelo di Luca nell'anno C, si presenta questo testo. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, trovò il passo dove era scritto. E cosa c'era scritto? Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato per annunciare il Vangelo ai poveri, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di grazia del Signore, cioè l'anno dove si scacciarono i debiti, il perdono generale, il giubileo. Che questa è un'idea geniale che ha soltanto Luca. Matteo e Marco non si sono accorti di questo, c'è nulla. O meglio, Matteo avrà quella famosa frase, ma dopo venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Poi vi ricordate la bellezza della scena, come bravo Luca. Intendiamoci, qualche volta l'ho criticato Luca perché anche lui ha i suoi difetti, però qui è un capolavoro. Ripiegò il rotolo, consegnò all'inserviente, sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Qui c'è uno che sa scrivere, eh? Forse Luca è troppo convinto di essere capace di scrivere, qualche volta magari esagera. Però vi rendete conto che è un modo completamente diverso da quello di Matteo e di Luca? Cioè qui si va in una sinagoga, parla la gente. Si mette al primo posto un popolo, le persone, no, no, non alcuni eletti da dire venite voi quattro, così facciamo un piccolo gruppettino, poi ci penseremo. Io non dico che sia aristocratico, ecco, ma il problema è questo, storicamente cosa sarà successo? Interessa ricostruire che cos'è più probabile che sia successo o no? L'antichità di Marco, come testo del Vangelo, se è vero che è discepolo di Pietro, eccetera, eccetera, come mai ignora, è così diversa dalla posizione di Luca? Io lo capisco che queste cose sarebbe meglio non dirle perché dice, ma lei ci ha

ci complica le cose, adesso non sappiamo più cosa credere. Sì e no. D'altra parte, prima che lo scopra Augias, desidero scoprirlo io. Augias è onesto quando spiega le cose, rispetta i testi. E io cerco di essere, non dico che non sono bravo come lui, ma capisco che la gente lo ascolta, perché è serio quando vede le cose, ci ragiona sopra e rispetta, dà importanza a quello che c'è nel testo. E anche io voglio dare importanza. Io non sono mica bravo. Faccio così, visto che voi mi ascoltate volentieri, faccio questi ragionamenti, che in un certo senso possono essere anche tempo perso. Però io sono interessato a questo. E tra l'altro adesso lui parla e rovina tutto. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi udite e tutti erano contenti, meravigliati. E lui li provoca, e anche qui è stranissimo, perché adesso Luca la mette giù così? Certamente voi mi direte questo proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Ma lui non ha ancora raccontato niente di quello che lui ha fatto a Cafarnao. Luca non ha ancora raccontato. Quindi allora Luca sembra che scriva perché sa che gli altri hanno già letto Matteo e Marco. Sanno già che Luca a Cafarnao ha guarito malati, ha compiuto miracoli. Quindi Luca scrive, un po' come sto facendo io adesso, per mettere in crisi la fede di quelli che hanno creduto Matteo e Marco, dicendo: no, attenti bene, che Gesù si è accorto che c'è il pericolo, che il pericolo viene soprattutto da quelli che credono di aver già capito. In verità vi dico, nessun profeta è accetto dalla sua patria. E dice: quindi non aspettatevi che io vi aiuti perché siete i miei concittadini. Non aspettatevi che io adesso vi faccio qui tanti miracoli. Sia perché sarebbe ingiusto, perché sarei uno che aiuta i suoi parenti invece di aiutare quelli che hanno più bisogno, sia perché lo so che voi alla fine direte: ma da dove ha imparato queste cose? Ma cosa crede di essere questo qua? Perché nessuno in patria, in casa sua, nessuno viene veramente creduto. È il vecchio proverbio che il cameriere conosce che quali sono i difetti del padrone e quindi rispetta, serve, ma sa bene che il padrone non è così bravo, così bello come pensano quelli che non lo conoscono veramente. Nessuno è profeta in patria. Certo, Luca qui ha in mente una sua strategia che gli servirà dopo. Gli giudei non hanno creduto a Gesù perché hanno detto era uno dei nostri che voleva fare il più bravo degli altri. Era uno dei nostri il quale si vantava di essere chissà cosa e noi dobbiamo invece renderci conto che se ha compiuto dei miracoli e dei prodigi è certamente perché Dio lo ha aiutato, ma noi che lo conosciamo bene sappiamo che potrebbe anche darsi che ci sia sotto qualcosa di sporco, che magari è Satana che lo aiuta.
il sospetto. Luca intende preparare il rifiuto che gli ebrei faranno di Gesù Cristo. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero sul ciglio del monte. Abbiamo già ragionato sul ciglio del monte, che praticamente non si trova quale sia, perché non c'è questa famosa città dove c'è la possibilità di gettarlo giù da un monte, non esiste praticamente. Non è esattamente Nazareth, non è Cafarno, non è Nazareth comunque. Quindi c'è qualcosa che non funziona anche in Luca, intendiamoci bene. Ecco, e spiegare perché Luca ha introdotto questo dissidio con i nazaretani non è facilissimo. Mi rendo conto che io non riesco a spiegarlo in maniera completa, anche perché è un particolare che non mi sembra così importante. Preferirei quindi lasciare in sospeso. C'è qualcosa che non funziona. Mi interessa di più però quello che segue. Poi scese a Cafarnao, nella città della Galilea, e al sabato insegnava alla gente. Di nuovo, vedete? Ecco, qui mi ritrovo adesso ancora. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Questo l'ha preso anche da Marco. Luca sa, conosce le cose, perché Marco dice non parlava come gli scribi, parlava con autorità. E anche Matteo lo sa. E Matteo questo lo sfrutta, è come il discorso della montagna. E qui vanno d'accordo allora i Vangeli. Quindi vedete che quella cosina dei fratelli, dei due, quattro, è la meno importante forse. Nella sinagoga c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. E questa è una novità. E c'è la guarigione del demonio. Tenete presente che i famosi due fratelli non sono ancora arrivati, Ha guarito questo, la sua fama si diffondeva in ogni luogo. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone aveva la febbre. Questo Marco lo racconta dopo, Matteo lo racconta dopo. Poi va nel luogo deserto e prega. Ma le folle lo vanno a chiamare. E mentre la folla, siamo già al capitolo 5 di Luca, mentre la folla gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, adesso c'è anche questo nome qui che sarebbe importante, lo lasciamo aperto, vide due barche accostate sulla sponda. Ecco, il 2 arriva finalmente. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, notate, ci arriva, recupera adesso la faccenda delle barche, ma la recupera dopo tutto quello che è successo. Ma perché questo distanziamento? Perché questo diverso tipo di narrare le cose? Perché? Per originalità? Perché non si sa veramente cosa è successo e hanno inventato tutto? C'è un dito di Dio ispiratore che ha aiutato questi evangelisti a fare delle cose così differenti l'una dall'altra? Non dimenticate che alla fine c'è la differenza enorme di Giovanni, che non farò in tempo a parlarne. Quando ebbe finito, ci arriviamo con pian piano, I pescatori erano scesi e lavavano le reti, salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra, sedette e insegnava alle folle dalla barca. Anche questo c'è. C'è anche in Matteo e Marco, c'è dopo, Luca lo mette prima.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prende il largo, gettate le vostre reti per la pesca. E c'è la pesca miracolosa. È inutile che ve la leggo, gettate a destra, abbiamo lavorato tutta la notte, sì di no. E qui voi capite che si apre un problema enorme che non viene mai, per carità, sul quale noi sorvoliamo come se fosse normale fare così, che questa pesca miracolosa nel Vangelo di Giovanni è dopo la Pasqua, è dopo la risurrezione, mentre in Luca è prima. E bisognerà qualche volta decidersi: o è successo due volte, o non è successo mai. È bisogna decidersi, Cioè, noi siamo in un mondo in cui la cultura è, in cui ogni elemento chiede la precisione. Noi non accettiamo che si dica una cosa in maniera confusa. Noi vogliamo sapere esattamente come stanno le cose. Ecco perché è importante ricordarsi che oggi predominante è la scienza, la quale deve verificare e dimostrare che non si può non accettare che le cose sono quelle, perché abbiamo fatto l'esperimento. Non si può ignorare che il mondo antico non si curava, non capiva, non sapeva niente tranne qualcosina. Qualche greco sapeva qualcosa, Archimede, ma non certamente gli ebrei, perché c'era la libertà di Dio che poteva fare tutto. Poteva distruggere e rifare ogni cosa. Non c'era un limite. Tutto è possibile a Dio, mia vera, non è possibile a Dio tutto. L'assurdo non è possibile, se è assurdo. È possibile ciò che ha senso. E in un mondo come il nostro, ripeto, dove le cose devono essere precisate in maniera nitida, bisogna decidersi a tirare queste cose qui, altrimenti noi creiamo quella specie di aderenza, direi tenero simpatica, quelli che dicono: ma sì, i cristiani poveretti sono bravi in fondo, se non ci fossero loro, è vero, se non fossero loro che fanno un po' di bene sarebbe ancora peggio. Per fortuna ci sono le suore, meglio, purtroppo non ci sono più le suore. Bisogna andarle a prendere in India per averne ancora. Le suore tanto derise, che però erano delle mamme nelle cliniche, le abbiamo anche prese in giro, ci sono tanti film che prendono in giro le suore, ma si prende in giro le persone che in realtà vengono stimate e alle quali si vuol bene, perché si capisce che alla fine sono affidabili, c'è più niente di tutto quello. Allora c'è quella simpatia verso l'ingenuo cristianesimo che è quella che per fortuna ci tiene ancora. Per carità, lo so bene, il Papa che ha la sciatica e il Papa che è vecchio, che è mio coetaneo, ecco, viene amato perché ha coraggio e perché ha coraggio alla sua età. E capite? Forse qualcuno ammira allo stesso modo me, perché mi perdo in queste cose. Questa tenerezza, questa è naturale, è l'empatia. Ma le cose invece vanno spiegate, ma a un certo punto bisogna decidersi. Questa pesca miracolosa è successa qui, è successa là, si è ripetuta, perché si è ripetuta?
Perché, ripeto, o la religione rimane qualche cosa di un surrogato, è come il sonnifero, ecco, è come quello che ti fa dimenticare il dolore. E allora dici, ma no, per carità, Stefania, Rutka vedo, basta spiegare questi particolari, ci annoi, ci viene il mal di testa, piantala. Sì, sì, la pianto, per carità, non dico più niente. Se sei stanco, lascia perdere di ascoltare. Ma io invece voglio ancora essere anche da anziano, ma voglio soprattutto che i giovani possano dire, ci spieghi come stanno queste cose. Ci aiuti a dire che ha un senso, perché Giovanni, Vangelo di Giovanni, quindi non posso accusare Luca, perché il Vangelo di Giovanni dirà che la pesca miracolosa avviene dopo la risurrezione e che i pescatori di uomini in realtà sono falliti, perché sotto c'è anche questo, Gesù li ha fatti diventare pescatori di uomini, ma l'Evangelista Giovanni dice che stupidaggine, sono pastori, non sono pescatori di uomini. Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, pasci le mie pecore. Uno vuole i pesci, l'altro vuole le pecore. E uno dice, ma che religione stupida, il cristianesimo fa ridere. Ma guardiamo, il pesce o le pecore? Hanno ragione i musulmani di dire che Maometto ha messo un po' d'ordine e ha detto, ma piantumela con queste stupidaggini qui, tiriamo fuori un Dio solo e basta, ma che storie sono? Beh, mettersi a litigare se è meglio parlare dei pesci o delle pecore. Non siamo né pesci né pecore, siamo uomini forti. Un bel po' di fascismo ci sta bene. Non sono ubriaco, per adesso mi fermo anche qui, perché a parte che è passato il tempo, non ho voluto rovinare niente, no, concludo, intendiamoci, concludo dicendo che la, secondo Luca la pesca miracolosa è arrivata adesso, è Giovanni che la mette dopo, e ci penseremo a Giovanni. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò sulle ginocchia dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Cioè, capite che chiamare Pietro alla Marco, alla maniera di Marco, vieni e seguimi, leva! È il contrario di quello che c'è qui. Uno stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone, adesso arriva, ma vedete con che delicatezza, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Dopo questo apprendistato, dopo queste emozioni interiori, queste esperienze profonde, allora si può dire, quasi direi scherzando, voi vi siete meravigliati perché vi ho trovato trovare dei pesci? Lo dico quasi per ridere, per fare una battuta. Vedrete quanti uomini vi ascolteranno. Vedrete a quanti uomini voi farete del bene, perché lo Spirito di Dio vi darà la forza di farlo. Ecco, io vi ho presentato due modi di parlare, due modi di scrivere, due modi
di raccontare le cose che stavano per diventare tre, perché volevo inserire anche il Vangelo di Giovanni, che fa tutto il contrario. Questa è la grandiosità della Bibbia, è che apre una varietà. Purtroppo, storicamente, non si può avere niente di veramente definito. Avere fede oggi significa, secondo me, essere affascinati da questa stranissima letteratura, nella quale sono intervenute persone diverse, esperienze differenti, contraddittorie, miracolismi esagerati qualche volta, aspirazioni irrazionali, elementi storici di fatto. È un fenomeno, la ricchezza di questo modo. Se poi ci aggiungiamo gli apocrifi, gli altri testi, quelli che sono stati scartati, c'è un mondo, un complesso di aspirazioni, di sogni, di speranze, di attese, così ricche di desiderio di capire, che costituiscono un fascino incomparabile. Non si possono eliminare queste cose. Purtroppo, racchiuderle in certezze definitive vuol dire ucciderle, annacquarle. Che cosa sarà veramente successo? Non lo sapremo mai in pienezza. Pian piano deciderei, adesso vedrò come andare avanti, perché come vedete mi lascio un po' trascinare dal fascino che questi testi mi comunicano e che vorrei comunicare anche a voi. Di volta in volta suggeritemi anche voi se desiderate qualche cosa, avrei piacere che ci fosse una maggiore partecipazione e reazione da parte vostra, possibilmente mandandola online come usate a fare voi, e loro me la trasmettono qui. Vorrei che ci fosse un dibattito un po' più vivace, insomma, tra me e voi. Io cerco di fare del mio meglio, e anche voi, però costringetemi, perché presto o tardi, anzi più presto che tardi, dovrò anche spiegare un'altra cosa. Tutto quello che io ho detto, tutta questa specie di contraddittoria poesia scompare in Paolo. In Paolo c'è una dottrina, c'è una sicurezza di pensiero, di diverse, progressive sicurezze di pensiero. Però anche in Paolo c'è un mistero. Perché ci ha creduto? Come mai? Cos'è successo? Perché il persecutore è diventato il migliore dei pastori, il migliore dei pubblicitari? Ha vinto, ha convertito perfino i pagani. Il mistero Paolo, anche a quello dovremo arrivarci, e penso che ci arriveremo. Bene, portate pazienza e buona serata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

più partita e da noi sempre restata col suo mamma.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

piogge, è di piogge, è di piogge, è di piogge, è di piogge comune, è di piogge, di piogge, è di piogge, è di piogge, è di piogge, è di piogge comune, è di più, è di più, è di piogge.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, Fornaio in via Giuseppina al numero 27 e Panetteria Sole in Cours Masini al numero 15, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso, ravaneire.
1: E adesso parlo come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo.
2: La bella lava.
1: Allora, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, chi che ascolta naturalmente la domenica mattina, chi che ascolta alla domenica anura, ma anche chi che ascolta il martedì di sera, che martedì gommia pudite e dà in onda perché è successo in qual problema tecnico, e allora al martedì di sera le mie andata in onda la trasmissione. Allora, adesso speri che chi si sia aggiustato, la trasmissione in cola sarà un po' più sicurtina di che altre volte. Mandomi in fila, che sennò chi se la cao mia, poi in tam vardomi sant della settimana. In co, che è il 23 di novembre, le Sant Clemente e Santa Lucrezia. Tuman le San Crisogomo e Santa Flora. Martedì invece le Santa Caterina d'Alessandria e Sant Maurino. Mercoledì San Leonardo e poi le Sant Bellino, de Bellino parlo anche dopo. Giovedì Sant Virgilio e Sant Massimo. Venerdì Santa Teodora e Sant Giacomo. E invece sabato le Sant Saturnino. Auguri! Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che i nunchi che ghi appena sentite. Per le sagre e le fere, bella che a Isola Duorese e a Monticelli Ripaoglio, che è proprio a Levesei, tra l'altro, anche se Montesei è del comune di Pessina Cremonese. Ma parliamo dopo per le altre robe. Ecco, come vi sentite prima, quante golegiti sante della settimana, martedì le Santa Caterina. Santa Caterina, la si ricorda? Beh, Gen Pruerbi che dice per Santa Caterina la vacca alla casina, perché cosa fa? Inolta le vacche, era tutto in delle stalle. E poi quando veniva su l'autun, gli amulava in di camp per andare a mangiare che la poca erba mocche che era restata, così. Però per Santa Caterina la vacca alla casina, perché cominciava a far freddo e allora adesso invece gli allevamenti all'esterno e in don ben. Santa Caterina l'era festeggiata in modo particolare, l'è festeggiata a Isola Duares, come vedesivi, e a Monticelli Ripaoglio, con tanto di fiera di merci e di bestiame. Gino Punson, de Isola Duares, el Gadit, l'era una tradizione che il piantava li tendi e il circo di Paias, e arrivava ai amici e ai parenti per l'occasione. Santa Caterina era la festa dei Mouliner o dei Saccaroi, che era quel che portava il gran al moulin per Masenà, e i Mouliner e i Saccaroi i veniva riuniti a pranzo dal Sir Spedini de Isola Duares, proprietario del moulin a pali che era in su lui, che si chiamava Santa Caterina della Roda. Oh, adesso è diventato il moulin vecch di Isola Duares e è un ristorante. A Santa Caterina che era dedicata anche a una chiesa qui in città a Cremona, una chiesa in due gedenter le tombe dei cremonesi illustri, per esempio Guido Grandi e Isidoro Bianchi. L'era in sull'angolo di via Manzoni con via Regina Teodolinda, due ghe adesso l'autoscuola Galli, ecco, intanto per intendersi. L'era la chiesa di Santa Caterina. Se martedì le Santa Caterina, mercoledì le Sant Bellin, come San Bellino. Fino a un po' di anni fa, veniva venerato in delle chiese della nostra provincia, dove gli anche le reliquie, che le parì anche un po' tante. L'era soprattutto per la chaff miracolosa contro i sgagnon dei can. Infatti, dopo la messa, andava fuori dalla chiesa, invece di comprare la medaina, per esempio, della Madonna, così, i vendiva fuori delle chiavettine piccoline che le si metteva al col, proprio tame una madunina, tame la medaina della Madonna. E il 26 di novembre, i fedeli all'altar e all'immagine del Sant, gli andava a pregare che era stato sgagnato dei can. L'immaginetta del Sant Belin, che lui e poi che un cagnolin vicino a lui, San Rocco, che il can con in bocca è il pan. E invece San Belin, il cagnolin vicino che il ga in bocca una ciaf. E in città a Cremona, l'era il compatrono della chiesa sconsacrata che è in via Bisolati davanti alla caserma Manfredini, la chiesa di San Carlo. Adesso invece ricordo gli anniversari dei poeti, i soci del gruppo dialettale El Zac. Il primo che ricordo in colle Gianni Guereschi, il maestro de Tur Picenardi, che è morto il 25 di novembre del 2001. E di Gianni Guereschi voi leggive una sua composizione che è in sulla nostra antologia del gruppo dialettale El Zac, intitolata Trent'anni, e voi leggive L'anel del Vescov. È il primo anno di scuola come maestro, l'ho fatta spindada insieme al mio collega Aldo Spaghi, che è il capogruppo. Se rigiù in me l'acqua, e lui è il mediva in qual parer per fa bene il mio mestiere. Tra me e lui si era creato un gran bel clima. Endè el me dis che in chiesa i fiva la settimana eucaristica ed è preparame a portare i putei e al mercoledì, che l'era il dè dedicat ai malat. Cusè il mercoledì partum en dom in chiesa, ghera el vescov de Modena a di messa, e Ghien de fa bella figura a fare vedere la chiesa piena. Alla fin della messa, gommis tutti putei sul sagrat, un po' de che e un po' de là, e il vescov le passata benedine tutti. Ali maestri e ai maester, el ghefio a basala nel, messe rivesina al maestro Spaghi, un bel toc più grande me. Da che l'altra parte ghera i regas della mia classe, una quarta, e in quei dun l'era belle più grande di me. Qua arriva il vescov, mes lunghi il facin per basare l'anel, ma lui il mes alta e la fa basare a Aldo. Me i guardi ciarit, il vescov il sesuen, il slunga la man per fame basare l'anel, ma me sto fermo. Savardum in deuc e me scappa un ghignetto tutti due. Allora el me slunga a mo la man e me finalmente ghe basi l'anel. Che alter maestro e tutti scolar irridiva dopo vi ghe viste quel che era successo. Questo le capitata a esser picen. El vescov de Modena el mia tol per en scolar su con che se decedia mai a passare gli esami de quinta e il mio figlio mio basa l'anel. E adesso dal 25 passum al 26 mercoledì. Mercoledì l'anniversario della nascita di Gino Olsi. Infatti Gino Olsi l'è nascita a Suspir il 26 di novembre del 1908. E di Gino Olsi voi leggive, visto che sono in tema del po' che ven fuori dal suo letto e che ha fatto un po' di pastiglia anche questa volta, adesso finalmente l'endazzò e sono un po' più tranquillo. E Gino Olsi è il scritto, il po' e la sotera. Pro i sen rispet e ammirazione, quanti in selarsen vardi il po', che a volte quiet e piger par che il dorma, e a volte rabit e sciunf e il fa spavent. L'elu che il gafal la nostra terra insieme a fium, fiumette fusadei, l'elu che l'ha creata a poc, anche se il gametit è much de sequi. Forse quanto il venfora il fa paura, e la famiglia perché le cattiv, ma perché il vol brassa la se, perché sempre ben il gaurit. E nu alter come a tratum la terra che la ne dà vita e da mangiare, che la ne ol bene a tutti i maneri, che la ne sguarna quando sono

per l'aria velenata. Però la terra, la truara maniera de rimedia al dan che ga fa l'om, insieme al po la purtarà lontan tutta quanta la roba che fa mal, perché la terra, le mia mai madregna, anche se l'om despese la maltrata, come una mamma buona e generosa, la sarà sempre pronta ad aga il pan. E così è il po, l'endara sen al mar, a portaia gli spassaduri della gente, a volte piger e fiac che par che il dorma, a volte rabit e scionf che fa spavent. Giovedì invece che num 27, è ormai 26 anni che è morta la Mara Soldi Maretti. E me Goiman in Cremona produce del gennaio del 1989 e in due Pierluigi Lanzoni il fia una rubrica del dialetto intitolata Gasaboi e questa qui l'è intitolata, che la pagina qui, La semina di Mara Soldi Maretti. Insegnega ai putei a urighe bene la poesia. Con questi versi inizia una composizione che scrissi dopo l'esperienza di una mattina con i ragazzi della scuola media di Sospiro a parlare di dialetto e di poesia, le scrive Pierluigi Lanzoni. Qualcosa di simile, anzi senz'altro migliore, deve aver fatto con continuità, metodo, passione e preziosissima sensibilità Mara Soldi Maretti nell'esercizio del suo lungo magistero pedagogico con i bambini delle scuole elementari di Casalbuttano e Polengo. Si è trattato di una semina continua e non casuale di buon semente in terreni fertili e non ancora debilitati dalle distrazioni e dalle miserie spirituali della moderna società consumistica. Nel far fare ed amare la poesia e nel far usare il dialetto ai suoi scolari, Mara distribuiva la sua ricchezza e altrettanta ne riceveva in affetto ed entusiasmo, ottenendo di mantenere fine, splendente e ricca la sua vena artistica. Mara lo sapeva e forse così calmava un poco la sua complessa ansia esistenziale. In quelle composizioni dei suoi bambini lei c'è, bella e sorridente, attraverso di esse continua a parlarci. Ne è testimonianza questa poesia dal titolo Ridum, la scritta in allievo della Mara. Sogni fuori de scuola e in giardin go sentit e merlo a si fu là. Dopo un po' ga risposta in suo amis. Se son fermata ascoltai me e la me maestra, ridium, chissà cosa se sarà dit. E adesso della Mara Soldi Maretti, la sua poesia e l'usignol el tas. Ma l'usignol el tas. Che luna smurtulina che sta sera, e nigul ga la forma di civetta, l'aria le freda, forse piuerà, e l'usignol el tas. La not le inversa. Suna l'idees e l'usignol el tas. La ruer la comincia a disperasse, su taliman del vent che la tormenta. Li steli li barbela, e il grill il dorma, e nigol ga la forma de caval. Suna li undes, e l'usignol el tas. Ma in duale mai, el se domanda el sales. El varda in gir, e i sobei cavei vert lung fina a terra, i sed indula pian, o sarà il vent. Sales, let catat, e nigul gala forma de lucerna, ma il vent la smorsa con i sodid de jas. Suna mesanot, e l'usignol el tas. Crida la luna lagrimi d'argent, la ruer disperata la musis. Piof, fina fina l'acqua, la caressa la ruer, l'erba e il cortile il sales. La bagna l'usignol e li formighi che cammina tra li peni freddi. L'acqua la bagna delicata e

Beck sarà per sempre, senza più canzon, e Nigul gala forma de putel. Più peu, la notte la sede legua, la ruer indormenta, la sensugna i passarin che salta tra li fui. In lontananza, n'altro usignol. El ciel, el se serena, vince il sol.

0: Ecco, che la canzone chi le e la lepre ballava, la parla del Po, infatti che la canzone chi le parole è della Mara, la musica è di Roberto Nava e la che ha vincito il concorso le canzoni del Po a Casalmaggior, una meccia di anni fa. Infatti, se la Mara le così tanti anni che l'è morta, tanti anni fa, nel principio degli anni 80, che la canzone, chi la camicita è il concorso. E adesso, a reclam e poi la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, Fornaio, via Giuseppina numero 27, e Panetteria Soli, in Cosmasini al numero 15, i vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlunque ma mangium quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donc, in dalla prima parte un sentito gli anniversari dei soci del Giac, l'è la festa del Turon, vedi anche in televisione de Turon meno belle mangiate un bel mucelin e poi mangerò a mo. E allora la seconda parte parlerò del Turon, parlerò dei tre T de Cremona e parlerò del Turas. E dopo vi spieghi anche il perché. Allora, intanto comincio, questa qui è di Alfredo Pernice, Cremona e i sottriti. O car Turon gradit che nas dalla parola e invita fiole fiola a sperle case i dit. Sbatit cul stanghe sen, ridot an late mel de ciare, dof e infen de mandurle cul mel. L'el carbum bon che pias, na robba cuse buna che la pol ben vantas prim ti de ste Cremona. Turas l'el secondi, è il ti di noster vec, che pare il vobbia di, ve tegni tutti a tec. A luce che vuol ben, è il godun de per tut, in mesa al ciel seren, e in mesa ai de più brut. Col cor in apprensione, quan vedo un pel turas, ne ven una passion, che par che casca i bras. E l'ultim ti, shh, tasumel. Tegnumel in del cor, ai furester scundumel cum un secret d'amor. Le el ti più bel che gira per Cremona, che se sgulusi a tutti i stes della patuna. L'el fiur della città, città de belle donne, anche in modeste gonne, trionfa la beltà. E adesso mi è capitato in man un sgarabocce, un fuiet firmato da Mino Galetti, l'architetto Galetti, proprio qui scritto a man così, in un bel tuchel de carta, denanz al Turas. Cioè, me indichi de chi che passi per Piazza del Dom, più se de spes, guardi il Turas, guardi la gente che guarda in su, i guardi i banchetti di Turon, ma quanti arriva in Piazza del Dom, i resta le I resta lì incantati a guardare il Turas. Mino Galet è il gascrit. Te guardi e pensi, cusa suntum nualter cremunes de inco a confront di cremunes de ier, chi t'ha pensat, i t'ha urit, i t'ha fat. Suntum na schida de musca in sen vedere sporche e rot in de na stala voda. E adesso di Umberto Carantani, dal Liber La Metera, Enturas de Malinconia. L'è scritta in del dialetto rustec de Druere, Enturas de Malinconia. Se te passi de Cremona, ve ad enter ascoltà li ca, i palas, li piasi, te sentarella us della sosent, di secoli, te passared dal dom a tanti cesi fino a San Sigismont, che la sent amò de matrimoni che la onorada. Ve ad enter a remirà il Turas, a mangià il Turon, la mustarda, che è l'i sua specialità. Ve a parlà con l'isoduni da Piazza del Dom, piena de meravigli, vence a mo la rivolta de Zanen, la ventada di concert, la musica de operi, li parladi dalla renk, gira per gli stradini che va e ven dalla campagna, diamo i scen di stai per i biroc e li carosi che veniva al mercat con una gran boria. Te sentaret come in sen fil de ciel e il son di violin de stradivari, li cantadi del Monteverdi e del Ponchielli. Vea Cremona, vea. Fora dalla città la campagna l'era nord, la ciadin la cantava con l'irani, se fio a mal ni schön, se rubava al massim una bicicletta, una galina in del puler. I fos gli era pien de pes. La fera la veniva due volte all'an e tutti i seguiva ben. In della gran fatica la terra la diva e il pan saurit. Vea a trovar turas, pien de malinconia. E adesso l'inno al turas che ha scritto Alfonso Mandelli in quel libretto appunto All'ombra del turas, versi in dialetto cremonese del 1898. Al turas. Car al meturason, grand, grosse maestus, te che da tanti secoli te chiameti curius da tutte le contrade de ste bel mont rotond, te che te gei urece e occ da sima a font, te che te vist a venir su e so dai toscalen, Dio sa quanti mier de vec e de bamben, te che te senti di mila e mila parlatoi, che di murus te vist i truc, i sfrus, i imbroi. Che cert a te assistit alle guerre intestine, che i taramis tra i merli spingarde e colubrine, che dai 8000 bus te vede dappertut, da Vesen, da lontan, el bel e po' anche al brut. Te che te visti in piazza i tor e le regade, che te sentit intorno a faste sciupetade, che te passade sot senza pagate i dan spagnoli, tudes, frances, con tutti i somalan. Te che de tutti alter te pol savi de peu, dime, te farà vient a cuntame le se le storiele di temp passate strapassat, però se è trop longhe te pot an limitat. E dim se i noster vec iera mei de nu alter, se iera più se stupid o più se drite scalter, se i fiva la politica come la fuma des, in tutte le pietanze, a rost e po' anche a les. Se iera come in co in tavola servit a tutti i past la carne de quest o quel partit, se gli amici dell'infanzia iera sempre ai dent per rampegà in comun o andasse in parlament. Se i perdiva il suo temp a leggere i giornai, che dopo tut gli è propria l'arca de tutti mai, si fin ai cagarot che gamo il pataiol, indava a vusà in piazza che quel chi vol, i vol. Dime, el meturason, allora gli operari, vusave a tutte ure che ghe manca el salari, che chi can di padron e tutti sfruttadur, che a ste bel mon rotond i galantom e lur? Ghera anca allora i cap che sta in messa le quinte, a mover le pedine e a beven delle pinte, in tan che il pover popol mandata sbaiucà e riscia senza culpa de fasse sciupetà? I noster vec, allora, fivi di gran cincei, che in co in tutte le robe faiom done e putei, tanche ste mon rotont el me par diventat, o da dila, na gabbia de mat e spiritat? Me credi che tan brut el mont ale mai stat, come ale adesso? Poldase che me se traga mat, che me se diga char, che il monta le rotont, che il gira, e il passa, e il turna, semper da cap a font. Ma te, che più de alter ten sé il meturason, dim senza tante cacule se te me de ragion, dim cosa te penset, dimme proprio sincer se te che ten se tante te sedde me parer, che se ten fuse propria negarav che da di care il metura son metten un po' a partit te che te gen bacioc che se sen da lontan insegnen la maniera de essem men grubian. Insegnene la strada, detorna tutti amici, demanda tutti i giuda, attacca svia sul fic e tutta la politica a fase benedì. E son vudata il gos, e go più niente a di. Pensè che la cicciarada chi, al sotturasse Alfonso Mandelli, e l'ha fatta del circa in del 1895-97. Beh, e adesso chi gli ho la canzone che parla del nostro Arturas, l'ha scritta Umberto Sterzati e nella canta Latina Ardigò, Caral Meturason.

E con quel Caral Meturachon de Umberto Sterzati cantata dalla Tina Ardigò finisce anche in co la nostra trasmissione.

Discultat, e adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Ti ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, Fornaio in via Giuseppina al numero 27 e la panetteria Sole in Cusmasini al numero 15. Me adesso vi saluti tutti, speri di vi fatto passare un po' di tempo, intanto che paria che alla fiscurta la trasmissione invece è andata avanti in bel tu che il gon parla del nostro Arturas. Mandi in saluto un grosso a tutti, mi scusi con chi che ascolta al martedì di sera, che martedì passato purtroppo gli mi sentite la trasmissione, che in particolare saluti Piero De Cordi Fra, che lui è nassiduo del martedì di sera, e poi saluti il mio amico Mario Polo, l'osteria che non c'è, ma le chiare andò se beve più se vende tutti, e un saluto grosso proprio a tutti. Vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che era un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao.

0: ได้เลย
1: ทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Magnoli, fisioterapista. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
1: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta. Possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
2: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
1: Già nell'ambito della cura.
2: Sì, sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre bazzicato per l'ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone. Sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
1: Perché no? Hai provato?
2: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
1: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
2: Certo.
1: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
2: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante, vado a volte nelle case di riposo a cantare.
1: Da fisio animatore in questo caso.
2: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarsi con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
1: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra che poi torna.
2: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
1: Ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi che è a tema strappo,
2: sì.
1: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
2: Sì.
1: E, quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, certo. A sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto,
2: certo. Allora, è un tema molto, molto complesso quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
1: Durante l'allenamento?
2: Anche dopo, okay. Soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore, purtroppo non è mai sufficiente perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio potassio, quindi c'è tutto un tema
1: un
2: di minerali.
1: Molto, molto
2: è complessissima
1: complesso.
2: La temperatura, perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
1: c'è rigidità,
2: esatto, più c'è un'incidenza. Però tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni. Che quello è un grande atto di prevenzione.
1: Sì, e anche diciamo di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
2: certo.
1: Capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
2: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
1: Anche per i non sportivi, lo diciamo anche per chi ci ascolta appunto.
2: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone, il calciatore amatoriale che è comunque, oggi si usa la parola brutta core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che poi il professionista è quello che ci fa un po' da così, da spot. Ma noi lavoriamo tanto, certo, con queste persone.
1: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 23, hai fatto parte dello staff fisioterapico grigio-rosso, sì. Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel sì. corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
2: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi direi totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
1: già abbiamo invertito il sistema.
2: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso

0: la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
1: Certo.
0: Quindi, quando è vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male, è comunque un momento per noi di grande.
1: Tutti.
0: Sì, si interroga. Sì. Però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo. Cioè, noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
1: per
0: minuti.
1: Un momento.
0: E lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
1: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però poi avete fatto il possibile e farete il possibile.
0: Certo, anche dopo, diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
1: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
0: Assolutamente, questo è un tema. La precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè, soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
1: E infatti mi anticipavi, appunto, fuori telecamera in questo caso, che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo, perché c'è una domanda, diciamo, maggiore di prestazioni.
0: Sì.
1: Senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
0: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34, o anche per quelli più dotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti, ci sono
1: con pochi tempi di recupero,
0: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate, e fuori camera dicevamo i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè, noi, come abbiamo detto prima,
1: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
0: per poter avere i legamenti da atleta. I legamenti sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo, che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere, diciamo, più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
1: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita l'infortunio o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto 1-1 in questo, la persona?
0: Conta tantissimo. Perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano 1-1 con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti, quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport.
1: Cioè, la sfera personale.
0: Tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale, e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non, ha,

0: hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce, quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un mese di ripartenze?
0: Io la prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca dove...
1: Forse anche estetica, mi viene da dire.
0: Esattamente.
1: Mi aspetto in 3 mesi di diventare
0: statuario. Poi, oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
1: Questo è inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
0: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione, quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente, e darsi obiettivi a step minime. Comincio a correre, faccio mezz'ora, vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per step, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un appannaggio
1: va super di moda.
0: Va super di moda soprattutto su quarantenni e cinquantenni, che magari sono 20 anni che non fanno più niente. Anche qui agonismo, subito la voglia di vincere tornei, bisogna andare per step e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
1: Il famoso stretching che viene ignorato.
0: Stretching, che poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non è la non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre.
0: Assolutamente, è tutto quello che c'è dietro.
1: A tempi più lunghi.
0: Esattamente.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé.
0: Assolutamente.
1: Con i giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Raba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia. Lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».
3: Gesù non sfugge al contatto con quell'uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca, superando il divieto legale, e gli dice: «Lo voglio, sia purificato». In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il leproso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto. Non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità, si è fatto leproso perché noi fossimo purificati. Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi. In quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice, era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e, vincendo il proprio ribrezzo, l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

chiedete quello che volete nel mio nome. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

Bisogna chiedere tutto, che la vita la spunti e che i vivi siano salvi. Bisogna chiedere con la forza che si ha quando si chiede al proprio amico l'impossibile. E per la potenza di questa amicizia, il possibile sorge. Bisogna chiedere come si ama, stringendo la mano dell'amato perché egli senta, attraverso la pelle, il grido dell'anima. Bisogna chiedere la pace, con la stessa rabbia calma che si mette per costruirla nei tempi di Grigiore e di Galaverna. Intercedere è essere pronte affinché il dono di noi stesse sia la risposta di Dio per coloro che gli abbiamo presentato, dice la regola di Reuilly, fondata nel 1841. Se Dio si dona, se l'essere di Dio è donarsi, che cosa chiedere se non Lui stesso? Chiedere Dio a Dio significa chiedere la sua presenza, l'altro nome del suo soffio, il difensore. Questa presenza non giudica, non accusa. Il suo nome, il Paraclito, il difensore, l'avvocato. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. A partire da qui, nel nome di Gesù Cristo, ogni richiesta è ricevibile e ancor più sperata da Dio, mendicata da Lui. Chiediamogli tutto, che quelli che amiamo vivano e che vivano anche quelli che non amiamo, che i nostri cuori si ammorbidiscano e che impariamo a rispettare e a lasciar vivere i nostri nemici, che siamo protetti dall'accusa, non distrutti dalla cattiveria, senza rancore, che desideriamo il perdono anche se non ce la facciamo e che operiamo con pazienza alla riabilitazione, al desiderio di riabilitare coloro che ci hanno ferito o deluso. No, non è perché ci hanno deluso ieri che ci deluderanno domani. In verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena.

Chiediamo la gioia per questo mondo. Chiediamo di donarla anche se non la proviamo. La mia gioia è ciò che resta quando si è dato tutto, mi ha detto una suora benedettina quando avevo 17 anni. Chiediamo senza stancarci che la violenza sia strappata dal cuore dell'uomo. Chiediamo che cessino i conflitti, che si aprano il cuore e il portamonete dei ricchi. Chiediamo che il mondo non si perda, che il Signore ci aiuti a proteggere la terra e tutto ciò che Egli ha creato con tanta cura. Chiediamo cose impossibili, la dolcezza e la pace per questo mondo, e la forza di vivere di essa e di dispiegarla là dove siamo. Chiediamo che nessuno sia lasciato nel suo peccato senza soccorso. Supplichiamo il Signore che ci salvi ancora oggi. Che effetto ha questa preghiera? Non lo sa nessuno, e poco importa. Sappiamo soltanto che Egli ci ha chiesto di pregare, e se ce l'ha chiesto è perché è importante, necessario, essenziale per la vita di questo mondo. Chiedere significa avere fiducia, significa fidarsi. Non si chiede nulla a quelle e a quelli di cui non ci si fida. Chiedere significa aprire mani vuote, ed è una fortuna che lo siano quando colui davanti al quale si tendono è Dio stesso. Chiedere al Figlio, chiedere al Padre, ma forse anche semplicemente chiedere. Chiedere agli altri un po' di pane, la gioia, la fiducia, l'amicizia. Da soli non possiamo fare niente. Non senza di te, non smette di dire Gesù. Non senza di te, risponde il discepolo al suo Signore. E nello stesso movimento, non senza di te, dice ai suoi vicini e ai suoi fratelli, alla sequela del Cristo.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: canti di Sion.
1: In terra di esilio leviamo il nostro canto.
0: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
1: In terra di esilio leviamo il nostro canto.
0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: In terra di esilio leviamo il nostro canto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
3: La sezione del Vangelo secondo Matteo che segue il discorso della montagna meditato da noi nei giorni scorsi

Matteo concentra nei capitoli successivi a quelli del discorso della montagna, come l'ha concentrato in alcuni detti, alcune sentenze di Gesù, concentra qui alcuni miracoli, 10 miracoli di Gesù, le opere di Gesù appunto. Risulta facile dedurre che Matteo, dopo aver presentato nel discorso del monte l'insegnamento autorevole di Gesù, abbia voluto operare una scelta di fatti prodigiosi che esprimevano e testimoniavano la sua presenza salvifica nella storia degli uomini. Quindi, accanto alle parole del Messia rivelatrici delle esigenze per entrare nel suo regno, ecco le opere messianiche, le opere del Messia, che sono i segni concreti che anticipano il regno nel nostro tempo. Si tratta di aspetti complementari della persona di Gesù. Egli è il maestro che insegna, il taumaturgo che libera e salva. L'uno e l'altro sono manifestazioni del suo essere Messia che salva. Viene in mente, penso, anche se non siamo degli esperti teologi, vengono in mente le parole di un documento del Vaticano II sulla Divina Rivelazione, laddove si dice che la rivelazione avviene attraverso gestis et verbis, azioni e parole, che sono connesse tra di loro. Le parole sono rivelatrici della identità di Gesù e le opere sono la testimonianza della verità delle sue parole. Talvolta le parole hanno bisogno delle opere per essere confermate nella loro verità e talvolta le opere hanno bisogno delle parole perché sprigionino il loro vero significato. E allora ricordiamo questo proprio all'inizio di questi due capitoli che iniziamo a leggere oggi sulle opere di Gesù, sui miracoli di Gesù. Il testo che oggi ci viene proposto, il primo dei miracoli che oggi ci è stato proposto, è quello della guarigione di un lebbroso. Quando Gesù scese dal monte, molte folle lo seguì ed ecco, si avvicinò un lebbroso. Non possiamo certo qui evidenziare, sottolineare tutti i significati simbolici di questo miracolo. La lebbra che corrode il corpo è segno del male che corrode il cuore dell'uomo. La lebbra emargina l'uomo dal consorzio umano. Il lebbroso deve stare lontano dal villaggio, deve dichiarare di essere tale perché nessuno si avvicini. E nel caso riesca ad essere guarito, deve presentarsi i sacerdoti, i quali devono certificare la sua guarigione e certificare la sua riammissione nella comunità. Tutte queste cose le conosciamo e sono contenute in questo racconto della guarigione del lebbroso, ma in altre guarigioni di lebbrosi che ci riportano i Vangeli sinottici. La struttura, ci interessa questa breve riflessione, la struttura di questo primo miracolo è la struttura di tutti, di quasi tutti gli altri miracoli. C'è l'uomo che ha bisogno di essere salvato, di essere guarito, di essere riscattato, e quest'uomo si rivolge a Gesù ispirato dalla fiducia in Lui. Questa è la struttura del miracolo, non la pretesa che Gesù intervenga e operi straordinariamente a vantaggio dell'uomo, ma la fiducia nel Signore, la presentazione al Signore di una richiesta che non viene accampata come pretesa, ma che viene ispirata e animata dalla fiducia. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Si affida al Signore senza pretendere nulla. E Gesù risponde, lo voglio. Sii purificato. E subito la lebbra fu guarita.

C'è anche un ultimo aspetto che pure meriterebbe qualche riflessione, perché Gesù poi dice a questo lebbroso: non divulgare la notizia della tua guarigione, ma vai soltanto dai sacerdoti perché accertino la tua guarigione. E qui c'è il discorso del cosiddetto segreto messianico, molto presente in Marco, ma già accennato dal Vangelo di Matteo. Questo racconto della guarigione del lebbroso è simbolico, perché ci richiama a quale deve essere il nostro atteggiamento nei confronti di Dio e della nostra supplica. Non la pretesa che Dio intervenga, che sia a nostra disposizione, che esaudisca i nostri desideri, ma la richiesta fiduciosa perché ci salvi, fidandosi appunto di Lui. E qui c'è un gesto che Matteo sottolinea, probabilmente sottolinea pensando alla comunità cristiana per la quale scrive il Vangelo: si prostrò davanti a Lui. E questo indica già che quest'uomo ha in qualche modo compreso, o Matteo fa in modo di esplicitare questa comprensione, che si trova davanti a qualcuno che merita che l'uomo si inginocchi, si prostri davanti a Lui per supplicare, per essere aiutato, per essere salvato, e vedremo negli altri miracoli, per essere rivestato e confermato nella fede che salva.

0: Fratelli e sorelle, purificati dalla parola che salva, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera perché l'accolga e la esaudisca. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, noi crediamo in te.
1: Signore, noi crediamo in te. Perché le grandi tragedie della storia umana non spengano in noi la certezza che Dio è presente e fedele, preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché l'impegno di tanti per liberare gli uomini dai loro mali riveli la presenza di Gesù che libera da ogni oppressione, preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché ogni credente somigli al lebbroso che da relitto della società diventa testimone della potenza di Dio, preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché quanti, forse a causa delle nostre infedeltà, si sono allontanati da Dio, ritornino a Lui, accolti dal calore del Suo amore, preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te. Preghiamo in modo particolare per i nostri fratelli del Venezuela, perché questa prova che stanno attraversando non mette in crisi la loro fede e la loro fiducia in Dio e negli uomini. Per questo preghiamo.
1: Signore,
0: noi crediamo in te. Signore, tu vuoi guarirci, ma aspetti che anche noi lo vogliamo. Facci vedere la lebbra che corrode il nostro spirito, perché nasca in noi il desiderio di venire a te, che puoi trasformare la nostra vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, unite gli angeli e i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leo, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia, di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

cosa del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori,
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucarestia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica, perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona giornata a tutti. Patri, fai la prima. Fai la prima. Gisa, fai il salmo. Grazie. Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come ogni giorno ci mettiamo alla presenza del Signore, invochiamo da Lui che ci doni la Sua parola e la Sua presenza nel pane dell'Eucaristia e per essere degni di ricevere i Suoi doni ci riconosciamo peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: La lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che avevamo deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Mi si lascia
1: cadere il tuo ricordo.
0: Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, se dimentichi di me la mia destra.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, ma invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.

È la lettura del Libro dei Re, siamo arrivati all'ultimo capitolo, dovremmo dire, nel momento in cui, dopo la prima deportazione in cui il re di Babilonia aveva portato via i tesori della città e la classe dirigente, lasciando un suo incaricato a governare la città, il re Sedecia, questo re si ribella, cerca l'alleanza con l'Egitto, che però lo pianta a piedi in un certo senso, e allora il re di Babilonia di nuovo assedia la città e la porta alla totale distruzione. Distrutto il tempio, demolite le mura, la città diventa poco più che una campagna, una cascina, diremmo così, nel senso che restano soltanto quelli che coltivano la terra. In questo senso ancora il libro vuole portare avanti la percezione che solo affidandosi alla parola del Signore noi possiamo costruire il nostro futuro. Tutti i nostri calcoli umani, per quanto possono essere intelligenti e sembrano ottenere risultati, non possono darci salvezza. Per questo la preghiera dei deportati è: voglio ricordarmi non tanto della città santa nella quale desiderano tornare, ma dell'amore di Dio che aveva edificato quella città, che aveva voluto lì una dinastia, che aveva scelto Davide, che aveva circondato con tanto amore il suo popolo. E allora ricordarsi della città vuol dire ricordarsi della fedeltà di Dio, che è capace di ricondurre anche i deportati alla loro casa.

0: Fratelli, purificati dalla parola che salva, rivolgiamo a Dio le nostre preghiere perché le accolga e le esaudisca e diciamo: Signore, noi crediamo in te.
1: Signore, noi crediamo in te, perché le grandi tragedie della storia umana non spengano in noi la certezza che Dio è presente e fedele. Preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché l'impegno di tanti per liberare gli uomini dai loro mali riveli la presenza di Gesù che libera da ogni oppressione. Preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché ogni credente somigli al lebbroso che da relitto della società diventa testimone della potenza di Dio. Preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te.
1: Perché quanti, forse a causa delle nostre infedeltà, si sono allontanati da Dio, ritornino a Lui, accolti dal calore del Suo amore. Preghiamo.
0: Signore, noi crediamo in te. Signore, Tu vuoi guarirci, ma aspetti che anche noi lo vogliamo. Facci vedere la lebbra che corrode il nostro spirito, perché nasca in noi il desiderio di venire a Te che puoi trasformare la nostra vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature, Ti lodano tutti i redenti e Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo, cantando senza fine la Tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ripeto, scusate, non avevo abbassato il volume della musica. Sono Alberto, sono purtroppo arrivato un po' in ritardo. Abbiate pazienza, cominciamo adesso la trasmissione.

Ed eccoci qua, buongiorno, siete su Spazio Magnolia, siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Richiedo ancora scusa per questo ritardo, ma è dovuto a situazioni contingenti e spero non ripetibili. Bene, oggi è il 26 giugno, è il 177esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 188 giorni alla fine dell'anno. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è iniziato alle 4:57, l'alba alle 5:33 e il tramonto sarà alle 21:14. Il crepuscolo serale alle 21:50. Le ore di luce oggi saranno 15:41 minuti. Domani saranno un minuto in meno. Il santo del giorno è San Vigilio e ce ne parlerà poi nella rubrica Il santo del giorno Lorenzo. Il proverbio di giugno: se marzo non marzeggia, giugno non festeggia. Accade oggi, nel 363, l'imperatore Giuliano, detto l'apostata, muore a causa delle ferite riportate durante una scaramuccia con alcuni effettivi dell'esercito sassanide. I legionari eleggono Gioviano nuovo imperatore. Facciamo un salto di più di mille secoli. Nel 1409, nel Concilio di Pisa, previa deposizione dei due papi Gregorio XII di Roma e Benedetto XIII di Avignone, di 21 giorni prima, si elegge per votazione unanime come papa il cardinale Pietro Filarghi, che prende il nome di Alessandro V. Nel 1483 Riccardo III diventa re d'Inghilterra. Nel 1541 Francisco Pizarro viene assassinato a Lima dal figlio del suo ex alleato e ora antagonista Diego de Almagro il Giovane. Almagro viene prima catturato, quindi giustiziato. Nel 1819 viene brevettata la bicicletta. Nel 1831 Leopoldo I diventa primo re dei Belgi. 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Wagner, La Valchiria. Nel 1924, secessione dell'Aventino. Nel 1944 tre aerei della Royal Air France, Air Force, bombardano la Repubblica di San Marino causando 66 morti. 1945 viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite. Nel 1963 John Kennedy pronuncia la famosa frase "Ich bin ein Berliner". 1991, celebrazioni dell'indipendenza della Slovenia, proclamata il giorno prima a Piazza della Repubblica a Lubiana, viene alzato un pennone con i colori della bandiera. Verrà ricordata come la più grande manifestazione della storia della nazione. Da allora, ogni 26 giugno, viene alzato un pennone similare nella stessa piazza. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese. Nel 2006 si celebra in Italia la seconda delle due giornate del referendum per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente modifica alla parte seconda Costituzione, comprendente il premierato, la devolution e il nuovo Senato federale. Gli elettori la respingono. 2010, Canada. A Toronto si svolge il quarto G20 dei paesi industrializzati. Nel 2015, all'Hotel Rio Imperial Maraba di Port El Kantaoui di Susa, in Tunisia, un attentato terroristico provoca la morte
di 39 persone e ferimento di altre 38. Contemporaneamente un altro attentato terroristico provoca 27 vittime in una moschea di Kuwait City. Nati oggi, nel 1933 Claudio Abbado è stato un direttore orchestra italiano considerato uno dei più grandi e celebri direttori d'orchestra a livello internazionale. Nel 1952

1971 Max Biaggi, un pilota motociclistico e dirigente italiano, dirigente sportivo italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione, è stato 4 volte campione del mondo nella classe 250 e 2 volte campione mondiale Superbike. Detiene primato assoluto di titoli conquistati nella 250. Durante la seconda parte della sua carriera Biaggi ha avuto un'accesa rivalità con un altro principale pilota italiano dell'epoca, Valentino Rossi. Morti oggi, nel 363 Giuliano è stato un imperatore e filosofo romano, l'ultimo sovrano dichiaratamente pagano, che tentò senza successo di riformare e restaurare la religione romana classica, ormai fusa sincreticamente con la religione greca, e da Giuliano unita al mitraismo e al culto di Sol Invictus, dopo che essa era caduta in decadenza di fronte alla diffusione del cristianesimo. 1966, Lorenzo Milani è stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. La sua figura di prete è legata all'esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, nella canonica della chiesa di Sant'Andrea. I suoi scritti innescano aspre polemiche coinvolgendo la chiesa cattolica, gli intellettuali e i politici dell'epoca. Milani fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare. Il suo libro Esperienze pastorali, inizialmente dotato dell'imprimatur ecclesiastico, fu oggetto di un decreto del Sant'Ufficio del 1158, contenente la proibizione di stampa e diffusione. E solo nel 2014, dopo 56 anni, la ristampa del libro non ha più avuto proibizioni da parte della Chiesa. 1988, Hans Urs von Balthasar è stato un presbitero e teologo svizzero, ordinato a Monaco di Baviera nel 1936. Nel 1988 viene annunciata da Giovanni Paolo II la sua nomina a cardinale per meriti teologici, ma egli non fa in tempo a ricevere la beretta, muore il 26 giugno, 2 giorni prima del concistoro.

0: Cominci.
1: Facente della mia andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia.

Leggiamo ora gli avvisi di questo fine settimana. Alle 15 a San Bernardino ci sarà un matrimonio tra Airoldi e Gastoldi. Tantissimi auguri e felicitazioni a questi futuri novelli sposi. Alle 18 la messa a Vidalengo. Domani sabato 27 giugno alle 8:30 la messa in parrocchia e alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e anche nella nostra parrocchia in memoria di Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa e Cattaneo Giacomo, defunti della via Dondapri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasch, Brambilla Pino e Bosis Caterina. Domenica 28 giugno alle 8 a San Pietro, a Misano, a Masano, alle 9:30 in parrocchia in memoria di Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, Paolo, Longaretti Chiara, Gianni, padre Carlisaia e padre Benvenuto Bellomi, Fabrica Paolo, Luigi e Bianca. Alle 10 a Vidalengo, alle 10:30 a Misano e a Misano, alle 11 in parrocchia, alle 16 in parrocchia celebrazione dei battesimi e alle 18 a San Bernardino la messa in memoria di Don Franco Perdomini nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale e poi in memoria di Angeli Pietro e Paolina. Domenica prossima, al termine delle messe, raccoglieremo il contributo perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. Viene chiamata Carità del Papa. Venerdì, sabato e domenica, cioè già da stasera alle 19:30, possibilità di cena in oratorio San Luigi. Domenica sera, estrazione dei premi della lotteria. Ricordo che oggi alle 10:45 ci saranno le esequie di Angela Maria Robecchi di anni 86 e domani alle 9:30 esequie di Maria Giuseppina Tadini di anni 67. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti.

0: oggi, 26 giugno, abbiamo la grazia di poterci affidare a vari santi che nel corso dei secoli hanno onorato il Signore con la loro vita e con le loro opere. Pensiamo ai santi Giovanni e Paolo, martiri di Roma, vissuti nel IV secolo, perseguitati e uccisi durante la persecuzione dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il nipote di Costantino, che però aveva rinnegato la fede cristiana nella quale era cresciuto per ritornare alla religione dei suoi antenati, il paganesimo. E questi santi, Giovanni e Paolo, furono due cristiani ricchi, particolarmente caritatevoli, uccisi appunto dall'imperatore Giuliano. Hanno avuto un culto diffuso, fin tanto che sono stati citati anche nel canone romano, l'antica preghiera eucaristica che ora corrisponde alla preghiera eucaristica prima, e a loro è dedicata una bellissima chiesa di Venezia, la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, detta anche San Zanipolo, affidata alla cura dei frati domenicani. Ci affidiamo oggi anche all'intercessione di San Vigilio, vescovo e martire, patrono della città di Trento, ricevute da Sant'Ambrogio di Milano le insegne del suo mandato e una istruzione pastorale, si adoperò per consolidare nel suo territorio l'opera di evangelizzazione ed estirpare a fondi i residui di idolatria. Si tramanda poi che abbia subito il martirio per la fede in Cristo, colpito a morte dai rozzi pagani. Quindi San Vigilio, vissuto tra il IV e il V secolo, può essere un esempio di vescovo e martire. Ci affidiamo infine all'intercessione di San José María Escrivá de Balaguer, noto sacerdote fondatore dell'Opus Dei, morto a Roma nel 1975. Nel 1927 iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. E l'anno successivo, nel 28, a Roma ebbe una speciale illuminazione divina e fondò l'Opus Dei, l'Opera di Dio, un'istituzione della Chiesa che promuove tra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede in mezzo al mondo attraverso la santificazione delle opere quotidiane, lavoro, cultura, vita familiare. La sua morte e la fama di santità si è diffusa in tutto il mondo e nel 2002 è stato canonizzato da Giovanni Paolo II alla presenza di oltre 300.000 fedeli. Un grande santo veramente che può dire e dice ancora molto all'uomo di oggi. Quindi oggi ci affidiamo all'intercessione di tre santi, o meno, di quattro santi, tre gruppi di santi, insomma, Santi Giovanni e Paolo, San Vigilio, San José María, in tre momenti diversi ci hanno insegnato il valore della fede, il valore della preghiera, il valore dell'amicizia con il Signore e con la Chiesa.
1: Scusate se la voce di Lorenzo è arrivata un po' disturbata, ma era piacevolmente disturbata dai ragazzi, dai ragazzini, dai bambini di sottofondo, perché la trasmissione di Lorenzo è andata in onda dal Grest, durante il Grest, per cui è chiaro che non poteva isolarsi in una stanza a leggere e di conseguenza si sente il gioioso vociare dei bambini in sottofondo, ma questa è sempre, secondo me, una cosa piacevole e non disturbante.

che bella questa canzone di Enrico Ruggeri, La vita davanti. Non so se siete stati attenti e attenti alle parole, ma è proprio emozionante, da far venire proprio, da far accapponare proprio la pelle. Vi leggo ora da L'Avvenire di settimana scorsa, di mercoledì per esattezza, un paragrafo, corpi scomparsi, di Alessandro De O, dalla sua rubrica. E anche qui spero di non emozionarmi troppo, perché si parla di un periodo storico recente che ci ha colpito tutti in modo, ed alcuni in modo devastante. Corpi scomparsi. Ogni volta che parlo di Covid, ogni volta che riapro la ferita, sento attorno a me una resistenza sempre maggiore. Si vuole dimenticare, andare avanti, coprire e dimenticare. Ma chi è stato colpito da vicino non può e non vuole. Nessun colpevole riconosciuto, come sempre. Molte vittime innocenti e ora tanto silenzio. Ma io non posso parlare di corpo senza tornare al dramma di chi ha vissuto una sottrazione dei corpi, perfino da cadaveri. Il corpo, ogni corpo è una teofania, il segno visibile dell'invisibile. Il molto buono di un creatore che divinamente sceglie il corpo umano come sua immagine e somiglianza. Sottrarre il corpo è sottrarre un'immagine di Dio. Quando un corpo soffre e poi muore, la mancanza è uno strappo incalcolabile, è un vuoto che uno si porta dentro per sempre. Ma se questa morte addirittura non conosce i tempi del lutto, allora il dramma è pressoché insuperabile. Corpi portati via dalle ambulanze e mai più rivisti, solo casse di legno, chiuse, anonime. Nessun rito, solo benedizioni quasi clandestine, vestiti riconsegnati dall'ospedale in sacchi della spazzatura neri. Se scrivo ancora di questo, è perché quei corpi ci implorano di non perdere la pietà. Sono un monito contro le tentazioni di smarrire i riti sacri che dovrebbero accompagnare ogni morte. Sono corpi vivi, vivissimi, ferite aperte e sanguinanti che ci avvisano che perdere il culto dei morti è perdere la nostra umanità.

Riprendiamo la lettura dell'introduzione della lettera enciclica del Santo Padre Leone XIV, Magnifica Humanitas. Nel primo episodio ci eravamo lasciati con alcuni interrogativi, con alcune questioni che il Papa pone all'uomo di oggi. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Oggi il Papa ci suggerisce alcune risposte, prendendo spunto da alcune immagini che possiamo trovare nella Bibbia. Due icone bibliche. Per rispondere a questi interrogativi e per discernere come abitare con responsabilità il tempo dell'intelligenza artificiale, vorrei chiamare due immagini bibliche, la costruzione della Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Nel libro della Genesi, il racconto di Babele si colloca alle origini dell'umanità, subito dopo le genealogie dei figli di Noè. Gli esseri umani, stabilitisi nella pianura di Sennar, decidono di costruire una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Vogliono così garantirsi stabilità e potere, e soprattutto farsi un nome, temendo di essere dispersi sulla terra. L'impresa appare imponente, un'unica lingua, un'unica tecnologia, un'unica direzione. Tuttavia il progetto nasconde una profonda insidia. È un'opera concepita senza riferimento a Dio, sostenuta da un'uniformità che elimina la diversità e che invece della comunione sceglie l'omologazione. Quando la città si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità, ma la dispersione. Babele rivela così il limite di ogni costruzione che, pur grandiosa, sorge dall'assolutizzazione dell'umano e dalla sua pretesa di autosufficienza. Sacrifica la dignità delle persone all'efficienza e ambisce a raggiungere il cielo senza la benedizione di Dio. Il libro di Neemia, a sua volta, si apre in un momento di grande vulnerabilità nella storia dell'antico Israele. Dopo l'esilio babilonese, una parte del popolo è tornata a Gerusalemme, ma la città è ancora in rovina, le mura sono crollate e le porte bruciate. Neemia, un ebreo al servizio del re persiano Artaserse, riceve la notizia dello stato disastroso della città dei padri. Prima di agire, digiuna, prega, intercede per il popolo. Poi chiede al re il permesso di tornare a Gerusalemme e, giunto sul posto, esamina in silenzio i luoghi distrutti. Non impone soluzioni dall'alto. Convoca le famiglie, affida a ciascuna un tratto di muro da ricostruire, ascolta le paure, coordina gli sforzi, fronteggia le opposizioni. Il racconto mostra come la città rinasca non grazie all'iniziativa di una singola persona, ma attraverso la responsabilità condivisa di tutto il popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne e giovani. È un'opera che ha Dio al centro e ricostruisce i legami prima ancora delle pietre. L'antica Gerusalemme ritrova così una lingua comune, non quella dell'uniformità, ma quella della comunione. L'armonia che nasce quando ciascuno si assume la propria parte e tutto il popolo riconosce che la sua forza viene dal Signore. Alla luce di queste due icone, lo Spirito Santo oggi ci interpella circa il rapporto con la tecnica e con la rivoluzione digitale in corso. Le scoperte scientifiche sono un talento consegnato all'umanità perché essa lo faccia fruttare. La tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto, essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi lo pensa, la finanzia, la regola, la usa. Per questo, la prima scelta non è tra un sì o un no alla tecnologia, ma tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme, tra un potere che pretende di dominare il cielo e un popolo, che alla presenza di Dio si mette a lavorare unito per rialzare le mura della convivenza fraterna. Evitiamo dunque la sindrome di Babele, l'idolatria del profitto che sacrifica i deboli, l'uniformità che appiattisce le differenze, la pretesa di un linguaggio unico, anche digitale, capace di tradurre tutto, persino il mistero della persona, in dati e prestazioni.
Questo è il rischio della disumanizzazione, costruire il futuro escludendo Dio e riducendo l'alto a mezzo, una tentazione antica e sempre nuova, che oggi assume anche un volto tecnico. Scegliamo, invece, la via di Neemia, che mette in risalto il valore del lavoro condiviso per rendere sicura la città di Dio per gli esuli ritornati. Ricostruire oggi significa riconoscere che nella pluralità di voci e di visioni che talvolta ricorda la dispersione delle lingue, esiste comunque una possibilità luminosa, quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. E dentro questa opera condivisa, i cristiani trovano la loro forma propria di costruire, orientare l'agire a Dio, perché la sua luce e il pluralismo non si disperda nel disordine, ma nella pratica della sinodalità diventi uno spazio in cui l'umanità ritrova le sue solite fondamenta e il suo fine ultimo. Nell'Apocalisse, Giovanni vede la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, da Dio, come dono per tutta l'umanità. E questa visione di grazia è per noi cristiani una chiamata a lavorare insieme, coltivando una vita comune pacifica, giusta e dignitosa nelle città di oggi. È decisamente efficace l'immagine che il Santo Padre ci propone, queste due città, queste due proposte, Babele e Gerusalemme. A noi e all'umanità nel complesso spetta la scelta di decidere dove andare, cosa vogliamo essere. Una domanda suggestiva che può far riflettere veramente tutti.

0: Abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Franco Battiato, Un'altra vita. Io devo ammetterlo, è la prima volta che la sento e mi ha fatto meditare, perché è proprio realistica, come del resto sono ricche di significato tutte le canzoni di Franco Battiato.
1: Proseguiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, e continuiamo con la rassegna delle matriarche, delle grandi donne che compaiono nell'Antico Testamento. Abbiamo già visto diverse figure, Deborah, Egiaele, Noemi e Ruth, e ora continuiamo con la grande storia di Giuditta, così ritratta magnificamente anche dal nostro conterraneo Michelangelo Merisi da Caravaggio. Leggiamo. La prima donna a firmare i suoi quadri, non a dipingere, a rivendicare quello che aveva dipinto, fu Artemisia Gentileschi all'inizio del 600. Una cosa talmente moderna che non c'era un nome per definirla. La parola pittrice non esisteva. Così Artemisia volle essere chiamata pittora. Amava ritrarre eroine della Bibbia, del mito e della storia, esaltando la forza e anche la sensualità femminile. La sua Cleopatra, in punto di morire, era ritenuta tanto scandalosa da dover essere nascosta dietro una tenda. Dipinse Salomè, che guarda compiaciuta la testa di Giovanni Battista su un piatto d'argento. Giaele, che conficca il paletto nella testa del generale Sisera. Dalila, che mentre Sansone è addormentato gli afferra una ciocca di capelli, pronta a recidere la fronte della sua forza sovrumana. Ma il suo vero capolavoro è Giuditta e Oloferne. Artemisia aveva un precedente, un riferimento, un modello cui guardare, la stessa scena dipinta da Caravaggio. Caravaggio aveva un'attrazione perversa per le teste mozzate. Era fuggito da Roma per evitare la condanna alla decapitazione dopo aver ucciso in un duello un rivale d'amore. Era ossessionato dall'idea di finire la sua vita sotto la scure del boia e dipinse una drammatica sequela di teste, come per chiedere pietà ai cardinali che governavano Roma e decidevano della sua vita e della sua morte. In una delle sue tele più potenti, Davide e Golia, la testa mozzata di Golia è l'autoritratto di Caravaggio, e qualcuno sostiene che il volto di Davide sia un altro autoritratto del pittore da giovane. Anche Oloferne, nella tela, può ricordare i tratti di Caravaggio. Giuditta è una donna giovane, bella, pudica, che quasi si ritrae, che compie con orrore e disgusto il suo gesto di morte, assistita da una serva anziana e rugosa. La tela di Artemisia Gentileschi è del tutto diversa. Giuditta non è giovane, è una donna di mezza età, formosa e del tutto consapevole di se stessa. Non ha esitazioni né incertezze, è semmai concentrata su quello che sta facendo. Ha afferrato la spada e la sta affondando nel collo di Oloferne. Giuditta è un autoritratto di Artemisia. Oloferne, secondo la tradizione, ha il volto di Agostino Tassi, il pittore che aveva violentato Artemisia, e lei l'aveva denunciato e fatto condannare. In quel processo la vittima era passata sul banco degli accusati. Artemisia era stata torturata per provare la veridicità delle sue accuse. Le avevano spezzato le dita con le cordicelle. Una pena terribile per chiunque, a maggior ragione per una pittrice. Ma lei aveva ribadito la violenza subita. Agostino Tassi era stato riconosciuto colpevole e condannato. Poteva scegliere tra l'esilio e la morte. Scelse ovviamente l'esilio, ma il Papa apprezzava la sua opera. Così il colpevole poté restare a Roma, mentre la vittima scelse di andarsene. Dare a Oloferne. Nel momento in cui la vita fugge via da lui per mano di una donna, i tratti del suo violentatore fu per Artemisia non una vendetta, ma un atto di giustizia, destinato a restare nel tempo, a durare più di un ergastolo, ad arrivare fino ai nostri giorni. E la serva di Giuditta non è raffigurata come una vecchia impaurita e inattesa, ma come una donna giovane e solidale che collabora con forza all'uccisione di Oloferne. Forse la serva della tela di Artemisia è il ritratto stilizzato di Tuzia, la donna che il padre le aveva messo al fianco perché la proteggesse dopo la morte della madre e che l'aveva tradita, perché era diventata complice di Agostino Tassi e delle sue trame. Poi c'è una terza, celebre Giuditta nella storia dell'arte. È quella dipinta da Gustav Klimt, 3 secoli dopo. È una donna sensuale e trionfante, il seno nudo, gli occhi socchiusi, la bocca quasi crudele. E Oloferne quasi non c'è. C'è la sua testa nell'angolo. Giuditta la tiene con noncuranza,

Più che un trofeo sembra un soprammobile. In un'altra versione, custodita a Venezia, alla Galleria di Capesaro, Giuditta afferra con le mani ingioiellate i capelli del suo nemico ucciso. L'inversione dei ruoli è ormai totale. La donna è padrona della vita dell'uomo. Giuditta, quella vera, era più simile alla donna matura dipinta da Artemisia che alla ragazza raffigurata da Caravaggio. Il suo nome viene da Yehudi, parola che designa gli abitanti della Giudea. Quindi Giuditta simboleggia l'intera nazione. La Bibbia colloca la storia nell'anno dodicesimo del regno di Nabucodonosor, che è il re degli Assiri. In realtà Nabucodonosor è il re dei Babilonesi, come ci siamo già letti, è il Nabucco di Giuseppe Verdi, e gli ebrei erano stati deportati a Babilonia. Non a caso nell'opera di Verdi intonano il va pensiero: per amore della patria, Sibella è perduta. I biblisti sostengono che il riferimento a Nabucodonosor non vada preso alla lettera. Indica genericamente un re nemico degli ebrei. Oloferne, invece, è un nome persiano che, ironia della sorte, significa fortunato. Oloferne era il generale di Nabucodonosor. Il re gli affidò un esercito immenso di 120.000 fanti, 12.000 cavalieri, per sottomettere le terre a occidente dell'Eufrate, dalla Siria all'Egitto. Chi non si arrende, offrendo terra e acqua in segno di sottomissione, sarà sconfitto e ucciso. Ogni torrente e fiume sarà pieno dei loro cadaveri fino a straripare. I loro prigionieri li condurrò fino agli estremi confini della terra. E qui il pensiero va ai soldati italiani catturati dagli inglesi e dagli americani nella seconda guerra mondiale, che rimasero fino a 7 anni in prigionia davvero ai confini della terra, dall'Australia al Sudafrica, dall'India al Texas. Oloferne sterminò coloro che tentarono di resistere, da Damasco all'Arabia. Gli abitanti di Tiro e Sidone, che oggi chiameremmo libanesi, si arresero e accolsero Oloferne con corone, danze, musica di tamburelli. Ma questo non gli impedì di demolire i loro templi e di tagliare i loro boschi sacri, perché avevano avuto l'ordine di distruggere tutti gli dèi della terra, in modo che ogni popolo adorasse solo Nabucodonosor. Gli ebrei che abitavano la Giudea furono presi da indicibile terrore. Trepidavano per Gerusalemme e per il Tempio, che neppure la resa avrebbe salvato dalla distruzione. Per questo decisero di resistere. Si asserragliarono sulla cima delle montagne. In particolare gli abitanti di Betulia ebbero l'ordine di occupare il valico che scendeva nella Giudea, così stretto che vi potevano passare solo 2 persone alla volta. Un dettaglio che ricorda le Termopili, il valico dove 300 spartani tennero in scacco a lungo l'intero esercito persiano, fino a quando un traditore indicò ai nemici come aggirare l'ostacolo. Non si sa con precisione dove sia Betulia. Un nome che sembra inventato, Bet-El, significa casa di Dio, potrebbe essere anche una metafora per indicare Gerusalemme. I nemici assediano la città e occupano la sorgente, togliendo l'acqua agli abitanti che vorrebbero arrendersi. Ozia, il capo della città, li convince a resistere almeno 5 giorni, in attesa di un intervento divino. Se proprio non accade nulla, si farà quel che il popolo ha deciso. C'era a Betulia una donna, che era rimasta vedova da 3 anni e mezzo, Giuditta. Suo marito era morto per un'insolazione mentre sorvegliava i mietitori nei campi. Lei aveva rifiutato non solo di risposarsi, ma anche di dormire nel suo letto nuziale. Si era fatta allestire una tenda sul terrazzo, si vestiva a lutto, digiunava ogni giorno, tranne la vigilia del sabato, il sabato, le feste e i giorni di gioia per Israele. Giuditta era molto bella ed era anche molto ricca. Il marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi, armenti, a terre che lei continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. Giuditta convocò gli anziani di Betulia e disse loro che non condivideva l'idea della resa, né tantomeno questa storia dei 5 giorni concessi a Dio. Dio non è come un uomo a cui si possano fare minacce.
né un figlio d'uomo su cui si possano esercitare passioni. Dio non va messo alla prova. L'uomo non riesce a comprendere i pensieri dei propri simili, a guardare in fondo al proprio cuore. Come può pretendere di conoscere i pensieri di Dio e capire i suoi disegni? Questo è un avvertimento valido anche per noi. Il mistero del male e dell'ingiustizia non si risolve né incolpando Dio né attendendo immobili che Dio intervenga. Il male va combattuto e Giuditta sa come combatterlo. Ascoltate, voglio compiere un'impresa che verrà ricordata di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Quella stessa notte Giuditta uscirà con la sua ancella dalle mura della città ed entro 5 giorni Dio salverà gli ebrei attraverso la sua mano. Voi però non fate domande sul mio progetto, non vi dirò nulla finché non sarà compiuto ciò che sto per fare. E come gli ebrei di Betulia, anche noi dobbiamo pazientare per sapere quello che accadrà, qual è il progetto di Dio, il progetto di Giuditta. Termina così il nostro episodio, abbiamo visto entrare in scena la bella figura di Giuditta e nel prossimo episodio vedremo come prosegue la storia.

0: vi ricordo che oggi alle 10.45 ci saranno le esequie di Angela Maria Robecchi di anni 86 e domani sabato alle 9.30 le esequie di Maria Giuseppina Tadini di anni 67. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano un buon venerdì, un buon sereno fine settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono, che sono sempre troppe. Ciao a tutti, ciao a tutte, vi lasciamo in compagnia di RCN Radio Cittanova in blu. Ciao.
1: Dice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il mio medico su TV 2000, canale 28.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

La comunione d'amore. Cosa significa fare la comunione durante la messa? Lo sanno tutti. Vuol dire assumere quell'ostia consacrata con cui si rinnova l'offerta del sacrificio della croce sotto la specie del pane e del vino, cioè del corpo e del sangue di Cristo. I veri cristiani dovrebbero cercare di fare il più spesso possibile la comunione, che essendo un incontrare il fratello e amico Gesù, ci rafforza nella grazia divina. Comunione sempre e invariabilmente preceduta dall'altro sacramento della confessione, che non è soltanto connessa all'assoluzione dei peccati, ma è anche un indispensabile atto di umiltà verso Gesù, che ci esalta nell'Eucaristia ed è un perfezionamento costante di noi stessi. Oltre alla comunione durante la messa, abbiamo la cosiddetta comunione spirituale. Quando, per varie ragioni, non si può fare la prima, vale il desiderio vivissimo di ricevere Gesù, vale l'ansia dolcissima di avere Gesù. La si può fare, la comunione spirituale, in qualsiasi istante, in una qualunque situazione, soprattutto nei momenti difficili che non mancano mai. Uno sguardo al cielo e un pensiero, anche senza muovere le labbra. Gesù, voglio stare con te, stammi vicino, assistimi. Poi c'è un'altra comunione che tanti e tanti cristiani purtroppo ignorano e trascurano e che invece va compiuta ogni giorno se si vuol essere davvero fratelli e amici di Gesù. È la comunione d'amore. Mi spiego con poche parole. Gesù è amore. Non si può essere quindi cristiani e rendere testimonianza di Cristo senza essere con Cristo in quell'amore verso il prossimo posto al vertice dei comandamenti e reso uguale all'amore verso Dio. Chi non ama il prossimo non ama Dio e rinnega Gesù. Donare amore perciò ogni giorno, perché le occasioni non mancano. Amore con le parole, soprattutto con le opere, perché è il fare che dona credibilità al dire. Un atto d'amore in ogni minima circostanza, se si vuole essere davvero cristiani. San Giacomo diceva: più amore che fede. Perché la fede, se non sgorga dall'amore, è soltanto un rituale. È un'acqua che non ravviva l'anima. Più amore che fede. Perché anche se si va a prendere l'ostia consacrata in chiesa, non camminando sulla strada dell'amore, non si fa trovare dentro di noi a Gesù ciò di cui Lui ha bisogno per poter vivere in noi da fratello e da amico. Per l'appunto, l'amore.

di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.

a cui si allude con la massima in questione trova spiegazione nelle angustie che questa nostra esistenza terrena ci riserva. Il dolore è qualcosa che purtroppo nasce con l'uomo e si spegne con lui, non prima. Lo dice lo stesso Gesù nel Vangelo: «Nel mondo avrete afflizione». Il dolore è una delle componenti della nostra vita terrena ed è umano quando capita qualcosa che ci procura in tal senso dolore avvertire la morsa della disperazione che ci tiene più o meno stretti. Allora ci domandiamo: ma perché? Oppure: ma perché proprio a me? O altrimenti: ma perché proprio adesso, in questa circostanza? V'è da ritenere che ben pochi riescono a non sentirsi colpiti dal dolore. Per divenirne immuni bisogna non tanto essere egoisti, ma essere la personificazione totale dell'egoismo. C'è chi cede più facilmente degli altri al dolore e lo manifesta subito, chi riesce a dissimularlo per un po', dando fondo a tutte le proprie energie, chi ne fa una specie di segreto conosciuto soltanto da lui stesso, e questi finisce certo col soffrire più degli altri. Il dolore, senza il suo unico antidoto, è un veleno che può uccidere nell'uomo anche i suoi buoni sentimenti, può rendere indifferenti, aspri nei confronti degli altri, perfino cattivi e senza più scrupoli di sorta. Il dolore è un mare crudele in cui l'uomo può annegare se non c'è una scialuppa a cui afferrarsi per porsi in salvo. Ecco, prima ho parlato di antidoto, adesso di scialuppa, ma il loro sinonimo, anch'esso in senso morale e spirituale, è lo stesso ed ha uguale nome, si chiama fede. Ed è tanto vero questo che quando un uomo è letteralmente travolto dal dolore, può giungere perfino a rinunciare alla propria vita, se non ha una fede più forte della vita stessa. Quante volte leggiamo sui giornali e sentiamo fatti del genere, di angosce conclusesi tragicamente. Soltanto la fede può essere la diga capace di reggere al mare del dolore, perché invita l'uomo a compiere un atto di accettazione, sia pure sofferta, che scaturisce da una convinzione. Che Dio può anche permettere il male, ma lo fa sempre, nell'ambito di un destino che noi sconosciamo al momento e di cui tante volte cogliamo il significato solamente molto tempo dopo. Difendiamoci dal dolore con la fede, non c'è altro mezzo. Gesù disse: sì, nel mondo avrete afflizione, ma soggiunse anche: eppure fate cuore, perché io ho vinto il mondo.

Un'antica preghiera. C'è un'antica preghiera cristiana di cui non si conosce l'autore, caratterizzata da un profondo spirito evangelico e talmente significativa che ho pensato di proporla alla meditazione di quanti mi seguono. È una preghiera che ha tutto il tono

di un colloquio spontaneo e intimamente appassionato con Gesù. Leggiamola in umiltà, perché venne senza dubbio scritta con umiltà. Ecco Gesù, che t'offro quanto sta nel mio cuore. C'è la gratitudine per avermi insegnato ad amare i miei nemici. C'è la riconoscenza per avermi spronato a fare del bene a quelli che mi odiano. C'è l'affetto per avermi esortato a benedire coloro che mi maledicono. C'è la commozione per avermi convinto a pregare per i miei calunniatori. C'è la dolcezza per avermi fatto comprendere la grandiosità della misericordia e del perdono. C'è la devozione per avermi rivelato la cosa più bella e preziosa del mondo, l'amore per tutti e per tutto. Mi hai colmato di tanti doni prodigiosi, che più ne offro a mia volta agli altri, secondo il tuo ammaestramento, e più mi ritornano in misura maggiore nell'animo. Dimmi, Gesù, perché sono meritevole di tutto questo? Non ho fatto altro che fermarmi una volta a guardare la tua immagine. Non ho fatto altro che mormorare quella volta il tuo nome e subito tu sei divenuto mio fratello. Subito sei divenuto mio amico. Non ti stanchi a camminare sempre al mio fianco, a sorreggermi quando occorre, ad aiutarmi quando ho bisogno. Mi hai regalato una forza che non conoscevo, la serenità. Come sono divenuti superabili con essa gli ostacoli della vita. E poi Gesù mi hai svelato quello che senza di te sarebbe rimasto un mistero insolubile. Mi hai fatto capire che le gioie e i dolori della vita terrena sono tutti gradini di una scala per poter giungere a Dio. E allora ho compreso il perché dell'accettazione della volontà del Padre Celeste. Se fossero tutte gioie, a quella scala mancherebbero dei gradini e non sarebbe possibile giungere a Dio. Ti ho detto, Gesù, le prime cose che mi sono venute alla mente, ma ve ne sono altre in me che tu sai ascoltare senza che io neppure parli, perché tu hai saputo tramutare in preghiera perfino il silenzio di un'anima. Io ti prego in silenzio, Gesù, per poterti così dire tutto. E in questo silenzio io avverto che mi senti. Credimi, anch'io sento te.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo, donale, o Signore, splenda a lei luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù, condannato e flagellato una colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Eterno riposo, donale, o Signore, splenda a lei luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù, incoronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori, adesso e ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona lei, o Signore, splenda lei luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro santo pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo dona lei, o Signore, splenda lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Salve Regina.
3: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rincorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: E ora che ci siamo preparati assieme a Maria per incontrare il Salvatore, assieme a Angela Maria, ora vogliamo davvero sentirci figli accolti e resi grandi nella vita eterna che Lui ci vuole donare. E lo preghiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima che la nostra sorella Angela Maria sia tolta il nostro sguardo terreno, rinnoviamo la nostra fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ci ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Signore, luce per chi cammina nelle tenebre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, speranza per chi è nel dubbio e nel dolore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, vita senza fine per chi crede nella Tua parola, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera la tua fedele Angela Maria dal potere delle tenebre e donale la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta ad opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquilli mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
4: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Quando anche Maria, l'altra sorella di Lazzaro, giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati dalle bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Ci sediamo per meditare sulla parola. È una parola forte quella che abbiamo ascoltato, perché però ci aiuta a capire perché siamo qui, perché abbiamo voluto accompagnare proprio qui Angela Maria. Certo, per la sua fede, perché lei ci credeva, perché lei ci teneva, perché per lei era importante, ma deve esserlo anche per noi, in un modo magari diverso. Non ha grande variazione nel gioco del andare incontro al Signore. Perché in fondo quello che ci ha detto Paolo nella prima lettura è proprio vero. Come fai a non ricordarti tutti i giorni che Gesù è davvero risorto? Se credi questo, davvero non puoi nemmeno pensare che la vita di Angela Maria e la nostra stessa vita finisce nel nulla. E allora? È un attimo pensarlo, ci vuole poco anche a dirlo. Predicarlo è più facile ancora. Ma è proprio vero? È proprio vero quando entra nel tuo cuore, quando ti accorgi, come dice appunto Paolo, che la tua vita non è

solo esterno, apparenza, immagine, come diciamo noi oggi, che quello che conta è quello che facciamo vedere agli altri, quello che riusciamo ad avere, quello che ci dà garanzie e sicurezze. No, noi siamo molto di più. La nostra esteriorità, il nostro stesso corpo, da solo conta poco, ma nella profondità del nostro cuore diventa una presenza della vita e dell'amore di Dio che riesce ancora a camminare sulla terra e così camminerà per sempre. E allora è bello pensare che anche l'esperienza della nostra sorella non è finita qua, continuerà anche dopo la cremazione, anche dopo tutto quello che vivrà nei prossimi giorni e nel cammino eterno con Dio, perché niente di lei andrà veramente perso, ma tutto sarà recuperato in una nuova realtà di vita vera, perché noi siamo fatti per vivere per sempre in Dio. Ma fino a qua uno dice, certo, è bello pensarlo, è bello anche sognarlo, ma crederci? Immaginate la faccia di Marta, quando Gesù arriva, lui che era il grande amico di questa famiglia, soprattutto di Lazzaro, il suo miglior amico in assoluto, e non è venuto, era poco distante, poteva venire quando voleva, a guarirlo mentre era ammalato. Arriva che è già morto, ma come? Perché, Signore, tu hai fatto soffrire questa nostra sorella? Perché ora ce la togli? Perché sei stato così distratto, ci hai lasciati soli? E allora Gesù comincia con lei, con Angela Maria, ma anche con noi, un dialogo. Perché Gesù non vuole imporci nulla, ma vuole farci entrare dentro il suo cuore, perché lì troveremo il nostro cuore, il senso vero, bello, eterno della vita di questa sorella che ora consegniamo a lui. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se tu puoi davvero fermare la morte, ma so anche che Dio ti ascolta sempre. È la fiducia grande. E Gesù dice, lui, lei, risorgerà. Risorgerà vuol dire proprio si rialzerà di nuovo, entrerà in una vita che niente potrà fermare. E Marta dice, sì, alla fine. No, no, adesso, perché io sono la resurrezione. Gesù non è venuto a dirci belle parole, a convincerci di cose entusiasmanti. Ci ha parlato dell'amore, del Padre che ci ama, ci ha creati e ci vuole vivi con Lui per sempre. E ci ha detto, la vita è risurrezione, è avere sempre la forza di andare oltre. Quando poi arriva Maria, anche Gesù, questa è una scena bellissima, si commuove e piange, perché è giusto piangere, perché le persone sono importanti, le persone contano, e non possiamo, ecco, cadere nella trappola di chi dice ma no, ma tanto è inutile, non servono a niente le lacrime. No, no, le lacrime servono a tanto. Raccontano ai fratelli, raccontano anche a noi stessi che davvero abbiamo qualcosa di grande dentro e che ci sentiamo persi in questo momento, ma non ci possiamo fermare lì, perché Gesù piange, vede gli altri piangere, si commuove, non sa più cosa dire, però va ancora verso quella tomba, verso quella pietra che blocca, che dice è tutto finito, cosa stai qui a fare, cosa cerchi ancora? E allora Gesù va lì e chiede una cosa sconvolgente: tira via la pietra, smetti di aver paura della morte, lascia perdere, questa non è la fine, è l'inizio di una storia più grande. Ma come faccio, Signore? Comincia a fidarti, tira via la paura, tira via la pietra. E allora ecco che Gesù dice chiaramente a tutti, e soprattutto a Marta, che è quella che alza un po' di più la voce, che si fa sentire direttamente, ma ci credi o no che dentro lì la vita non può finire così, ma da lì devi uscire, dalla morte. La nostra sorella esce ora assieme a Cristo, per questo stiamo celebrando l'Eucarestia, per inserirla in questa volata di gioia, di vita, di speranza, in cui si innalza accanto a Gesù verso il Padre, e la sua vita vale ora per sempre, vale di più, vale davvero. Ecco, allora Gesù ringrazia e poi urla, e qua
arriva il momento fatidico, quello cruciale. Lazzaro, vieni fuori. Ora, il Signore sta chiedendo a noi di non avere paura della morte, ed è difficile, molto difficile, ma sta chiedendo anche a lei in questo momento di non fermarsi lì, di non accettare la morte come fine. Ecco perché noi stiamo pregando per lei e con lei, perché in questo momento così forte e decisivo anche lei abbia il coraggio di fare quello che fa Lazzaro. Vieni fuori, mi fido di te, Signore, ci credo davvero nella vita, non mi sento più solo e perso. E quello è il dramma che viviamo tutti, La tragedia più grossa oggi non è forse quella di avere pochi soldi o neanche forse tante volte di avere una salute perfetta, è quella di essere soli, di essere dimenticati, di sentirti invisibile, non visto, non amato, non guardato. E allora ecco, davvero il Signore dice: tocca a te adesso, Angela Maria, vieni fuori, abbi il coraggio di andare verso la vita, dentro la vita. E Lazzaro lo fa, il morto esce, lascia la tomba, lascia il buio, lascia il vuoto, lascia la fine, lascia tutto quello che lo bloccava, ma ci rimane ancora qualcosa addosso. Quando Lazzaro viene fuori, ha le bende intorno alla testa, intorno al corpo, intorno ai piedi, come fa a muoversi? E qua anche questo è un particolare che a me piace moltissimo: liberatelo e lasciatelo andare. Il Signore oggi sta dicendo: adesso tocca anche a voi. Lei deve uscire incontro al Signore e lo celebreremo tra poco, ma noi dobbiamo liberarla, ringraziarla, perdonarla, tutto quello che dobbiamo ancora condividere con lei, ma lasciarla libera da tutti i legami perché lei possa andare libera. Lasciatela andare. La terremo nel cuore, la ricorderemo sempre. Quello che abbiamo imparato e condiviso con lei, nessuno ce lo toglierà dal profondo del cuore. Ma ora dobbiamo lasciarla andare libera, perché sia nella gioia, sia nella pace. Ora, quelli che vedono una scena così, si guardano in faccia e dicono: caspita, è arrivato Dio. Dio ci ha detto la cosa più importante: tu sei vivo per sempre e tu puoi liberarti dalla paura della morte. Puoi liberarti dal non senso che ti schiaccia, puoi uscire da tutto questo e camminare libero, se anche i tuoi fratelli, e adesso tocca a noi, continueranno a pregare con te e per te e ti diranno: vogliamo che tu ora sia libera di andare incontro a Dio nella gioia eterna.

0: Allora ci alziamo per innalzare la nostra preghiera al Signore, confortati dalla parola di colui che è vita, verità e via, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Angela Maria, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina in questo mondo. Preghiamo insieme, diciamo: accogli Signore la nostra supplica.
1: Accogli Signore la nostra supplica. Per la nostra sorella Angela Maria, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Angela Maria, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Angela Maria nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane fatto da terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: E ora preghiamo, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questo momento di dolore e di speranza, che però ci rinfranca nel cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mani nostre sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, oh Signore, la nostra sorella Angela Maria, per lei ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la liberi e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, presbiteri e diaconi. Ricordati della nostra sorella Angela Maria, che oggi è chiamata a Te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, Tuo Figlio, così rendila partecipe della Sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo Ti furono graditi, e Gesù Cristo Tuo Figlio, canteremo la Tua lode e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E ora col Signore Gesù, la nostra sorella Angela Maria si è messa in cammino, ma anche noi vogliamo camminare dietro i suoi passi incontro al Padre, per ringraziarlo, per invocarlo, per sentirsi davvero suoi figli che credono nella vita eterna che Lui ci dona. E con fiducia preghiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, è colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvata.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Angela Maria, passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo dare ora l'ultimo saluto alla nostra sorella, affidarla ancora al Signore, perché il corpo della nostra sorella Angela Maria tra poco scomparirà dal nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore, nella comunione di tutti i santi, come ci ha insegnato la parola. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono state il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo dal suo corpo mortale e rinnoviamo la speranza di ritrovarci un giorno con lei nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio Onnipotente, con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere. Tu con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Angela Maria di trovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scomparirà al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai l'abbiamo consegnata a te. Aiutaci a camminare nella gioia e nella certezza che quanto abbiamo condiviso con lei rimarrà per sempre nel nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. La nostra sorella Angela Maria sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 29 giugno alle ore 20:45 nella Chiesa di San Pietro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, sì. Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto sì. Ti chiedo cosa significa Muluye e come mai un cognome delle nostre parti?
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni,
1: pochi ma tanti,
2: sì,
1: hai
2: sì,
1: molti
2: sì,
1: ricordi,
2: sì,
1: immagino.
2: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo,
1: certo.
2: E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la presa su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni, ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso,
1: certo,
2: dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
1: genitori,
2: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
1: Ero
2: spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
1: Quindi ti sentivi una minoranza, sì, in qualche,
2: sì,
1: modo?
2: Sì, assolutamente sì, e questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, certo, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle nelle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
1: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi e metaforico, interiore?
2: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende. Anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
1: Una speranza.
2: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita, e quella speranza che io ho sempre identificato con la luce delle candele è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
1: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
2: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione,

0: Sento tante persone che bonariamente, però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide
1: La persona,
0: di
1: il genitore
0: mettersi,
1: che vuole.
0: sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci
1: Non ci
0: sarebbe poi
1: sarebbe il
0: il
1: resto,
0: resto.
1: sì.
0: Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato purtroppo che vada sempre a buon fine
1: Certo.
0: questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori
1: Se non
0: avere o
1: scegli dove
0: come, non
1: nascere, non
0: scegli
1: scegli chi sarà
0: assolutamente,
1: tuo bambino.
0: anche l'adozione si tratta di un incontro. Si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no? E io, insomma,
1: Insomma, cioè
0: sì,
1: poi c'è la persona, poi c'è la sua storia,
0: assolutamente
1: c'è.
0: sì. Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però, che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi,
1: Beh, rimangono, immagino.
0: sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per
1: Perché
0: poter
1: non la sapeva
0: permettere,
1: nessuno,
0: non la
1: cioè
0: sapeva
1: nessuna delle
0: nessuno,
1: persone che poi ti ha
0: no,
1: accolta.
0: assolutamente, perché sono nata in un villaggio, nessuno registrava
1: Sì,
0: il
1: non c'era
0: giorno di nascita,
1: l'anagrafe come la
0: assolutamente
1: pensiamo
0: no,
1: qui, ecco, come la
0: assolutamente no,
1: pensiamo noi.
0: quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
1: Un'identità, sì. Che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la
0: Sì,
1: possibilità è quella anche
0: assolutamente.
1: di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
0: Sì,
1: Questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli Me, questo è il titolo del libro che appunto che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
0: questa canzone che si chiama Vivi. L'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita attraverso le strofe e il ritornello per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come
1: Che ci sono delle
0: sembravano.
1: sfumature,
0: Sì,
1: dei
0: sì.
1: giorni un po' più scuri, dei giorni un po' più chiari.
0: Sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante la conoscenza di un altro aspetto della mia vita e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi tu prima, quella speranza e non arrendersi e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi il nostro benessere.
1: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
0: Allora, nel
1: giusto?
0: 2023,
1: 23,
0: sì,
1: quindi in
0: sono
1: realtà
0: già
1: sono
0: passati,
1: 2 inverni fa, sono già passati due
0: sì,
1: anni.
0: non sembra vero,
1: Com'è
0: ma
1: stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
0: sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Mm-hmm. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
1: che sono poi quelli che rimangono, perché sono memoria profonda.
0: Sì, assolutamente. E ritrovarli veramente mi ha messo pace, perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no? Dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove mm-hmm. appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
1: Che sei un po' specchiata in...
0: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì, e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere, e nessuno
1: di
0: le aiuta
1: curate,
0: di essere curate, assolutamente.
1: L'aspetto sanitario non...
0: Assolutamente. Ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine mm-hmm. che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
1: È parte di quel ricucire che poi diventa un restituire, insomma.
0: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare.
2: In Blu 2000, news.
3: Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo il suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il Pontefice.
4: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
3: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mian Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica e buon mese de match, perché in colla è la prima giornata del mese de match. Gempruerbi che di smaggio fresco e bagnato giova al vigneto e al prato. Ma dai pruerbi in parlarumamo dopo. E allora cominciamo a guardare i sant della settimana. In colla è San Giuseppe Artigiano, perché è anche la festa del lavoro, e poi è anche San Sigismondo. Duman le Sant Cesare, martedì le Sant Filippo e Giacomo e Santa Croce. E parlo un dopo, che impruervi anche per Santa Cruz. Mercoledì Sant Nereo, giovedì San Pellegrino Martire, venerdì Santa Giuditta e sabato le Santa Flavia. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Ma il num de Inco, del Sant de Inco, le Sigismondo. Fra i vari santi e martiri che il martirologio romano ricorda in data odierna, vi è anche San Sigismondo, re di Borgogna, che gettato in un pozzo vi morì in del 523 e rifulse poi per i suoi miracoli. Il nome Sigismondo è uno dei più antichi e personali. La composizione del nome è assai semplice. Come primo elemento troviamo il gotico Sigis, che vuol dire vittoria, attestato in molti nomi propri, e il secondo Mund, che vuol dire protezione. Allora San Sigismondo, la vittoria sulla protezione del mondo. Questo qui, le quel che dice è liber, un nome al giorno. E adesso vardum le sagre che è dalle nostre parti. In de quai rion de Cremona che è la sagra, in co, per esempio, beh, naturalmente a San Sigismond, in dialesse di San Cismont. A San Cismont, rione di Cremona, poi la che anche le vesena al Bataillon, che è un'altra frazionina di Cremona, proprio vesena a San Sigismond. E poi dopo la che a San Felix, altra frazione della nostra Cremona, e a San Giacomo, frazione di Malagnino. Poi, in co, che è il prim de match, la che a Gattolino, una frazione di Bagnolo Cremasco, a Ripalta Cremasca, a Spineda, che è in sul Casalasc, e poi la che a Stagno Lombardo. Prima domenica la che a Nic, a Casaletto Ceredano, a Cur di Curteis, a Cor di Fra, a Molino Nuovo, che è una frazione de Suresina, a Mosio di Bagnolo Cremasco, e poi la che a Trescore Cremasco, che è le sagre che è in co in della provincia de Cremona. E adesso vado anche a quai proverbi. Comincio con quel del 3 de match, che è Santa Cruz, come avevi detto prima. Allora, il proverbio dice che se piove per Santa Cruz, se sbusa la nus. Se piove nei primi giorni di maggio, va male il raccolto di noci, frutti le cui piante una volta erano assai diffuse nella nostra provincia, anche se adesso sono quasi completamente scomparse. Per fortuna che me gode amiche che naso a mo delle belle file e me mangi le nus tullan. E vardum ades de alter proverbi. La nebbia de match la fa mal, in del mese de match la fumana, che la stabilisce ben, c'è ma la fumana, la gamia, la gares gnanca de insighe, però se la gè vuol dire che le condizioni climatiche sono anormali e quindi la salute ne risente. Genalter Prüerbi quel dich o la fa bella nebbia de match. L'Empruerbi che le proprie mie tan bel. La nebbia de match la fa mal. Allora, quante il furmente il fa il gran, e il padron è il gade purtal gaban. Quando il frumento forma il chicco, cioè sever le spighe, e il padron per scaramanzia, e il gares de purtà è il tabar. Infatti, se è del vento, l'impollinazione del de tutto il furmento, la vembuna, e che sarà del buon tan furmento. Gene alter de pruerbi che el dis match ventus an bundansus. E allora chi parlo mamò, dico mamò, quelche gumbele dit, anche in de che alter pruerbi. Adesso, se mi permetti, gene una meccia che cerca il 5 per mila, perché organizzazioni che fa del bene un po' a tutti, i cerca di catasocca il 5 per mila lì, per poter dare avanti a tenere in ball le proprie robe che fa. Anche il gruppo dialettale ZAC, l'associazione culturale, e anche noi altri con la possibilità di ciappare è il 5 per mila quanto altro andiamo a fare la denuncia dei reddit. Basta che di sì, è il nostro codice fiscale, che è 93 00 55 00 199. Grazie del buon. E adesso parlum del 6 de match. Venerdì 6 de match è una data importante per la nostra città. Perché? Perché c'è stata la RIF e la presenza delle SUR che ha profondamente inciso non solo nella vita religiosa ma anche educativa della nostra Cremona, e che si è trasmessa per secoli e che la va avanti a mo. Infatti il 6 de match del 1610 è arrivata a Cremona le SUR della Beata Vergine, le suore chiamate dal vescovo cardinal Paolo Emilio Sfondrati erano comunemente chiamate gesuite, e la loro opera consisteva specialmente nell'educare quelle giovanette nobili e civili che sono loro affidate in pensione, e nel tenere aperta una scuola gratuita per quelle fanciulle della città che amano di imparare a leggere, scrivere e i primi rudimenti dell'aritmetica e i vari lavori femminili. Dal 1610 le SUR della Beata Vergine a Cremona le famo stes mestier. Le amò una scuola che naturalmente ha la sede sempre in destes post in via Cavallotti. O forse le belle anche via Iacini. Adesso però, somia se gli belle capite che mes le che schicche che ha cominciato in co, vel di me.

al canto del cucù. E allora me adesso ve leggi la poesia che ha scritto Melchiorre Bellini dedicata al mes de maig, come fum all'inizio di tutti che alter mes. Donca, voi cambia un po' il laur delle gila e ve spieghi il perché. Intanto che la poesia chi l'è composta da 20 sestine, allora en leggi des ad es e des la domenica che ven. Però, siccome il dialetto de Melchiorre Bellini l'empos chasek, me ve leggi sestina per sestina, ve leggi la parte in italiano e poi la parte in dialetto. Match. Finalmente sei qui, mese della gioia, a mandare in fregola il mare, la terra, il cielo, anche quello che pare morto drizza la cresta, ogni bestia rinnova o penne o pelo. Scaldami, infiammami col sole della fantasia, inebria d'amore l'anima mia. Finalmente se chi mes della festa amanda in friga il mar, la terra e il ciel, anche quel che par mort drissa la cresta, ogni bestia renova o pene o pel, scalda, infiammem col sul la fantasia, imberiaga d'amor l'anima mia. L'alba buon'ora accende il suo mozzicone di candela, soffia sulle stelle e le spegne, il sole la rincorre senza pudore, nudo per il cielo, lei fugge con tutte le sue forze e lui per rabbia mi pare che subito sfoga, affoca ai monti il filone della schiena. L'alba a bunura impissa il suo moquet, la buffa sulle stelle e la smorsa, e il sul che cura dre senza rispet, nut per il ciel la scappa a tutta forza, lui per rabbia me par che subito sfoga, e il filon della schiena ai mont l'infoga. Canta l'asino in strada, in chiesa canta il prete, uno per la cavalla, l'altro per Maria. I socialisti fanno festa e con l'aceto condiscono lunghi discorsi e l'allegria. Essi pretendono che talento, forza e fortuna uguale abbiano gli uomini fin dalla culla. Canta l'asen in strada, in cesa il prete, iun per la bulsa e l'alter per Maria. I socialista i festa e con l'aseti consa discursone l'allegria e i pretend che talent, forza, fortuna i stess i gabbia iom fin dalla cuna. Appena giorno la lodola dal prato, abbrividendo si perde in aria per la passione del suo cuore innamorato, gorgheggia, trilla, frulla e varia tono, ascolta a terra la sua amorosa e con le pagliuzze prepara giaciglio e dimora per la prole. Appena de la lodula dal prat barbelen barbelen se perti in aria per passion del suo cor innamorat gurgheggia trila frula e ton la varia sculta a bas l'amorusa e cui paioi

prepara let e casa per i fioi. Scrolla la rugiada alla lama dei falciatori, le paesanelle nel distendere l'erba segata nelle andane raccontano i fatterelli del parentado e intanto che si cavano la voglia di far chiacchiere sul padrone, sul moroso, sul vestito, di tanto in tanto si nettano il naso con le dita. Scurlis la guassa e il fer del segador, le paesanele nel trasò iandane, le cunte i faterei dei parentur, e intanche le se smorba di pavane, sul padron, sul muruso, sul vestit, trat per trat, le se mucca el nasqui dit. In casa, su un graticcio contornato dalla coperta del letto vicino al camino si vede un brulichio di bacchi da seta. Brontolano i contadini perché sono pochi, però già sognano le pesate, i premi, il mercato e gli imbrogli dei padroni sul giusto prezzo. In casa se n'arela circondata dalla quarta del letto. Da calcamen se vede cavalerna formigada, rogna i paesan perché i è pucheten, però sai sogna i pes, premi, mercat e il rangias dei padron se l'adeguat. La segale, il frumento mettono gozzo e spiga. Dalla vite e dalla siepe e dal prato viene un buon profumo. Già spunta il grano turco ben fino sulla linea. Ogni legume mette il suo germoglio e il suo oblungo bacello. La segale il furmen met gosse spiga, da vida, se prat, ven bon profum, za sponta il melegot, spes se la riga, bislonga, but e tiga ogni legum, parfin che il sang alla campagna el boia, tan le luster el fiur e lucid la foia. Dopo 3 giorni, però, si alza un gran vento, la polvere acceca, il cielo si oscura, neri e bassi nuvoloni brontolano da lontano e mettono paura. Lampeggia, tuona, scoppia il fulmine, le donne ardono l'olivo benedetto. Dopo 3 dì però s'alzan venton, la polvere innurbis e il ciel si inscura, neger e bas in igulon, rangogna da lontane met paura, lampesa, truna, sciopa la saeta, brusa le done, uliva benedetta. L'acquazzone fa coricare i prodotti della terra, i campi sembrano aie, i fossi si colmano d'acqua, vien giù l'acqua straripata dai colatori, non si può neppure passare per le capezzagne. Svanisce la paura, i cuori rifiatano, però vedo in qualche parte piangere la gente. La provvidenza si è presa una bella soddisfazione. Cuccia i gener la queri, i camp parere, s'impiene i fos, venzò la navilada, se polgnanca passà per le carere, se delegua el fifot, i cor refiada, però vedi in quai sit pianzer la gent, la provvidenza la se sgurada andent. Verso sera il tempo si mette al brutto in generale. La terra per 5 giorni si impregna d'acqua. Comincia la sarabanda degli ingegneri. Le boschine, i campi bassi a mano si allagano. Tiepido il vento, ai monti ammolla la vena. I fiumi gonfi minacciano la cima degli argini. Versera il tempo se mette in generale, la terra per cindè d'acqua si imbaga, de ingegner comincia il carneval e le buschine, i camp bas, man se laga. Tiepit, el vent,
ai mod mola la vena, tenta ai arsen la sima, i fium in schena. Ecco, queste qui sono le prime des sestine, che altre ve le leggerò la settimana che viene. E Vardun se funziona a leggere prima in italiano e poi leggere in del dialetto de Melchiorre Bellini.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, che la seconda parte, che vuoi ricominciare intanto col Dave Amol, il nostro codice fiscale per il 5 per 1000, quanto andea fa la denuncia dei Reddit, che il consulente dice il 5 per 1000 a chi ho la Sager, che lascia il gruppo dialettale ZAC, dammi il codice fiscale allora. Allora lei 93 00 55 00 199. Boh, adesso con un po' più di tranquillità cominci la seconda parte e voi cominciala con gli anniversari. In co gum de ricordà Francesco Sandri, Cecco Sandri de Vesquat, che è morto il 28 di aprile del 1956. Perché l'ho fatto questa settimana? Perché la settimana passata, domenica passata, veniva addirittura tre di ricordà e allora ve li bene dico di Cecco Sandri e il fum domenica che viene. Cecco Sandri l'era un poeta un po' particolare. Il professor Taglietti, in sul liber Le voci dei nostri dialetti, è il gascrit. Amico del cavalier Primo Marini, poeta in vernacolo che considerava Sandri il suo maestro, il cavalier Marini, fu da lui sollecitato a presentarsi nella biblioteca del paese natale, cioè Vesquat, suscitando il caloroso consenso dei presenti. E allora me de Cecco Sandri, voi leggive Vergutino, lui, quando per esempio la invitava a un qual spusalissi, e gli fia sempre il brindisi per i spus. Ma chi mi goccata fuori? Tre robe un po' particolari. La prima l'è intitolata Na truada americana, i basina pagamento. Gran paese le mai l'America per le grandi novità, specialmente nei casi insolite, i sapè cosa inventà. Ghe per esempio in ospedale in strettessi finanziari, si ne parla sul giornale, i falsurti miliardari, subifat in quattro ciaceri se ries a caparà cin puteli belli e gioini ben disposti a far basà. E sicur però intendume se cin franchet ogni basin le la tassa fissa o minima che se versa in del piatin. En basin le tut, le l'anima, le la vita dell'amor, selve sfiura appena i laber, pure l'riva in fonte al cor. Che quantunque il dur natim, ste content il apruat, tanchi vec cugnanchi join, se d'amor gli è stat spasimat. Sarà stat un bel spettacol, quel da vedere stive cioi profumat, tirata lucit in cagnise mei di fioi, e con pront in mani dollari vesinasse d'indulent ali cinc viventi immagini per basali a pagamento. Certi scrupoli là in America gli abbandona al suo destin, quan nation caritatevola la reclama ani basin. Chi de non, a parte il scandal, l'en giughet chi stenta intender, perché i vet che l'è possibile basutasse an senza spender. Ma chissà che in deste metodo de basasse a pagamento ne la metta pur in pratica qua in minister più sapiente, per fa front col nuovo cespite a sti debit smisurat rinsanando la gran macchina en po' frusta di malat. I comune gli è pien de debit, e il governo è il napolpeu, gli spesi per la Libia che si guta a montasse, trat per trat che imballi scioperi che tormenta i dicasteri, gli impiegat post telegrafic, gli insegnant o i ferrovier, o presenta in qual organic la caterva di impiegat che surbis l'entrada massima del bilancio d'ogni stat. In imposta per la triplice maggior spese in armament per utegner che all'Italia i gemustri meni dent. E siccome l'aritmetica l'è mai stata un'opinion, mi s'intera tutti sti numer ne risulta un bel sumon. Per concludere, la politica l'engiughetta american compusè la se moltiplica cres el numer di tavan. E adesso c'è un'altra, che l'è intitolata l'anemia. Mia l'anemia, l'anemia tutta capo. Cosa dice donca Nina del bugnon che è sciupato? Ta spurle che stamattina l'ho savita dal mercato, me sarei mai più pensata che in dell'am la fus cascada. Qui omber, li se pensa de scherzà col fuoco in man e de vighe la dispensa, tant in co cugnan duman, ma quam me li se l'aspetta, li se trova missi a dieta. Incomincia i brud moment, l'appetit an lì la trotta, liga ios indulensit e la faccia smurtulota, iuc i dent se slunga il nas ad al cor bandit la pias. Se per caso en qual putel che le tac an bel paer el ghe sbatten sul fanel belle in pis per fan bel cer, si sicur che in demesura el va tutta la malura. Succediva a moli stess la sapur che tanti baia cent'an fa cugnana des le l'amur cuma la paia basta appena andaghe a tac e s'impisa senza sac. Gene tanti un po' più furbi che li va dal sodutur e me scusa se il disturbi ma me senti di dolor da per tutta la mia vita che fin stenti a sta sedrita. E la palpa in vari sit, polghe pianta na ghignetta, mode di gala capit, e gli dis alla mametta di immancabil compagnia, è un principio d'anemia. Cos'è il salva na bravada alla fiola, e il resta intes, che la cura per malada, zai setos tram perde mes, e dirà so mama infin, discernat, en settimin. I dottor i gnancerit d'este forma d'anemia chi riscontra in tanti sit, perché l'epidemia che diverte, che consula, chi la schiva e chi si fula. Dopo tutta i gran rimedi se fa senza ricurighe, ridaraf anche li predi, che vergolli pur avdighe a stimami credenzuni innocenti e cusebuni. La stagion più se indicata l'è sen quella a San Martin, che alla dotta preparata ghe pront n'alter fagutin. Manca pena che il tal, se, per il rest, stasundele. Sol vedighi, cari mami, detenili riguardati da quell'arie cuse grami che si fula per gli stradi e nduabat la compagnia che ghe tacca l'anemia. E naturalmente, dopo tutto quel che gli sentì, dopo l'anemia, la cura le che la desposasse. E c'è Cosandri, e c'è Cosandri, quanti la invita a sposi, le scrif dei brindisi, e me ven legion. So di a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. Ius galbessa perché il gala piomba, questo il dindula perché l'empo brillo. Va de mes nelle belle occasion, li butigli, i panet e i capon. Nadun zena in avisti in selas, bele asende cassà in cassarola, e pensavi che amò l'alter bas e girava content la gabbiola, senza il minim sospet della fin, perché nient ghio adit i vesin. Ben content densi là al Lazaret, tra de quei che si insegna a servise, da sel cambi a impienise i scalfet e brindà, ciaculà, divertise, ogni tant casafora la us per vusà, viva i spous, viva i spous! E podoppo inneggià alla vittoria conquistata con sforze sudur, e giuì nel tornà alla memoria i più bravi nel fas dell'unur, audà più se tanti bicer, senza tant fa in matì i camerer. Pos dil fort che ni fat un appel, de butigli, de turti e capon, cuse pur fari là al campitel, quand decis i garà la question, non intan procurun la maniera de tornà a casa sant questa sera. Desbrucai am un'altra bottiglia curramai sun tembele alinus e bivum in un'ur all'Emilia e all'Igino simpatic sospus, mentre in cor beni spera i present che vi arridi cent'an de content. E così pianin bel bel sono arrivato anche quasi alla fine della nostra trasmissione di Inco. Quando ho parlato di Cecco Sandri, ho anche leggito quel che ha scritto il professor Taglietti, e il Gadit, che è il cavalier Primo Marini, e ha cominciato a scrivere delle poesie in dialetto, perché anche lui era delle squadre, aveva sentito il Cecco Sandri. E allora, ve fo senter una delle poesie che ha scritto il cavalier Marini. L'è intitolata La Carol e il mal de cai. La Carol che puaretta la patisse il mal de cai, le partì da bunuretta per Cremuna col tramvai. I gadit che se in città gel dutur che fa per lei, senza tanto cinquantà, e il guaris e il mal de pe. Quant arrivata alla stazione, la se guarda ben intorno, gheven fino all'antezon, gheven fino al capusturno, zen che va, zen che ve, la vuol fino a domandà, en dualel dutur di pe, ma la pensa de sbaglià. Più se avanti, se una porta, l'ave fora un'etichetta en poveccia e anche storta, ma la scritta l'era netta. In del lampo tra de lei la gassubi constatat che le proprie quel di pe è il dottor che è segnato. Assalté e supegent la t'infila un curidur e le belle in dem moment in del studi del dottor. Cosa avete, mia sposina, un bambino ammalato o una vostra nipotina? Chi vi ha da me mandato? E se sbaglio, signor dottor, sonti me che la malada, sonti me che gal dolor, gona gamba tutta infiada? Poiché vedo siete anziana, faccio un caso eccezionale. Su, levate la sottana che guardiamo il vostro male. Cosa disel, signor dottor, decavame la traversa? Oltre poche gol dolor, vorrei il proprio che mi inversa? Gal capit che le ai pe che me senti el mal de cai? Sonti mia nada er, fame fa certi zawai. Già mi avete preso in giro, io son serio, cara donna. Mi giocate un brutto tiro, ma ho rispetto di una nonna. E pur fora la tabella pediatra la disiva, sonti mia una putela o anche forse un po' tardiva, mel conosci è il talian, pediatra vuol di pe, ma non alter paesan son trattan mesenti in dre, vado fuori dalla stanza, non la voglio più vedere, ne ho avuto già abbastanza, non ne voglio più sapere. Tutta in fressa e supeghenta la Carol malcapitata, a ste usla se spaventa e indossal le belle strada. Ritorna dalla stazione con una molso mal de cai, per de pe con gros magon, lava se sul suo tramvai. e il de dopo alla Letizia, la gadit che a Cremona gei dutur che gamalissia e amo fatta la Carluna, ie tan poco intelligent chi me fora sulla porta per pudì imbruià la gent, l'etichetta tutta storta.

ascoltate e adesso parlo come mangio un quaterbagolo in dialetto in compagnia di Michelangelo. Intanto ascoltate anche una poesia scritta dal cavalier Primo Marini. Voi ricordate un'altra roba intanto che ho il duo di piade nel canto alla sigla. In dechi che fa un freddo l'accidente, vesi mi accorgo che quando sono malendes de novembre dico che fa un po' caldo, dico, oh, che schifo è l'estate di San Martino. Che schifo invece che fa freddo, che figlia belle caldo e che è tornato in del freddo, l'è l'inverno di San Giorgetto. Perché se per San Martino fa caldo con le ore che fa sa freddo, per San Giorgio è il 23 di aprile, che in turno in dechi fa freddo anche se è la stagione che era bella arrivata, è il caldo. Benissimo, me le ricordo intanto che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me adesso vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, speri che la trasmissione l'avessi espiasita, me adesso in mente in delle prossime de Fave Center anche de altre poesie. Allora, me vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gen, parlon come mangio, un che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

0: in blu 2000 news.
1: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore, chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il Sud guida la crescita, PIL e occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Piera Chile Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro, la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice Paolo Fucili.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali, riuniti a Roma, tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il pontefice.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
4: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdaran iraniani, resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiani colloqui a Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati, quindi una situazione di grande tensione. In cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. È chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, Nina, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
6: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica, si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con percussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'afa, al picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole di...
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

agli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.

toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato.

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. È un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.

Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fellini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a come era nei vitellini di Fellini. Nei vitellini di Fellini, sì, appunto. O no?

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Bentrovata.
2: Buongiorno, grazie Lidia di essere qua con te.
1: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
2: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è stata una carriera professionale che si è un po' incastrata e mi sono ritrovata a lavorare nei disturbi del comportamento alimentare già nella mia prima esperienza che ho fatto nell'azienda ospedaliera di Cremona.
1: Okay.
2: Quindi parte da lontano.
1: In ambito prettamente ospedaliero?
2: Esatto.
1: E oggi anche in studio?
2: Lavoro poi privatamente, diciamo che questo interesse è cresciuto e ho iniziato ad abbinare quello che è uno studio tecnico, quindi ho affrontato queste tematiche in alcuni master di approfondimento, ne ho fatti tre, man mano che il mio interesse cresceva anche il rapporto con il paziente, quindi man mano andavo avanti a lavorarci.
1: E quando ti trovi, più che altro una domanda potrebbe essere anche quanto spesso incroci il tema del disturbo alimentare in pazienti che magari si rivolgono a te per altri motivi? Quanto capita di essere tangenti a questo tema che purtroppo diventa molto molto diffuso, è diventato molto molto diffuso ultimamente?
2: Allora, sinceramente a me arrivano, forse perché ormai si sa che lavoro in questo settore, arrivano già indirizzati.
1: Quindi persone che già ti cercano,
2: sì,
1: per questo.
2: Allora, sono i genitori che mi chiamano per i figli, è difficile che direttamente la persona che ne soffre mi contatta. Allora, intercettare un disturbo così grave come l'anoressia casualmente non mi è mai capitato. Quando arrivano è perché il trattamento serve. Magari se si tratta di altri disturbi come il binge eating disorder, che andiamo in un'altra parrocchia, quindi
1: della possono bussa. Essere magari collaterali ad altre situazioni che vengono portate.
2: Sì, magari c'è una disregolazione emotiva nel caso del binge eating disorder, magari una persona arriva perché non sta bene a livello emotivo e quindi c'è uno spostare quelle che sono le emozioni sul cibo, su delle abbuffate, sul trovare questa bolla dove rifugiarsi, quindi magari lì entri dentro in una seconda porta rispetto al motivo per cui arriva in studio.
1: Sì.
2: L'anoressia è un'altra parrocchia.
1: È qualcosa di ancora diverso e solitamente appunto quando si pensa a disturbo alimentare si pensa anoressia forse perché è qualcosa di più, non so se forse più noto, più nominato e più chiaro. Forse
2: allora, nell'anoressia c'è l'urgenza, quindi è una patologia che ha un'urgenza perché di anoressia si può morire e poi perché è molto evidente quando una persona è estremamente grave, quindi nella sua urgenza arriva poi in qualche modo a destinazione, se non privatamente attraverso il servizio pubblico o anche attraverso dei ricoveri, magari arrivano in un secondo step nello studio.
1: Ecco, se ricordo bene, anoressia deriva dal greco e dal concetto di mancanza di appetito, quindi il rifiuto del cibo, che però appunto, come stavi anche tu sottolineando, ha una, diciamo, diversi strati questa dinamica, come il rifiuto della vita, il rifiuto dell'atto di essere nutriti, molto spesso magari è collegato a delle difficoltà con la relazione con i genitori, con la madre. Quanto il cibo riassume il nostro benessere o malessere e il rapporto con il cibo lo riassume?
2: Beh, al giorno d'oggi, nella nostra società in cui il cibo non è più solo nutrimento, è diventato business, è diventato attività commerciale, sono diventati prodotti che si vendono senza glutine, senza lattosio, quindi il cibo è sovraccaricato di significati. Una volta era nutrimento, si mangiava e perché si andava a tavola in qualche modo. Però nel caso dell'anoressia non è solo il rapporto col cibo, ma anche il rapporto con l'immagine corporea, quindi qualcosa che fa crack dentro, ma è uno spostamento rispetto ad una forma di controllo. Quando si sposta tutto sul corpo o tutto sul cibo, è già una soluzione che una persona ha trovato rispetto a tutto il marasma che c'era prima, è l'atto finale. Perché prima sicuramente c'era un sentimento di inadeguatezza molto profondo, di fragilità, di senso di svalore. Quindi sono in mezzo a un oceano, trovo una certezza che è il mio corpo.
1: Perché su quello posso agire.
2: Su quello posso agire, è concreto, posso agire e posso in qualche modo sentirmi nuovamente in potere di me. Quindi oggi c'è anche la bigoressia, quindi un eccessivo controllo del corpo attraverso lo sport. Sta arrivando questa nuova
1: anche
2: forma.
1: Anche l'ortoressia mi viene in mente.
2: Anche l'ortoressia, quindi un'eccessiva attenzione al sano, al biologico come etica, uh-huh. In realtà poi tutto ciò che è ossessivo può diventare una patologia, quindi certo. Il sano va bene, l'attività fisica va bene, ma è l'ossessività. Però quando si arriva qua è proprio l'atto finale, come certo. Se entrassimo, non so, al teatro e si chiude lo spettacolo, non diciamo ma come siamo appena entrati, in realtà si apre tutto quello che ci stava dietro, ecco, si arriva dopo.
1: Quindi il tuo lavoro, quando ti trovi di fronte a questo atto finale, è quello un po' di forse prendere il gomitolo e provare un po' a riavvolgere per vedere da dove questo atto è iniziato, quali sono i nodi su questo gomitolo e in qualche modo come scioglierli per togliere questa sottrazione, che sembra un po' un ossimoro, però togliere il tema della sottrazione dalla quotidianità di una persona che in qualche modo togliendo controlla.
2: In qualche modo sì, all'inizio devi creare una relazione e devi stare molto sul sintomo, perché ci deve essere anche un'alleanza su quanto è importante questo sintomo per una ragazza e non glielo puoi togliere immediatamente. Dipende poi anche dal punto di vista medico le indicazioni che vengono date, perché su questa patologia non puoi mai lavorare da sola ma sempre in equipe con figure mediche. Poi c'è questo lavoro che dici tu, un po' di sbrogliare questa matassa e andare un po' a capirne le cause che hanno bloccato una nascita, una crescita, perché spesso questa malattia è legata a un blocco della crescita, cioè quando il corpo cresce la mente rimane indietro e quindi non riesce a fare quel passo, quindi blocca il corpo, tant'è che si ritrovano ad avere un corpo bambino senza ciclo mestruale, come capita anche ad Anne, lettera al mio corpo, e hanno una mente molto rigida, molto controllante, in modo che così c'è un riallineamento tra un corpo che non era accettato, troppo morbido, troppo femminile, troppo ricco di significati erotici, mm-hmm. anche, e una mente ancora che ha bisogno ancora di controllare, è una corazza fondamentalmente. E lì si blocca l'esperienza della vita, l'esperienza della bellezza della vita, dei sapori, mi viene da dire, dei gusti.
1: Ecco, su questo ti chiedo, chi è Dana? Perché tu hai nominato Lettera al mio corpo, che è l'ultimo libro che hai pubblicato, e tratta questo tema con una particolare delicatezza e soprattutto con un approccio speciale, cioè parla di lettere, di parole, in questo caso scritte, che diventano un po' un altro filo, un filo rosso per svolgere un po' la matassa di cui stavamo parlando prima.
2: Certo, allora, Dana riassume in realtà quelle che io chiamo le pazienti per me più sfidanti, mm-hmm. nel senso non meno importanti, tutto sono importanti, ma che in qualche modo anche come terapeuta mi hanno fatto mettere in discussione, lavorare molto anche su me stessa, e però poi succedono questi incantesimi che con una paziente anche nel momento in cui ti scontri poi si può creare anche uno spazio di lavoro diverso. E a parte che chi lavora nei disturbi alimentari utilizza questa metodologia di scrivere una lettera ad un corpo che fino a quel momento lì viene solo utilizzato in modo meccanico e quindi cerchi di riportare la persona ad avere un affetto per questo corpo. Quindi la prima lettera è una richiesta di scuse. Quindi un corpo che odi, un corpo che non rimane in una dimensione mentale che esce con le sue forme, deve ritornare a dirgli ti chiedo scusa perché fondamentalmente oggi capisco che sei la mia casa, che senza questo corpo noi non possiamo fare questa esperienza di vita, questa evoluzione. E quindi il libro proprio si apre con questa lettera di Dana che chiede scusa al suo corpo, è la lettera di apertura più forte.
1: È un atto molto difficile, soprattutto perché vuol dire ammettere che gli hai fatto del male, che ti sei fatto del male in qualche modo.
2: Esatto, e che in qualche modo hai trattato male te stessa proprio. Ma è un passaggio durante una lunga terapia, non puoi arrivare ad una lettera così all'inizio, quando non c'è una relazione, quando non c'è una fiducia, quando ti senti minacciata perché pensi che il terapeuta l'unico scopo che abbia è farti, utilizzo questa parola terribile, ingrassare. Assolutamente no, lo scopo di una terapia è riportarti ad assaporare la tua vita, ad avere l'energia per poterla vivere. Quindi lì si apre tutto un percorso terapeutico. Quindi in Dana ci sono almeno 5 pazienti.
1: Almeno. E chissà quante si possono rispecchiare in una storia che alla fine può essere tangente anche per persone che non soffrono per forza di quel tipo di disturbo, ma che possono attraversare delle fasi in cui quel rifiuto, quel blocco, quella mancanza di gusto prende sopravvento sulla vita.
2: Assolutamente, anche quando una persona soffre di depressione c'è l'incapacità di vivere, cioè di gustare la vita. Noi possiamo esistere o possiamo vivere. Vivere è assaporare la vita e quindi assaporarla però anche in tutte quelle emozioni che può essere il dolore, la paura di non piacere, l'inadeguatezza, ma anche l'amore, l'abbondanza.
1: Perché anche quelle positive soprattutto.
2: Anche quelle, ma nonostante tutto chi soffre di questa malattia ha paura anche delle emozioni positive, cioè non riesce a gustare nemmeno quello che è bellezza, abbondanza, amore, prosperità, è tutto troppo. Come diventa troppo il cibo sulla tavola, troppo in centimetri del corpo, troppo emozioni.
1: E cosa succede quando invece ci si arriva, cioè non è un percorso semplice, non sempre c'è un lieto fine, ma quando questo percorso cresce, cambia e dal troppo si arriva a sentirsi abbastanza, quindi giusti, bene nel mondo e ritrovare un po' il sapore. Cosa vede il terapeuta?
2: Quando arriviamo a questi momenti ovviamente si apre una grande possibilità di una nuova forma di salute, perché la sofferenza che c'è dietro è enorme, sia della persona che lo vive sia della famiglia, e quindi nel momento in cui avviene cerchi anche di dare da parte del paziente un senso a tanto dolore. E il dolore, quando diventa invece un'esperienza della resilienza, io so resistere, io so sopportare, io so tornare a vivere, è sicuramente una grande opportunità. L'unica cosa è che queste malattie tendono un po' a cronicizzare e quindi magari rimangono alcuni atteggiamenti di rigidità che magari sono all'interno delle relazioni, piuttosto che di un alto perfezionismo, magari rimane un'alimentazione un po' selettiva, però insomma se uno poi in qualche modo in mezzo a tutto questo ci sta a riuscire a prendere in mano la vita e assaporare soprattutto la vita, penso che sia una grande possibilità per il paziente ma anche per il terapeuta.
1: E qui ti faccio una domanda personale, per te la vita che sapore ha?
2: In questo momento,
1: se dovessi immaginare un gusto, un sapore, un qualcosa che può racchiudere il gusto della vita per te, cosa sarebbe?
2: Ma per me è una sorpresa, non so, mi viene in mente un frutto che nel momento in cui poi lo morsichi ti apre tutta la sua bellezza e tutto il suo sapore, però prima incontri un po' di durezza,
1: un po' di resistenza,
2: quindi per esempio la ciliegia che a me piace molto. Ma oppure anche parlando, visto che in Dana c'è anche questo incontro con una brioche, quando mangi una brioche e dentro c'è una buonissima crema, io dico la nocciola al cioccolato perché sono i miei gusti preferiti, quindi è proprio una sorpresa, però prima c'è sempre anche un po' la difficoltà, quindi è come tu affronti le difficoltà ci sono nella vita. E è una sorpresa, io nel libro parlo anche un po' di me come sorpresa quando ho iniziato a lavorare nei disturbi alimentari, non tanto a livello tecnico come mi hai chiesto te, ma anche a livello personale. Ho sempre avuto nella mia vita persone che soffrivano di un disturbo alimentare, ma che ai miei tempi non venivano definiti, insomma, l'anoressia non si parlava ancora così tanto, oggi per fortuna se ne parla, però la vita è una sorpresa.
1: Ecco, questo è un ottimo messaggio e mi ricollego a un aspetto che sembra, diciamo, corollario, ma è molto importante in questi casi, le relazioni. Quando una persona soffre di disturbi alimentari crea un po' il vuoto attorno a sé, non vuole essere toccato, smette di essere in contatto, rifiuta la socialità, anche in famiglia diventa molto difficile. C'è una bussola per orientare le persone che hanno a che fare? Vedono che c'è un problema, ma non sanno come muoversi, pensano di rompere i legami oppure li strappano cercando di smuovere la persona. Come si fa?
2: Allora, in questo momento storico che esiste il dottor Google che dà tutte le risposte, in realtà abbiamo creato un grande caos, c'è un'opportunità ma c'è il caos e io nel 2023, dopo il mio ultimo master che ho fatto nel 2022 sui disturbi alimentari e su questa domanda che i genitori mi hanno sempre fatto, cosa devo fare, come mi devo comportare, ho ideato praticamente insieme ai genitori con cui lavoravo questo piccolo strumento, un vademecum, che si chiama la bussola. E su questo piccolo strumento io lo chiamo un po' il pronto soccorso perché è di immediata soluzione e ti dà delle strategie pratiche su come intervenire su quello che angustia molto i genitori, è la tavola. Se non mangia cosa faccio, se salta il piano nutrizionale, se appena finito di mangiare scopro che andare in bagno subito è segnale che qualcosa non sta andando. E quindi ho creato questo piccolo vademecum, ci sono delle domande che loro hanno fatto, la risposta e anche un'immagine, perché io adoro le immagini, perché come si vede anche in Lettere al mio corpo la copertina è un'immagine tutta piena di simboli. E poi in questo libro che si chiama La bussola, per tornare alla tua domanda, ci sono anche delle piccole metafore utilizzando un metodo, si chiama metodo Musli, sulla metafora degli animali, in cui si lavora con i genitori raccontandoci un po', dicendo che stile di relazione hai con i tuoi figli, non so, fai il rinoceronte, cioè sfondi la porta e continui a dire non hai mangiato, adesso mangia, o fai la medusa che dice soffro perché a causa tua, perché tu stai male, mi fai stare male, però diventa un mezzo di comunicazione con la famiglia, il terapeuta e i figli stessi, un piccolo aiuto.
1: Sì, un modo per ricostruire un po' quei figli che rischiano di essere strappati quando manca la comunicazione.
2: Manca la comunicazione perché è solo esclusivamente poi sul cibo, cioè il terapeuta deve allargare questa comunicazione, sì. Infatti la cosa migliore sarebbe lavorare terapeuta individuale, terapeuta della famiglia, insomma un sacco di gente,
1: sacco
2: se serve il medico psichiatra,
1: insomma, come si diceva,
2: però
1: che può durare anni.
2: Oggi le linee guida dicono che il lavoro con i genitori è alla pari col terapeuta, cioè deve essere un lavoro costruito insieme,
1: anche per ritrovare forse un po', come si diceva, il gusto della tavola, nel senso che alla fine in tavola ci sono le relazioni, il punto di incontro con la famiglia, il momento in cui davvero magari si parla di altro. E per tornare a quel gusto forse serve anche questo, prima ripartire dalle relazioni, da quello che permette poi di riaprirci.
2: Spegniamo la televisione, spegniamo i cellulari che è la parte più difficile, mettiamoci a tavola e ritorniamo ad essere in relazione, esattamente ad assaporare quello che c'è prima di tutto, che è l'amore, perché c'è una grande sofferenza perché si amano queste famiglie e questi figli ed è uno di quei sentimenti che anche Dana fa fatica ad assaporare.
1: E quindi, che forse si fa fatica anche a trasmettere quando una persona è genitore, mamma e papà.
2: Anche il ragazzo stesso fa fatica, quindi condividere il mio mondo emotivo per chi soffre di un disturbo alimentare vuol dire essere debole, fragile, esposta, nuda. e quindi costruisco una corazza di perfezione che è il corpo, che è perfetto nella tua testa, però nella tua immagine, e allontana tutti però in questo modo. Quindi sono, è vero quello che dici, c'è un isolamento, e il rischio è che anche la famiglia poi si isoli, certo, perché viva solo esclusivamente del disturbo alimentare. Invece bisogna aprirsi proprio ai gusti della vita.
1: E alle emozioni, e all'amore, come si diceva, che in questo caso è, diciamo, che un invito che può valere anche per altre situazioni, per chi ci sta seguendo, ascoltando in questo momento, è un ritorno allo stare in contatto, allo stare bene e concedersi anche.
2: Quella frase che dice l'amore che cura, è vero, è l'amore sia verso noi stessi, quindi ritornare ad amarsi, prima superando lo scoglio di questo corpo che disubbidisce, e l'amore di una famiglia che comunque, con i suoi limiti, perché tanto abbiamo limiti tutti, una volta si diceva sbagliamo, io non dico sbagliamo, facciamo del nostro meglio, però
1: poi impariamo.
2: Impariamo, esatto.
1: Grazie mille Manuela per aver condiviso la tua esperienza.
2: Grazie a
1: te. E per averci ricordato che il volersi bene è il primo punto per poi entrare in relazione e non perdersi nessun sapore di quello che la vita ci prospetta.
2: Concordo, grazie dell'invito.
1: Grazie davvero, voi trovate questa intervista e tutte le altre storie di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram. Alla prossima!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 70.000 le famiglie che sono rimaste senza un'abitazione. Per far fronte all'emergenza causata dal terremoto, la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000, risorse che saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati coordinati dalla Caritas. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili, alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto l'appuntamento, la prima sezione dei lavori con i cardinali, è dedicata proprio alla situazione internazionale. Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale l'impegno su questo fronte. Per questo bisogna esprimere riconoscenza per chi se ne occupa. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di caldo, il numero dei morti per annegamento in Francia raggiunge intanto quota 55, in Italia oggi e domani 18 le città che segnalano il bollino rosso per il rischio legato all'afa. Nelle zone interne del centro-nord scattano comunque gli avvisi per i temporali di calore. Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio scorso per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente di 22 anni rimasto gravemente ferito, che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata alla ultima giornata della settimana con la borsa di Milano, che cede attualmente l'1,33% in linea con quello che sta accadendo nel resto d'Europa. È tutto per questa edizione Flash, il prossimo appuntamento è alle 15:00.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La solita strada bianca con...

0: te.
1: Sanremo, 27 gennaio 1967. A 29 anni, l'autore di Mi sono innamorato di te si uccide in una camera dell'Hotel Savoy. Chi era? A chi voleva parlare? Chi non lo volle ascoltare? Chi non lo comprese?
2: Non saper fare niente.
3: La telecamera entra nella stanza del Savoy, stringe l'inquadratura su Dalla in pigiama col basco e gli occhiali. Un uomo distrutto in un letto sfatto. Il testimone racconta.
1: Ero in camera. Ho sentito delle grida, sono corso subito, ma credevo si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Ho visto Dalida sconvolta. Mi ha detto di chiamare un medico, c'è Tenco, gridava. Non ho afferrato quello che Dalida mi stava urlando e sono entrato nella stanza di Luigi. L'ho visto immobile, il viso nascosto tra il cassettone e il letto, per cui non ho notato la chiazza di sangue. Ho pensato si trattasse di uno svenimento e sono corso nella hall per dare l'allarme.
3: Poi Lucio rompe la tensione confessando.
1: Ti dirò una cosa che ti sembrerà incredibile, ma secondo me Luigi Tenco era venuto a Sanremo per divertirsi.
2: E aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao.
3: Il 27 gennaio 1967 Luigi Tenco muore, a 29 anni, nella camera 219 dell'Hotel Savoy. Si sarebbe suicidato con un colpo alla tempia destra, sparato dalla sua Walther PPK calibro 7,65. È Dalida che interpreta al festival una canzone di Luigi, Ciao amore, ciao, a scoprire il cadavere.
1: Sono molto legati, è una specie di amore. Tenco è venuto a Sanremo per sfidare il sistema con la storia autobiografica di un contadino inurbato.

0: Ma quando è il momento di andare in scena, appare stralunato, morsicato dall'ansia. Ha preso dei tranquillanti e scolato quasi una bottiglia di grappa di pere. Canta impacciato e sconnesso, l'orchestra diretta da Gianfiero Reverberi lo segue a fatica. Poi si addormenta dietro le quinte, su un biliardo. È lì che lo trovano quando gli comunicano che Ciao amore ciao è stata bocciata, solo quart'ultima con 38 voti su 900. E anche la commissione di ripescaggio gli ha preferito una sciocca filastrocca di Gene Pitney e Gianni Pettenati, La rivoluzione.
1: E poi mille strade.
2: Tenco cerca Marcello Minerbi, si fa immortalare in un cavalleresco baciamano a Dalida dai fotografi di Sorrisi e Canzoni, accompagna il gruppo della sua casa discografica al ristorante Nostromo e ritorna subito in albergo. Lascia un biglietto.
3: Amore, ciao, amore, ciao, amore, ciao.
4: Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché io sia stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta nei confronti di un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi.
1: E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
2: Il fratello Valentino, subito a corso a Sanremo, definì le indagini frettolose, lo sciacallaggio della stampa ignobile e la tesi del suicidio poco convincente.

La morte di Luigi Tenco fu il simbolo della sconfitta di una generazione. I cantautori genovesi avevano creduto di cambiare il mondo partendo dal privato, scatenando una rivoluzione esistenziale. Ma Tenco, l'unico marxista del gruppo, voleva invece colpire al cuore il sistema. Il cantautore arrabbiato, come gli autori del nuovo teatro inglese o i giovani registi della Nouvelle Vague, aveva intuito per primo che la canzone era un mass medium esplosivo e voleva usarla per comunicare non solo le emozioni, ma anche le analisi del nostro quotidiano. Voleva trasformarla in un volantino che arrivasse alle masse, al grande pubblico televisivo. Per questo il suo suicidio fu anche una bomba Molotov contro i mass media di allora.

Cesare Pavese aveva scritto prima del suicidio: non fate pettegolezzi. Luigi Tenco voleva invece che tutti ne parlassero, ne discutessero, perché almeno qualcuno capisse. Quel gesto, che molti definirono l'atto disperato di un bambino, di un pazzo, di un drogato, partiva da un'analisi perfetta di una società dello spettacolo imperfetta. 2 anni dopo, lo stesso evento avrebbe scatenato probabilmente una piccola rivoluzione. E qualcuno commentò a caldo: sono convinto che bisognerebbe protestare sparando agli altri, invece che a se stessi. Sarebbe la protesta migliore. Bruno Caruso, pittore, su Paese Sera del 28 gennaio. Sempre, però poi...

0: questo è vero.
1: Luigi Tenco fu un mito mancato degli anni 60, rivalutato dall'intellettuale di sinistra nel decennio successivo senza troppo clamore. Neppure da morto arrivò mai in vetta alle hit parade, ricordato da un festival della canzone d'autore e tre biografie, ebbe scarsa influenza sugli autori successivi. Era legato alle speranze, alle intuizioni e agli errori dei suoi anni. Scomparve subito prima che la generazione bruciata dal boom venisse sommersa dall'alta marea del rock. Aveva introdotto un linguaggio colloquiale e colto, ma il suo lessico non sopravvisse alle continue mutazioni del giovalinese e divenne a sua volta un classico della cultura popolare del nostro dopoguerra. Lasciò canzoni impegnate, ispide e dolci, agre come la sua vita di ragazzo inurbato di provincia, soprattutto sincere.
0: Però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro.
2: Erano testi politici, parlavano dei problemi anche d'amore della gente, ma con la poesia del quotidiano. Parole troppo lunghe rispetto al verso musicale o troppo corte, così da piegare la melodia a ritmi consueti. Idee affollate e sentimenti pigiati dentro accordi sempre troppo stretti per chi raccontava questo difficile mestiere di vivere.
0: La gente che prima implora un po' d'amore.
2: Citava Brecht e ripercorreva, forse inconsciamente, l'itinerario stilistico di Cesare Pavese. Cantò la presa di coscienza di una classe sociale in movimento, quella dei giovani dei primi anni 60. Venivano dalla noia di Moravia e dalla nausea di Sartre.

0: cambierà.
1: Rivendicavano le proprie idee, rivalutavano il ruolo di una donna non più principessa amante, ma compagna. Rifondavano il rapporto sulle basi del rispetto reciproco, dell'amicizia, dell'amore.

0: Luigi Tenco scrisse altre belle canzoni, come Ragazzo mio, Lontano lontano, Un giorno dopo l'altro, Se stasera sono qui, Quando ho capito che ti amo, Guarda se io, sempre inferiori peraltro alla forza dei suoi atteggiamenti e all'intelligenza delle sue idee.
1: Non ci voglio pensare.
2: Aveva ascoltato la canzone francese americana, aveva suonato il jazz, ma amava anche la musica popolare e Bob Dylan.

I cantautori sono la rappresentazione in chiave musicale leggera di un certo decadentismo di tipo d'Annunziano, e Visconti ha spiegato come decadente non sia dispregiativo. Io li stimo perché le loro canzoni mi sono piaciute un tempo, forse mi hanno influenzato per un certo periodo. Quello che più ammiro in Endrigo e Paoli è il modo di dire le cose, però stimo molto di più quelli che hanno qualcosa da dire. A una forma perfetta preferisco l'importanza del contenuto, sia pure mal espresso.

0: Già nel 62 esponeva il suo manifesto poetico così.
1: Le mie canzoni vanno viste non tanto nel quadro della musica leggera o da ballo, quanto in quello della musica popolare. Infatti io penso che al di là di un eccessivo conformismo nei testi poetici, al di là di fatture musicali più o meno alla moda, la musica popolare resti pur sempre il mezzo più valido per esprimere reazioni e sentimenti in modo schietto, sincero ed immediato.

0: Questa è l'analisi di un intellettuale marxista, di un cantautore vicino ideologicamente al gruppo torinese di Cantacronache. A chi gli chiede se ritiene possibile evitare la guerra a suon di canzonette, risponde così.
1: I giovani in America protestano contro la guerra perché l'America è un paese in guerra, perché i suoi ragazzi stanno in questo momento partendo, molti vanno a morire. Non ha

Ma da noi qui la guerra, la protesta contro la guerra non prende nessuno. Ne abbiamo mille altre cose contro cui protestare. Possiamo protestare contro il clericalismo, l'affarismo, la corruzione, la mancanza di una legge sul divorzio, gli scandali a ripetizione, il qualunquismo, la burocrazia bestiale.

ora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

0: il concistoro, il secondo del suo pontificato, e i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
1: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
2: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E quante parole, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo a venerdì 26, ma soprattutto con la testa siamo in vacanza tutti quanti. Oggi ultima puntata, finale di stagione, chiusura del palinsesto invernale, ma arriviamoci poi quando ci saluteremo. Iniziamo guardando a un altro 26 giugno, a New York, 1819. Immaginate la scena, no? Con le carrozze in giro, cavalli, con tutto quello che comporta, polvere d'estate, fango impraticabile d'inverno, quindi muoversi non è proprio semplice, no? È un lusso per pochi o una condanna a camminare, ecco, per la maggior parte delle persone. E in mezzo a questo caos c'è questo tizio, si chiama William Kranz, che va a depositare un brevetto che sulla carta sembra quasi o una follia, per dirci questo è matto, oppure un giocattolo per persone un po' eccentriche, capito? Una macchina per correre da seduti. Adesso, non dobbiamo pensare alla bicicletta che abbiamo in mente oggi, no? Con la catena, le marce, i rapporti, i freni, no? Quella roba lì che brevettava il signor Kranz era poco più di un trespolo di legno con le ruote, cioè dovevi spingerti con i piedi per terra, eppure c'era già tutta la forza visionaria, no? Moltiplicare la forza dell'uomo attraverso un oggetto di design, trovare un modo per farti andare più veloce del tuo stesso passo, ma senza dipendere da un animale a cui bisognava dare da mangiare, bisognava mantenerlo, o da una macchina a vapore che sputava fumo, no? Era l'inizio dell'efficienza cinetica, un gesto di emancipazione meccanica, proprio una piccola rivoluzione che non faceva rumore se non quello delle ruote, capito, sulla strada, se si può chiamare strada. Poi la bici ha fatto quello che tutte le idee buone fanno, no? È cambiata, si è adattata, è evoluta, ha attraversato guerre, mode, crisi energetiche, boom economici, ha portato gli operai in fabbrica, ha portato i...
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: kill me.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi Incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sì. Due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, però, sono molto diversi.
1: Pur essendo della stessa materia, che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, calmo. Forse due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori. Pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Intenso, ecco.
2: E soddisfacente, proprio un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista. Hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, col marmo.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materie insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente. Però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio...
1: Quindi
2: pezzi
1: non il classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì, con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Ecco, in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte decide lei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, mi ritrovo...
1: Quello schianto mi dicevi è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente,
1: è proprio
2: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: Bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, da imparare a vederle.
1: Certo.
2: Non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
2: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, è quasi... La mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, cioè, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E con le orecchie
1: canta.
2: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie, ogni spessore ha un suo suono,
1: un suono diverso,
2: e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. Mm-hmm. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi a differenza di quello che si dice sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Non è così. Sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
2: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
2: esatto,
1: tipo. E, a te cosa ha insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche...
2: Bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti in questo caso della materia. Però pazienza e... è un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e poi tutto è subito, quella rapidità di operativa anche.
2: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione, e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, che, a cui si tiene, bisogna, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare, e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche
2: non
1: accettare il fallimento, la crepa in quello,
2: certo,
1: che si fa.
2: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo?
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io

0: preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no, però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è un modo per, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio, ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente, e quindi anche i bambini, quando anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, la vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica che va,
1: sì, è un processo che ti porta lì nel qui e
0: ora.
1: Però
0: io spero
1: che facciamo fatica ad afferrare,
0: esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che,
1: però magari ne varrà con lei quella...
0: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, i materiali diversi, le forme, chissà, boh.
1: Quindi questo è, diciamo, anche un modo per, anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte, da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, il provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva anche la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
0: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi
1: spesso è uno specchio quello, magari qualcosa che sì, porti e risenti in qualche modo.
0: Ma sì, anche perché è un sentire completamente, ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche. Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
0: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, quello spazio interpretativo che appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
0: esatto, che
1: rimane ciò che ci guida.
0: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze, ha esperienze diverse qui, che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
0: Speriamo.
1: La curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
0: Lo spero.
1: Grazie Milana per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più, e non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.
3: Le tensioni, il comando centrale intanto unificato iraniano mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine, le parole del presidente Mattarella.
4: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
3: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città 9 in blu, spazio Magnolia, della parrocchia Santissimi Ferme Rustico di Caravaggio, frequenza 92.20. Io sono Betty e oggi è venerdì 26 giugno. Il santo di oggi è San Vigilio, per cui faccio gli auguri a chi porta questo nome e a tutti quelli che compiono gli anni o festeggiano qualche ricorrenza particolare. E adesso passo, come al solito, a leggervi quello che gli appuntamenti di questo fine settimana, gli avvisi parrocchiali. Allora, alle 15 a San Bernardino si è celebrato il matrimonio Eiroldi Gastoldi. Alle 18 a Vidalengo Don Paolo celebrerà messa. Alle 19.30 inizia la cena a San Luigi nell'ambito della festa di San Pietro, cioè c'è la possibilità di fermarsi a cenare venerdì, sabato e domenica e poi domenica sera l'estrazione della lotteria. Alle 21 questa sera al santuario ci sarà il rosario con flambeau. Domani, sabato 27 giugno, alle 8.30 messa in parrocchia. Alle 9.30 ci saranno le esequie di Maria Giuseppina Tadini di anni 67, che si trova alla casa del commiato. Poi, alle 16, prove dei battesimi in parrocchia. Alle 17, le confessioni in penitenziaria. Alle 17.20 il rosario in parrocchia e alle 18 la santa messa festiva in parrocchia, dove si ricorderanno i defunti Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa e Cattaneo Giacomo, defunti della via Don D'Apri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasc, Brambilla Pino e Bosis Caterina. Alle 18 ci sarà messa anche a Masano, a Vidalengo e a Misano. E sempre alle 19.30 in oratorio c'è la possibilità di cenare. Domenica 28 giugno, tredicesima domenica del tempo ordinario, è la giornata per la carità del Papa. Allora, alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano, alle 8 messa a Masano, 9.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, Paolo, Longaretti Chiara, Gianni, padre Carlisaia e padre Benvenuto Bellomi, Fabbrica Paolo, Luigi e Bianca. Alle 10 messa a Vidalengo, 10.30 messa a Masano, 10.30 messa a Misano. Alle 11 messa in parrocchia e si ricorderanno i morti del Propopulo. Alle 16 in parrocchia la celebrazione dei battesimi. Alle 16.30 elevazione musicale in ricordo di Don Franco a San Bernardino. Alle 18 messa a San Bernardino in memoria di Don Franco e si ricorderanno anche, oltre a Don Franco perdonimini nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale, si ricorderanno anche i defunti Angeli Pietro e Paolina. E sempre alle 19.30 cena a San Luigi nell'ambito della festa di San Pietro e estrazione premi della lotteria a seguire. E questa domenica si raccoglie, al termine delle messe verranno raccolti contributi perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. Questa settimana, oggi si è conclusa la terza settimana del Grest, lunedì inizia la quarta settimana e da lunedì a venerdì alle 7 c'è sempre messa in Santa Elisabetta. Niente, vi ricordo ancora domenica alle 18 la Santa Messa in memoria di Don Franco a San Bernardino e poi la festa di San Pietro con la cena nell'oratorio San Luigi dalle 19.30.
E adesso vi faccio ascoltare un canto tratto dal CD di Bocelli, Cieli di Toscana. E poi vi leggo qualcosa, del

Bene, e adesso vi leggo San Vigilio, tratto dal Santo di oggi, alcune notizie. Patrono del Trentino e dell'Alto Adige, Vigilio fu colui che maggiormente operò con successo per la conversione al cristianesimo di quelle popolazioni. Nato a Trento da una famiglia romana vissuta nell'urbe a sufficienza per acquistare i diritti della cittadinanza, fu mandato a studiare ad Atene. Ritornato a Trento, fu consacrato vescovo in età così precoce da risultare inusuale anche per quei tempi. Costruì una chiesa che dedicò ai santissimi Gervasio e Protasio, ricevendo da Sant'Ambrogio le reliquie. È tuttora conservato.

avuto tre missionari, Sisinnio, Martirio e Alessandro, che subirono il martirio nel 395. Dopo questo fatto, Vigilio inviò una breve lettera a San Simpliciano e una più dettagliata a San Giovanni Crisostomo, che forse aveva conosciuto ad Atene, in cui descriveva l'accaduto. In queste lettere diceva quanto egli invidiasse questi martiri e lamentava che la sua indegnità gli precludesse la condivisione di una simile sorte. Subì il martirio 10 anni più tardi. Nel 405 stava predicando nella remota Val Rendena quando abbatté una statua di Saturno, il dio dell'agricoltura. I contadini infuriati, timorosi di perdere il raccolto, lo lapidarono. San Vigilio fu sepolto a Trento, nella chiesa cimiteriale che egli stesso aveva fatto costruire fuori dalle mura romane della città per accogliere le reliquie dei martiri Sisinnio, Martirio e Alessandro. Alla sua morte fu deposto accanto a questi tre martiri. Nei secoli successivi quel luogo sacro venne ampliato e trasformato nella cattedrale di San Vigilio, oggi conosciuta come il Duomo di Trento. I resti della basilica paleocristiana sono ancora visibili sotto l'attuale cattedrale, dove si conserva ancora l'arca che custodiva le sue reliquie. Vi lascio ancora con un brano musicale del CD di Andrea Bocelli, Cieli di Toscana, e poi vi leggo, inizio a leggere ancora la vita di San Carlo Acutis.

Bene, e adesso inizio a leggervi, continuo a leggere, la vita controcorrente di San Carlo Acutis, quando le campane suonano a festa. Scritto da Don Michele Munno. Vi devo leggere la parte inerente al Vangelo, la parte della bussola. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto, perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Matteo 10, 27, 42. E adesso inizio il dodicesimo capitolo, che si intitola Giovane Catechista. Una vita sarà veramente bella solo se si arriverà ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Frase di Carlo Acutis. Servire, voce del verbo amare. Nell'estate del 2000 arriva come parroco di Santa Maria Segreta Monsignor Gianfranco Poma. Il nuovo parroco ha un bagaglio di esperienza pastorale legato soprattutto alla formazione dei ragazzi e dei giovani e in particolare ai candidati al sacerdozio che si preparano al ministero nei seminari milanesi di Seveso e Venegono Inferiore. Ha perciò un occhio particolarmente attento, tanto da ricordare e raccontare dettagliatamente ciò che fin dal suo arrivo in parrocchia nota nel giovane Carlo. Stavo percorrendo la chiesa il giorno successivo al mio arrivo in parrocchia e vedo questo bambinetto in ginocchio sulla prima o seconda panca di fronte al tabernacolo. Non lo disturbai, feci il mio giro della chiesa, poi mi accostai a lui e gli chiesi come si chiamasse. Mi disse il suo nome, gli chiesi come mai fosse lì a quell'ora ed egli mi rispose che ogni tanto aveva l'abitudine di venire a raccontare le sue cose a Gesù e all'angelo custode. Dopo quella prima volta ci furono altre occasioni di incontrarlo, o per la confessione o per gli incontri del gruppo di catechismo.
La mia impressione fu di un ragazzo sempre sorridente, diretto, di gran garbo e humor, ed essenziale nelle questioni della sua religiosità. Lui stava volentieri in contatto con Gesù. Questo era evidente per me. Aveva il carisma privilegiato di un costante stato di pace interiore che vedevi nei modi, nei gesti, nei tempi, nel parlare, nel raccontare. Aveva molto a cuore che si facesse in parrocchia il gruppo del sito internet, ma non fu mai asfissiante. Aveva una seria autodisciplina e insieme la ferma certezza che la sua storia personale era pienamente sua. Ne era consapevole e non era un narcisista compiaciuto. Era un ragazzo di bella presenza, ma non l'usò mai per finalità seduttiva. Era libero, sobrio, era un ragazzo educato, fermo, mai sgarbato, mai impulsivo. La sua stessa visita regolare in chiesa, presso il tabernacolo, era ritmata dal suo uscire da scuola. Sottolineo il fatto che era lì fin dalla prima volta e venne sempre anche in seguito da solo. Era sempre lui che decideva che veniva. Era la sua vita interiore. Carlo fu ed è la sorpresa più grande che trovai nella mia parrocchia. Aveva una capacità missionaria irradiante e non bigotta. Non aveva neppure escluso una vocazione speciale, ma nel senso che egli ripeteva che da grande avrebbe capito cosa avrebbe dovuto fare nella sua vita. Il Signore me lo farà capire, diceva. Era sereno e chiaro in questo suo desiderio di poter creare attorno alla parrocchia un gruppo di ragazzi e giovani interessati alle cose che per lui erano importanti. Mi fermo per un breve stacco musicale, sempre dal CD Cieli di Toscana di Andrea Bocelli, e poi ricontinuo a leggere.

Bene, ricominciamo a leggere La vita controcorrente di San Carlo Acutis. Proprio per questa conoscenza profonda che il suo parroco ha di lui, dopo che Carlo ha ricevuto la cresima il 24 maggio 2003, Monsignor Poma gli affida subito un gruppo di coetanei che si preparavano a loro volta alla cresima. Si tratta di un grande impegno per un ragazzo di poco più di 13 anni, ma Carlo non si spaventa. Si butta in questa nuova avventura con entusiasmo, pregando molto e cercando di fare del suo meglio per essere un tramite tra il Signore e i ragazzi che si preparano a vivere il sacramento. I genitori raccontano: Carlo allora frequentava ancora le scuole medie. Ci chiese però prima il permesso che gli fu accordato a condizione che questo impegno non gli creasse problemi nello studio. Ci teneva moltissimo a questo incarico e quando non poteva essere presente a causa degli studi si dispiaceva molto. Tra l'altro, quando era alle medie, si poteva, concordemente ai suoi impegni extrascolastici, aiutava con i compiti di casa i bambini più piccoli che glielo chiedevano o quelli che volevano imparare a usare il computer. L'insegnamento del catechismo in parrocchia lo stimola anche a portare a termine la mostra sui miracoli eucaristici. Per Carlo queste attività sono importanti, perché egli pensa che molto spesso la gente si concentra troppo sulle cose materiali, con il rischio di perdere completamente il senso del soprannaturale e l'immensa ricchezza che Gesù ci ha lasciato istituendo i sacramenti. A questo proposito afferma: spesso si vive in modo troppo frenetico, o si fa tutto per dimenticare che sul Golgotha, prima o poi, ci saliremo anche noi. Infatti, sin dalla nascita, il nostro destino terreno è segnato, perché siamo tutti invitati a salire sul Golgotha e a prendere la nostra croce. Carlo, con il suo impegno, dimostra che gran parte del buon esito dell'impegno catechistico dipende dalla passione che anima il catechista, passione per ciò che fa, per il Signore e per i bambini che deve educare. Questa passione va colta al volo, appena si accende, per far sì che continui a bruciare in un fuoco sempre più grande. Carlo trova ogni modo per testimoniare la sua passione per Gesù. Aiuta anche la mamma, che aveva sponsorizzato la pubblicazione di un catechismo per bambini, facendo alcuni disegni col computer sull'Eucarestia. Se si sfoglia questo catechismo, si possono ancora vedere questi disegni. Il padre racconta anche che Carlo ha sempre avuto una grande pazienza con i bambini più piccoli. La sua nipotina di Torino, ad esempio, più piccola di Carlo di 8 anni, quando lo vedeva si emozionava tantissimo e Carlo passava ore ad aiutarla a montare la sua casa di Barbie. Carlo non amava affatto le bambole, solo per farla contenta oppure si prestava ad altri giochi che piacevano alla bambina. Mi fermo qui. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale e poi vi leggo qualche notizia dal giornale di Treviglio.

Bene, e adesso siamo arrivati al momento che vi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio. In prima pagina abbiamo Calvenzano, Hauser, rubati due computer dalla sede. Pontirolo, è successo a Canonica, si tuffa e non riemerge, salvato da un giovane, sedicenne grave in ospedale. A Cisarano, addio a Pier Giorgio Sereni, anima del volontariato in paese, è stato anche consigliere. Treviglio, bollette d'acqua salate, colpa di una perdita. Oltre 100 euro al mese a famiglia è successo in un complesso di case comunali. E sempre a Treviglio, addio alla gente a quattro zampe. Il Labrador Trevi, primo agente della polizia locale a quattro zampe e in pensione da qualche anno, si è spento nei giorni scorsi all'età di 13 anni. Spirano, oltre 900 tonnellate di rifiuti tessili illegali. Pontirolo, omicidio al Fornasotto, confermata la condanna a 15 anni per moda affari. Treviglio, Casa delle Donne, i video contro chi nega i femminicidi e a Caravaggio la storica cartolaia Monica Gatti saluta dopo 37 anni di attività. E adesso entriamo a vedere cosa c'è. Allora, la morsa dell'afa sulla bassa, animali e colture a rischio. Lunedì a Treviglio la temperatura più alta dell'anno, 37,2, ma il record è ancora lontano e comunque non scherza il caldo in questi giorni. Spirano, oltre 920 tonnellate di rifiuti tessili stoccate abusivamente in un capannone di Spirano. È quanto hanno scoperto e posto sotto sequestro i carabinieri forestali di Brescia, che nei giorni scorsi hanno smantellato un'organizzazione criminale con base a Desenzano del Garda. 20 gli indagati. E sempre a Treviglio. Proseguono i pattugliamenti del commissariato cittadino, controlli straordinari della polizia, identificate oltre 100 persone e fermati 40 veicoli. Sempre Treviglio, dal 1° luglio il servizio, la biblioteca della zona nord, chiude in vista del trasloco. Dal 1° luglio il servizio verrà sospeso, riaprirà Santa Maria la Rossa. E sempre a Treviglio nasce Spesa Insieme, un aiuto per gli anziani al supermercato e per conoscere altre persone, un progetto dedicato ai più fragili in collaborazione tra Comune, Coop Lombardia, Hauser e Caritas. E sempre a Treviglio, al Collegio degli Angeli, un concerto per ricordare Ferruccio Guzmini. E ancora a Treviglio ritorna negli anni 50, esplode la festa del vintage Ruth. Fino a domenica auto americane in piazza, artigianato e tanta buona musica. Ed arriviamo a Caravaggio, alcune notizie. Allora, aggiudicato il terreno di via Panizzardo messo all'asta dal comune. Il sindaco, vendita incagliata da 20 anni. Lo ha rivelato il sindaco nelle sue comunicazioni all'ultimo punto del consiglio comunale di mercoledì. Ora gli scenari per i proprietari terrieri, soci del consorzio, potrebbero cambiare.
Dopo 37 anni la storica cartolaia Monica Gatti saluta. Il negozio è stata la mia seconda casa. Una vita a servire bambini tutti presi dalle loro incombenze scolastiche. Le famiglie alla ricerca dei più svariati articoli di cancelleria e di servizi, sempre disponibile e pronta ad offrire le novità del momento con il suo splendido sorriso. Ma anche per Monica Gatti, storica cartolaia dietro il bancone da 37 anni, è arrivato il momento dei saluti alla sua affezionatissima clientela, fatta di più generazioni di Caravaggini. L'età della pensione si avvicina e così un paio di mesi fa ha deciso di mettere in vendita il suo negozio, l'angolo di Monica, convinta che prima di cedere l'attività sarebbe passato molto altro tempo. E invece due giovani imprenditrici si sono presentate dopo non molto e l'hanno rilevata a maggio, lasciandola quasi spiazzata. E mercoledì sera un'altra sorpresa. L'attestato consegnato dal sindaco Claudio Bolandrini all'inizio della seduta consiliare, quale riconoscimento per il servizio svolto a favore della comunità. E poi abbiamo biometano alla Cascina Bornocchia, inaugurato un impianto modello. E invece rispetto alla solidarietà, grazie agli alpini e all'oratorio abbiamo potuto mettere in scena il nostro saggio teatrale. Il gruppo I Sopravvissuti conclude il suo corso di teatro con un saggio e ringrazia gli alpini e l'oratorio San Luigi Gonzaga. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Ci sono tante iniziative associative che animano la città, ma questa ha potuto concretizzarsi solo grazie alla solidarietà delle Penne Nere e alla disponibilità dell'oratorio. E poi abbiamo continua la battaglia dei viaggiatori Caravaggini di Capralbe Casaletto Vaprio. Pendolari raccolte 1.400 firme, si apre uno spiraglio. E poi un incidente, si ribalta col trattore sessantenne in ospedale. Il sinistro è avvenuto mercoledì mattina lungo la provinciale 132, rimasta chiusa per ore. E sempre a Caravaggio, rispetto all'arte, opere del fotografo Pietro Rovida esposte a Berlino. Alcune opere del fotografo caravaggino Pietro Rovida saranno esposte alla Contemporary Berlin 2026, la rassegna internazionale che va in scena dal 27 giugno al 3 luglio nella capitale tedesca, offrendo un percorso immersivo tra pittura, scultura, fotografia e installazioni digitali. E per ultimo vi dico che il coro Waina fa il pienone in San Bernardino. Il gruppo vocale trevigliese ha strappato applausi durante la serata organizzata da Grazia Castagna. Bene, sono arrivata alla fine della mia ora, mi mancano solo due minuti. Volevo ringraziare tutti perché è stato all'ascolto. Volevo passare una buona serata e di passare un buon fine settimana, anche se molto afoso, e un buon inizio di settimana prossima. Come al solito chiedo una preghiera per la pace e una preghiera per tutte le persone malate. E per chi vuole, ci risentiamo venerdì prossimo, a Dio piacendo, nel senso che settimana scorsa c'è stato un funerale per cui non ci siamo sentiti, non sono potuta venire alla radio. E niente, adesso vi lascio nelle mani di RCN Città 9 in Blu. Buona serata a tutti e buon fine settimana. Ci vediamo settimana prossima.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Mag.

0: In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi. Riflessi incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
1: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
0: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
1: Esatto.
0: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
1: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: d'autore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Al via in Vaticano questa mattina il Concistoro.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18 le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cinema che veramente ci sta molto a cuore, perché è il Lecco Film Fest, l'edizione appunto del 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, appunto naturalmente nella città di Lecco. E ne parliamo con il suo direttore, Don Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto partiamo dal tema, no, di quest'anno, che è Con tutte le sue creature, che naturalmente ci ricorda un anniversario fondamentale quest'anno.
1: Sì, è una frase presa dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni della sua morte. Scopo del nostro festival non è quello di ricordare San Francesco o di ripercorrere la sua straordinaria avventura umana, spirituale, ecclesiale, ma è al contrario, umilmente vogliamo lasciarci ispirare da un riflesso del suo pensiero, dalla tradizione che ha saputo suscitare. E abbiamo appunto preso questa frase dal Cantico, probabilmente il primo componimento poetico della lingua italiana, con una licenza. Francesco appunto lo dava a Dio per tutte, parlando direttamente con il creatore, per tutte le tue creature. Noi abbiamo appunto trasformato questo tue in sue, ovviamente riferendoci a Dio, riferendoci appunto a ciò che Dio ha creato, ma allargando il campo delle possibilità anche a altre creature, le creature del cinema, le creature artistiche. E San Francesco, in maniera straordinaria, forse unica, ha saputo da 800 anni, per 800 anni, ispirare tutte le arti, la pittura, Giotto da subito appunto ne rimane colpito, la musica, la letteratura, anche il cinema fin dalla sua nascita si è interrogato, si è confrontato con Francesco, tant'è che appunto apriremo l'Ecco Film Fest proiettando il primo film che la storia del cinema dedica al santo di Assisi, appunto Il poverello di Assisi, di Enrico Guazzoni, girato nel 1911, quando ancora la durata del film si misurava in metri e non in minuti, 450 metri di pellicola.
0: E c'è una particolarità che lei ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione dell'Ecco Film Fest, e cioè il fatto che in qualche modo la figura di Francesco, di San Francesco, sia stata in qualche modo adottata anche da esigenze, istanze che magari appartenevano più al periodo storico in cui la figura di San Francesco veniva in qualche modo riscoperta e, se vogliamo, riadattata, no, a certi schemi o a certe istanze.
1: Sì, è sempre stato un po' così, dicono gli storici della Chiesa, gli studiosi anche laici, a proposito della figura di Francesco. Appunto ogni tempo ha avuto bisogno di adattare Francesco, questo gigante della storia della Chiesa, della storia dell'umanità, possiamo dire, alle proprie istanze. Oggi appunto dovessimo fermare per la strada una persona qualunque, un uomo della strada, come si dice nel linguaggio figurato, magari anche un po' banale, appunto direbbe che Francesco è ecologista, pacifista, e appunto avremmo tanti ismi da applicare a Francesco, ma possiamo facilmente smentire questa visione, cosa fosse l'ecologismo 800 anni fa, quando appunto questa categoria ancora non esisteva questo problema. Francesco non era ecologista a suo tempo, ma dentro le creature vedeva la mano, il segno, la presenza di Dio, e ogni creatura aveva il proprio valore, le creature umane e anche le creature degli altri regni. Ecco, è stato così anche col primo film, quello che citavamo prima, sì, quello di Assisi, nel 1911, il percorso che stava conducendo alla sostanziale unificazione del nostro paese, che appunto era già una nazione sola nel 1861, però appunto fatta l'Italia, c'erano da fare gli italiani. Ecco che con questa operazione, di questo film prodotto dalla Cines, si cerca di trasformare Francesco in una sorta di appunto patrono del nostro paese, poi lo sarà, riconosciuto dalla Chiesa, ma appunto come figura dell'identità nazionale. Uh-huh. E ogni epoca appunto ne ha fatto così. Zeffirelli lo fa diventare, appunto, pur conservando qualche aspetto della verità storica, in un film comunque che abbiamo apprezzato, Fratello Sole e Sorella Luna, lo fa diventare una sorta di hippie, di persona controcorrente, niente di scandaloso, però diciamo una persona libera che contrasta i suoi tempi, letto con i nostri occhi. Liliana Cavani i suoi bellissimi Francesco, soprattutto il primo, fa un'altra operazione, cioè ci fa vedere come appunto Francesco non nasce santo, ma cerca, si impegna, cambia il mondo diventando santo, ecco. E così dobbiamo avere il coraggio di lasciar parlare Francesco. Quindi le varie stanze artistiche che andremo ad analizzare, a partire anche dalla cerimonia di inaugurazione, attraverso i riflessi dell'arte cercheremo appunto di risalire a chi è stato Francesco davvero, invitando poi il nostro pubblico, le personalità delle istituzioni del mondo del cinema che verranno a confrontarsi direttamente con lui.
0: Un appuntamento fondamentale, per rimanere ancora nell'ambito appunto di questo anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco, sarà poi sabato sera la proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo tra appunto le decine di lungometraggi che parlano di Francesco, che la storia del cinema ha realizzato, e centinaia di corti, documentari, perché appunto forse sicuramente un capolavoro, ma rappresenta una linea mediana a proposito del racconto di appunto di Francesco, a meno diciamo questa operazione di stratificazioni sociologiche che abbiamo visto prima, e perché Rossellini usa un linguaggio poetico per parlarci di Francesco, una narrazione quasi per sottrazione, e quindi il titolo diciamo più capace di restituirci chi è Francesco e anche di interrogare il pubblico. E ne parleremo di questo con Don Renato Butera della Pontificia Università Salesiana, che appunto cercherà di criptare la grandissima operazione che Rossellini fece, e anche con il nipote appunto del grande regista, che sarà con noi per testimoniare in una sala particolare. In una sala di Lecco che si chiama Cenacolo Francescano, in una parrocchia retta dei francescani, mentre tutte le proiezioni diciamo serali saranno nella grande piazza Garibaldi della città, mentre il nuovo cinema Aquilone ospiterà tutte le proiezioni diurne. Facciamo questa incursione in questa parrocchia francescana per così onorare l'eredità di Francesco, che è arrivata ovunque nel nostro paese.
0: L'edizione di quest'anno rende omaggio poi a un grande autore, cioè a Stéphane Brisé, di cui saranno proiettati diversi film.
1: Sì, è un incontro che Fondazione dello Spettacolo ha vissuto lo scorso anno a Venezia, quando abbiamo assegnato a lui, con il patrocinio del Dicastero della Comunicazione, della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, il premio Bresson. È un'amicizia che è cresciuta, e dice appunto questa sua presenza per tutta la durata del festival, con le masterclass che farà, l'intervento anche lui per parlarci di una laica eredità di San Francesco che vede nel suo cinema. L'abbiamo appunto, dice un po' del nostro stile, gli artisti, gli attori, i registi, i protagonisti del mondo della cultura che sono a Lecco sono amici della fondazione, cioè non sono semplicemente degli ospiti che tramite il lavoro nobile degli agenti si possono contattare, come avviene nel festival, appunto tra contratti e prestazioni da fornire. E abbiamo un approccio differente, un approccio che ci viene dalla responsabilità come Fondazione dello Spettacolo di essere chiesa, siamo emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo gli amici, che non vuol dire fare cricca o dire tu non vieni perché non sei un nostro amico, però ecco, chi viene accetta la sfida di stare con noi, di passare tempo con il pubblico, di vedersi, di parlare della vita e non solamente di un film o di qualcos'altro che è in promozione. Ecco, con Stéphane Brisé è nata questa amicizia, fatta di frequentazioni, di dibattiti, di confronto, e sarà con noi proprio per questo. Ecco, ha accettato questo grande maestro del cinema francese, del cinema d'autore europeo, di passare del tempo con noi per così confrontarci, per crescere, per stare anche con il pubblico che lo conosce già per le sue opere, magari dal punto di vista della presenza umana meno noto, perché meno frequente nel calcare gli schermi e i palcoscenici italiani.
0: Prima di parlare dei film, delle altre pellicole, vorrei parlare proprio delle persone, perché cinematografo, già intitolando Cinematografo Incontra, appunto i vari incontri e le varie occasioni appunto di conoscere attori, registi e altri artisti, appunto scrittori e produttori. Ci sono delle persone appunto che parteciperanno all'Ecco Film Festival. Una di queste è Alvar Oorvaaker, visto che parlavamo di Brisé, mi viene in mente a proposito delle occasioni le occasioni dell'amore, no? Uno dei suoi più recenti film.
1: Sì, è una storia di un'amicizia tra Stéphane Brisé e Alvar Oorvaaker, nata in occasione di questo film e anche di un prossimo film appunto che uscirà tra breve. Ma anche un'amica appunto di Fondazione dello Spettacolo. Noi cosa chiediamo agli ospiti? Chiediamo appunto quella possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, di raccontarci del loro percorso artistico, ma anche del loro percorso umano, in una sorta di appunto confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo. E allora Oorvaaker riceverà il premio Lucia come attrice, un premio che abbiamo istituito appunto in occasione dell'Ecco Film Fest. Siamo una città manzoniana dove appunto sono ambientati i Promessi Sposi, e la figura di Lucia, ecco, di una donna molto determinata, al tempo stesso educata, gentile, remissiva, fintamente remissiva, ma appunto capace di arrivare dove vuole giungere, hanno ispirato un po' questo premio. Premio alle donne del cinema che appunto hanno grande maestria nel proprio lavoro, ma anche uno spessore umano e spirituale, con la S maiuscola, ma anche con la S minuscola, appunto secondo tante forme della spiritualità, non solo quella cristiana, che ovviamente apprezziamo molto, ci hanno ispirato a dare questo premio. Un premio che daremo anche ad Olivia Musini come produttrice, un'altra categoria che premiamo, e Anna Di Francesca, regista dai pochi ma molto significativi film in sala in queste settimane, e anche l'Ecco Film Fest con La Bolla delle Acque Matte, questo film che parla di un territorio interno del nostro paese sottoposto allo spopolamento e provato anche dal terremoto, con lo straordinario Fausto Russolesi come protagonista. Ecco, sono alcuni degli ospiti che abbiamo Marco Bellocchio, che è un amico del festival, torna per la terza volta su sette edizioni e viene con un grande regalo per il festival, ci dà la possibilità di vedere su grande schermo ciò che finora era possibile solo in piattaforma, ovvero Portobello. Ne parleremo con lui e anche appunto insieme a Dino Musella, uno dei protagonisti del suo film. E tantissimi altri ospiti che vi invito, Pif che appunto ci viene a parlare di Francesco e di un altro Francesco, sì. Francesco, questo film appunto che lui ha fatto, Che Dio perdona tutti, con dati pontificio spedizione di prima, e appunto ci parla del suo rapporto con Papa Francesco, del suo lavoro, della sua opera. Giovani attrici,

0: Dicevamo che appunto le creature sono anche le opere, quindi i film stessi, sono diversi e sono anche film magari a cui in generale il mercato ha prestato magari meno attenzione, invece l'Ecofilm Fest come al solito ha uno sguardo molto attento, penso per esempio a Quasi Grazia, no?
1: È un film davvero molto delicato, particolare, una piccola perla, però appunto non sono molto esperto di perle, ma appunto non essendo esperto faccio fatica a riconoscere perla da un sasso. E, di cinema magari ne capiamo qualcosa di più, quindi questa è una perla, racconta un momento della vita di Grazia Deledda, ciò che sta prima e dopo questa avventura straordinaria del premio Nobel che ha ricevuto. Non è una biografia su Grazia Deledda, ma è appunto uno spaccato, un cartaggio dentro questa vicenda, e lo proiettiamo, ecco, con la presenza di Peter Marcias, così come ci avviciniamo alla solennità di San Pietro e Paolo, proietteremo A Newsday di Massimiliano Camaiti, che racconta di una storia che nel suo titolo, nel suo punto apicale conosciamo tutti, cioè appunto il Santo Padre che in occasione di San Pietro e Paolo consegna agli arcivescovi di nuova nomina il palio, questa sorta di piccola stola che appunto gli arcivescovi indossano di lana bianca. E anch'io confesso, prima di vedere questo film non sapevo questa cosa, faccio pubblica ammenda, la storia di come nasce questo palio, un monastero qui a Trastevere, sono delle suore di clausura che con un rituale consolidato da secoli si fanno consegnare degli agnelli che allevano, che diventano abitanti del monastero, una presenza di creature che invitano a lodare Dio, li accudiscono, arriva il giorno della tosatura, gli agnelli poi ritornano da dove sono venuti e appunto la lana diventa poi il palio. E Camaiti fa questa operazione che non è documentaristica, ma appunto ricrea dei fatti di realtà veri, perché non c'è finzione, però appunto lo fa diventare una creatura nuova, un racconto senza tempo in cui il tempo irrompe, perché a un certo punto gli è capitato durante le riprese del film, arrivano i giorni dell'agonia purtroppo di Papa Francesco e non si sa bene se quei pali serviranno ancora e non c'è finzione, però c'è una rinarrazione del reale. Ecco, fin così hanno bisogno di un contesto, come il bellissimo lavoro che ha prodotto TV 2000 all'ottavo giorno per la regia di Sabrina Varani, che racconta ciò che capita intorno al coronato di San Pietro, dove appunto tantissimi senza fissa dimora trovano alloggio la sera nelle loro tendine, e non c'è solamente pregiudizio nei loro confronti, ma c'è una catena, un'attivazione di solidarietà nascosta come spesso sono loro, e si racconta un po' questo incontro, le speranze. Anche qui è un film che incontra ciò che capita poi in piazza nei giorni dell'elezione del nuovo pontefice. Ecco, Le bolle dell'acqua e Marte le abbiamo già citati fin così, però partiamo con una sorta di preapertura il primo luglio, con un film che non è nascosto, un film che non ha bisogno dell'Ecofilm Fest, sì, ma che dice il tema della creazione, E.T. l'extraterrestre. Di Steven Spielberg, appunto in sala recentemente con Disclosure Day, dove il tema della creazione è potentissimo, grazie a un italiano, Carlo Rambaldi, che ha prodotto questa creatura che appunto è diventata familiare per tutti, appunto E.T., l'autore diciamo della macchina di questo pupazzo animato, protagonista del film, e partiamo proprio da lì, in uno dei percorsi di formazione per i giovani, e questo appunto tutto si tiene.
0: E volevo ricordare, anche parlando di titoli ultra famosi, Metropolis di Fritz Lang.
1: Perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché il cinema ha il potere di creare immaginario, e oggi quando vediamo un film di fantascienza, se abbiamo visto Metropolis possiamo dire, ecco, questa scena l'abbiamo già vista, questo stile narrativo viene da lì, cioè appunto... sono frutti, è impossibile fare un film di fantascienza o di qualsiasi famiglia attribuibile alla fantascienza che non trovi lì la sua radice. Fritz Lang ha fatto un'operazione fantastica, e un film le cui riprese, il cui montaggio si sono conclusi nel 1926, il film uscirà, verrà proiettato a Berlino a gennaio del 1927, e siamo a 100 anni di distanza, ma non solo siamo a 100 anni di distanza, il film distopicamente dal punto di vista narrativo è ambientato nel 2026. E lo riguardiamo e cosa vediamo?

0: A parte appunto diciamo lo spessore della grana della proiezione o il fatto che sia muto, ci sembra un film girato oggi. Di cosa parla? Parla appunto del rischio di una società sempre più automatizzata, parla appunto di pochi ricchi che governano tanti poveri, di persone che fanno lavori servili nascosti per mantenere un sistema. Parla di fake news, parla di appunto persone che governano il mondo, che sono, hanno il potere appunto di replicare alcune persone, appunto Maria, la figura, una delle figure mediatrici del film, che viene appunto, ne viene prodotta una copia per diffondere delle fake news, del bisogno di redenzione. È un film attualissimo. E come lo vediamo? Lo vediamo non a Lecco, ma nella perla del lago di Como, a Varenna, in riva al lago, di notte, lo proietteremo proprio a bordo lago, con Busta, Davide Busta di Leo, tastierista e un compositore dei Subsonica, che verrà per musicarlo dal vivo, fondendo appunto delle composizioni originali che eseguirà al pianoforte con un DJ set che allestirà. Ecco, una storia che rivediamo, che rifacciamo accadere ai nostri tempi, da cui ci lasciamo ancora provocare. Ecco, il potere del cinema di creare dell'immaginario partendo sempre dalla realtà, trasfigurandola, è capace di provocarci ancora oggi a 100 anni di distanza.
1: Per chiudere, volevo soltanto fare un accenno ad uno dei punti sempre forti del vostro festival, cioè il vostro manifesto, che è sempre indimenticabile.
0: Anche qui godiamo dell'amicizia di un artista che definisco locale solo per la carta d'identità, cioè per dire dove è nato, Bellano, altra perla del lago, ma non locale per fama, per notorietà, Velasco Vitali, appunto un artista di fama internazionale, conosciuto ai più per un tema che lui sviluppa sempre, il tema del branco, appunto questo branco di cani fatto di materiali di scarto che inquietano. E quest'anno ci ha regalato questo poster manifesto molto bello, che troverete campeggiare sul nostro sito lecofilmfest.it, dove appunto un animale tra il mitologico e il reale, non si capisce se è un pellicano, che ha appunto una valenza simbolica cristiana altissima, che spunta di lato dal poster e curva sopra le opere della creazione che Velasco ha creato, da una posizione eccentrica, con un occhio che sta proprio al centro geometrico dell'opera. Ecco, Velasco ci ha regalato quest'opera bellissima, ma anche una provocazione. Se davvero vogliamo essere con tutte le creature, non dobbiamo, sì, dobbiamo guardare dal centro, ma dobbiamo entrare nella realtà di lato, perché il rischio, se no, di mettere al centro noi il nostro sguardo, è che vediamo ciò che è potente, ciò che è più forte, ciò che è evidente a tutti. Invece, se vogliamo apprezzare tutte le creature, dobbiamo guardare di lato per vedere i più deboli, per vedere gli sconfitti, per vedere il dolore inespresso delle persone, essere capaci di accoglierlo e di accompagnarlo. Non amo il termine inclusione, il Vangelo parla di altro, parla di misericordia, di un cuore appunto talmente povero da aver bisogno di tutto, e ecco, questa immagine ce lo suggerisce in maniera potente. Ci serve un cambiamento di sguardo, un occhio attento, ma che entra nella realtà da un altro lato.
1: Grazie, allora, grazie a Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Ricordiamo, nonostante abbiamo nominato così tanti titoli ed eventi, che il Lecco Film Fest dura 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, quindi insomma...
0: Sono 4 giorni,
1: è veramente...
0: in una città che sta diventando sede festivaliera, ma una città produttiva. Veniva chiamata, sì, a Lecco negli anni scorsi, quando prima della seconda rivoluzione industriale, la Manchester d'Italia, la gente appunto alla preoccupazione di lavorare, ogni casa ha un'officina, ognuno è imprenditore di se stesso. Sì. Vedere la gente che va al cinema alle 9 del mattino di un giovedì, di un tempo che non è ancora serio, commovente. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino e finiscono a mezzanotte, e a ogni ora c'è un film, tutto ingresso gratuito, e il cinema al centro, l'incontro con gli autori e tante riflessioni sui temi d'attualità.
1: Certo, benissimo. Grazie, allora, grazie di essere stato con noi, e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
0: Grazie, grazie a lei, Rosario, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La prima scena è la stanza di una casa e poi

0: E adesso parliamo di un festival, in particolare di uno dei concerti compresi appunto in questo festival. È un festival di musica classica da camera, il cui titolo è Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina. Direttore artistico è Davide Amodio e coordinatrice artistica, oltre che interprete proprio di questo concerto di cui parliamo, è Carla Tutino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie e bentrovati.
0: Allora, stiamo parlando in particolare dell'appuntamento del 4 luglio, che è con Calendarietto, un racconto musicale basato su un testo di Marco Lodoli, di cui sono interpreti insieme l'attrice Elisabetta De Palo e appunto Carla Tutino al contrabbasso. Allora, non è la prima volta che Carla Tutino e Elisabetta De Palo lavorano insieme. Mi incuriosiva sapere subito intanto come funziona la vostra collaborazione artistica, su che cosa si basa questa sorta di dialogo tra musica e voce?
1: La nostra collaborazione si basa soprattutto su l'ascolto l'una dell'altra. È una collaborazione nata ormai da parecchio tempo e ci piace lavorare su dei testi che scegliamo insieme. Spesso li propone Elisabetta, ma altre volte sono stata io a proporli, e costruiamo insieme, proprio dall'ascolto delle proposte che ci facciamo, una storia, un modo per raccontare appunto sia il racconto che la musica che suoniamo. Molto è basato proprio sullo scambio delle sonorità, della parola e la sonorità del contrabbasso, che spesso interagiscono anche durante i testi, e anche poi la musica è usata a commento del testo, in questo caso di Calendarietto, che tra l'altro è un bellissimo racconto che parla dello scorrere del tempo, e questo ha molto a che vedere con la musica, lo scorrere del tempo, il passaggio del tempo, e parla anche di natura ed è anche molto descrittivo in maniera surreale. Allora in questo modo il contrabbasso e la musica suonata dal contrabbasso può esaltare questi aspetti di descrizione che diventa anche sonora e anche di immaginario, lasciare spazio all'immaginazione. Sì, prego.
0: No, volevo ricordare ai nostri ascoltatori intanto che Calendarietto sarà in scena alle 18.30 del 4 luglio presso i giardini di Palazzo Sallustri Galli a Castelnuovo di Farfa. Ma a questo proposito volevo chiederti, visto che tu coordini l'intero festival insieme al direttore artistico Davide Amodio, di parlarci un po' di questo Viandante, intanto perché si chiama così e cosa saranno questi 14 concerti?
1: Allora, Viandante perché La via della Sabina, la via della scoperta di luoghi forse fino adesso poco valorizzati, andante perché è un tempo della musica, infatti il titolo è scritto via V con la A minuscolo, la A maiuscola, andante, quindi messo in risalto
0: queste due parole, diciamo.
1: Sì, poi è tutto attaccato, però sì, è messo in risalto il fatto che andante è un tempo musicale.
0: Certo.
1: E perché appunto vuole proporre dei percorsi musicali, ma percorsi anche reali. Infatti il festival è stato ambientato in due posti, che sono Castel San Pietro e Castelnuovo di Farfa. Castel San Pietro è un piccolissimo borgo, un castello medievale, frazione di Poggio Mirteto, che peraltro è il comune che ha promosso questa iniziativa, ed è stato bello proprio poter far scoprire a persone venute da fuori, perché i concerti hanno richiamato da fuori, e persone stesse della Sabina che non conoscevano Castel San Pietro, che invece è veramente uno spazio delizioso. Peraltro ospita un bellissimo castello, Castello Pinci Buonaccorsi, che dei concerti sono stati all'interno del castello, e ha delle sale interessanti, ricche di affreschi, sculture, quindi anche questo. L'altra parte è Castelnuovo di Farfa, anche un borgo interessante, e peraltro sede del Museo dell'Olio della Sabina. Il Palazzo Sallustri Galli è un palazzo privato, ma dato in uso anche al comune, e diciamo in questo giardino che appunto è accanto anche al Museo dell'Olio. Importante dire che il Museo dell'Olio è stato un museo fondato da Maria Lai. Anche lì c'è una congiunzione, il sottile filo dell'arte che ci porta poi a scoprire i posti e il bello e l'interiore, insomma, come cosa. Il festival è importante dire che è un festival appunto promosso dal comune di Poggio Mirteto, finanziato dalla Regione Lazio, organizzato in collaborazione con il Centro Metaculturale. Io sono stata ideatrice e coordinatrice e Davide Amodio, come abbiamo già detto, direttore artistico, ed ha proposto 14 concerti, concerti di musica classica da camera, adattandosi agli spazi non grandi che propone la Sabina. Sono stati tutti concerti con grandi di alta qualità, con bei gruppi, quartetti d'archi che hanno fatto Mozart, abbiamo avuto due orchestre di archi da camera, il quintetto di fiati, con fiati della Sabina, e importante anche dire, appunto, abbiamo avuto anche le sorelle Scirvani, le Scirvani Sisters, perché un'attenzione particolare l'abbiamo mantenuta anche a valorizzare quelli che sono gli artisti residenti in Sabina. Ed è anche in questo contesto che rientra lo spettacolo Calendarietto. Io e Elisabetta residiamo in Sabina, lavoriamo molto in questa zona, e mi è piaciuto mettere anche un concerto spettacolo di questo genere, perché il racconto e la musica, quando si incontrano, possono essere l'uno a veicolo dell'altro. Cioè, il racconto aiuta la musica, la musica aiuta il racconto. Allora, in un programma che ha voluto essere, allargare la diffusione della musica, allargare il pubblico della musica classica da camera in Sabina e non solo, però senza fare concessioni sul repertorio, perché il repertorio è stato sempre, cioè sono stati appunto sempre dei concerti realmente di musica classica, da Mozart abbiamo fatto anche Bartok, anche Mascagni, cioè, quindi è stato, e Brahms con le sorelle Scirvani, per dire, no? Mm-hmm. Però in questo è riuscito a portare pubblico che non era abituato a sentire musica classica ad ascoltarla. È stato bello un giorno un signore che ci ha chiesto a che ora è il concerto, perché devo andare ad annaffiare l'orto e lo voglio fare prima. E mi è sembrato un grandissimo successo.
0: È vero, mi sembra.
1: Avere questa domanda. Proprio,
0: hai proprio ragione. Volevo chiederti.
1: Il fatto di aver coinvolto persone non abituate, esatto. Però dall'altra parte abbiamo avuto anche nomi che hanno portato poi persone a venire da Pomezia,
0: da fuori,
1: sud, certo, da certo. Lontano, anche dall'Umbria qualcuno è venuto. E questo è stato Fabio Ceccarelli, che è un fisarmonicista poco ascoltato, ma di grandissimo talento, grandissimo virtuosismo, se la fisarmonica. Mm-hmm.
0: Volevo chiederti quali sono i musicisti invece che accompagnano appunto Calendarietto, quali sono i brani musicali che esegui?
1: Allora, i brani che eseguiamo sono principalmente dei valzer di Dietersdorf, Karl von Dietersdorf, che era un contrabbassista, che ha scritto contemporaneo sempre di quel periodo della storia della musica in cui è successo di tutto nella musica, che è la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, ed è un virtuoso contrabbassista. E sono deliziosi questi valzer, perché riescono a rendere la leggerezza a rendere leggero uno strumento che di suo è molto pesante. Però poi invece delle altre cose sono di musica contemporanea, perché seguo due movimenti di una suite di Enz, è una suite scritta per violoncello, ma invece si può seguire anche sul contrabbasso, e seguo un pezzo di Vitali, che è un compositore di musica per teatro, sempre contemporaneo, eseguo dei brani tradizionali, eseguo anche dei brani invece che sono definiti ma in parte improvvisati, di mia improvvisazione.
0: Anche perché ci sono, no? Parlavamo prima di quell'ascolto reciproco e anche di una forma in qualche modo di dialogo, alle volte di sottolineatura della lettura, no? Insomma, mi è capitato, appunto, non ho visto Calendarietto, ma mi è capitato di ascoltare altre vostre collaborazioni, tua e di Elisabetta De Palo.
1: Infatti c'è tutta una parte che è improvvisata,
0: sì,
1: perché è chiaro che è data dalla, appunto, dalla suggestione del momento.
0: Mm-mm.
1: Assolutamente.
0: Grazie Carla Tutino di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie.

0: recitare in questo spettacolo è una bravissima attrice, oltre che un'amica, che è Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno Elisabetta, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Rosario.
0: Mi racconti un po' come è nato, perché non è un testo scritto per il teatro, è un racconto, no? Di Marco Lodoli.
1: Sì, è un racconto di Marco Lodoli. Allora, devo premettere che io amo moltissimo la scrittura di Marco Lodoli. Il primo libro che ho letto di Marco è stato I Fannulloni, addirittura nel 1990. E da lì poi l'ho seguito, ho letto tante altre sue cose, appunto, fra l'altro consiglio a tutti, se per caso a chi non lo conosce, di leggere per esempio Grande Raccordo, perché è un bellissimo libro di racconti. E poi nel 95 la prima edizione di Calendarietto, e io quando lo lessi rimasi veramente molto colpita. È un racconto breve, un libricino che non si trova più, al suo tempo edito da Castelvecchi, che comprendeva due racconti, Calendarietto e Il Mondo. E rimasi veramente folgorata da questa scrittura e negli anni avevo questo desiderio di metterlo in scena, perché è una voce che racconta, quindi è un monologhetto. E Calendarietto, come tutti i personaggi di Marco, in Calendarietto si trova questo personaggio in bilico tra il sogno, il desiderio e la realtà. È un percorso, infatti fra poco, fra l'altro, leggerò magari un pezzettino,
0: certo,
1: di Calendarietto. e c'è questo personaggio che durante i vari mesi aspetta un incontro, probabilmente una donna, una fidanzata. Non racconterò chiaramente l'epilogo di dicembre, che cosa succede. Però, insomma, in questo suo aspettare, in realtà, si accorge che sì, sta aspettando una persona, ma il suo tempo è pieno di incontri, di personaggi. Fra l'altro, appunto, ho detto, la scrittura di Marco è surreale, quindi ci sono animali, ci sono oggetti che parlano. E in questo suo aspettare lui si rende conto che in realtà non è tempo perso, perché tutto quello che lui incontrerà in questi mesi faranno di lui una nuova persona. Se permetti, vorrei proprio cominciare a leggerti un pezzettino di gennaio.
0: Quindi l'inizio, diciamo, di questa attesa.
1: Sì, l'inizio di questa attesa. Questo personaggio, io fra l'altro, appunto, interpreto questo personaggio in panni maschili, quindi è anche divertente per me fare questa cosa. Siamo in scena io, Carla Tutino al contrabbasso, e in questa passeggiata attraverso i mesi. Il gennaio comincia così. È il primo di gennaio e l'anno inizia con un appuntamento. Mi vesto per bene, mi controllo in ogni dettaglio, ho già le cose da dire, i discorsi giusti. Ad esempio dirò: come ti senti qui sotto questi alberi nudi? E dirò anche: però aiutami. In strada ci sono i coach dello scorso anno e poca gente. I passanti hanno l'aria un po' persa di chi non vuole ripetere gli errori del passato. Sono così comodi gli errori del passato, ma bisogna disfarsene, iniziare da capo con i pensieri nuovi e la barba fatta. Forse dovrei comprare dei fiori o delle leccornie, perché non ci si presenta a un appuntamento solo con la propria faccia, è brutta presunzione. Ma i negozi sono tutti chiusi e allora raccolgo da terra un bel sasso. Questo offrirò, un sasso liscio e nuovo. Il cielo è freddo e grande, gli alberi sembrano starci bene dentro, hanno quelle braccia nude che vogliono stringere a sé l'azzurro. Anch'io voglio stringere a me la vita, volerle bene. L'anno scorso ero una certa persona, ma oggi chi sono? Inizierò a capirlo in questo appuntamento. Io mi auguro che chi aspetto venga, perché glielo voglio proprio chiedere: chi potrei essere oggi? E di sicuro avrò una risposta per indirizzarmi. Magari sarò uno che fonda una città nuova, la mia città, e sulla corteccia dell'albero incidere questa data importante. Oggi, 1° gennaio, ho costruito la città per vivere. Me la immagino con strade larghe, molti amici, tanti balconi e un bel fiume che ci scorre a mezzo. Nessuna porta chiusa, nessun sotterfugio. Una città sincera come un cane. Ecco, vedi, qui appunto in questo inizio, no, ci sono tanti riferimenti, e soprattutto c'è il presentarsi di questo personaggio come un personaggio che non sa chi è, non sa nemmeno il proprio nome, dirà in seguito. Uh-huh. E durante questi mesi, con gli incontri che farà, si costruirà piano piano la coscienza di sé.
0: Tu nominavi prima Carla Tutino, no? Che è con te in scena al contrabbasso. Mi racconti un po' questa esperienza? Non è la prima esperienza che tu fai di recitazione accompagnata dal vivo, quindi non con un sottofondo musicale, ma accompagnata dal vivo da una musicista che è come un'altra voce all'interno dello spettacolo.
1: Sì, certo, guarda, il connubio con Carla è una cosa veramente preziosa. È cominciato qualche anno fa, per caso, perché ci trovavamo all'inaugurazione di una nuova biblioteca in un paesetto dove io abito, in Sabina abito, uh-huh. E nella biblioteca di Casperi appunto mi hanno chiesto di fare qualche lettura. E mi presentarono Carla al volo, proprio senza prove, senza niente. Dice, se vuoi Carla può fare qualcosa insieme a te. E allora proprio così immediatamente io lessi alcuni brani e lei così, senza prove, senza esserci conosciute prima, mi accompagnò in questa lettura. Devo dire, già da subito, sottolineando, anticipando oppure commentando le cose che io raccontavo. E quindi capii subito che c'era un grande feeling fra di noi, perché c'era proprio un senso di musicalità che ci univa. E questa cosa quindi è continuata, abbiamo continuato raffinando questo rapporto. E abbiamo fatto tante belle cose, fra l'altro alcune cose tu le hai viste, anche sì. Un testo di Gianni Guardigli che abbiamo fatto al Teatro Basilica qualche uh-huh. tempo fa. E quindi c'è proprio questo studio del sentire l'una con l'altra, di sentirsi, di ascoltarsi, di percepire proprio i respiri. E il contrabbasso, diciamo, è un grande amico, un grande amico che alle volte sottolinea le cose, alle volte le contrasta. Io amo molto lavorare con la musica, per cui per me è proprio una delle cose che più mi danno gioia.
0: Mm-hmm. Senti, volevo sapere se Marco Lodoli è venuto a vedere lo spettacolo. Il Calendarietto non è la prima volta, no? Che
1: Dunque, il Calendarietto nasce 3 anni fa, uh-huh. E sì, Marco è venuto ed era molto contento, è salito sul palco insieme a noi per ringraziare. La scrittura di Marco è fatta di sogno e di desiderio, ma collocato proprio anche nel quotidiano. Infatti mi ha insegnato Lodoli a guardare, se già un po' lo facevo perché la mia natura è un po' così, però soprattutto attraverso i suoi libri io adesso guardo la realtà in modo diverso. Per esempio qui sul comodino c'è la mia gatta che mi sta guardando e la vedo attraverso anche le descrizioni che per esempio Marco fa degli animali, degli oggetti, e so che hanno un'anima, un modo di guardare la realtà e di guardarci e che è misterioso e va oltre il semplice essere animale. Uh-huh. E quindi insomma devo dire che questo Calendarietto è un dono e tutti quelli che l'hanno visto sono rimasti veramente molto colpiti, perché è una scrittura semplice ma piena di significati, piena di cose misteriose, piena di riflessioni dei momenti anche molto divertenti, insomma, quindi uh-huh. Spero veramente che lo vedranno tante persone, perché è un testo che merita veramente e lascia qualche cosa in tutti quelli che lo vedono.
0: Sì, no, si avverte già da quello che tu hai letto e comunque insomma dalla situazione che viene descritta nel racconto, c'è appunto un senso poetico fortissimo, molto bello, che pervade. Noi alle volte siamo ciechi davanti alla bellezza della realtà, invece autori come Marco Lodoli e appunto un interprete come Elisabetta De Palo alla voce e Carla Tutino al contrabbasso possono aiutarci appunto a rendercene conto. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nella rassegna, nel festival Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina, a Castelnuovo di Farfa, nei giardini di Palazzo Sallustri Galli, il 4 luglio alle 18:30, Calendarietto, un racconto musicale da un testo di Marco Lodoli, di cui sono protagoniste Elisabetta De Palo, la voce e Carla Tutino al contrabbasso. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: in Blu 2000.
1: In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Speriamo. Recuperare la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti e ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela. Beatrice Bossi.
6: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
7: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza e appunto però ecco che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore vista l'entità del terremoto.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana, tramite Caritas, invia 500.000 euro. Si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina al Medio Oriente. Su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano. Federico Plotti.
0: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo, per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento, proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei Cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz. Ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E ora l'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
8: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantemmi.
9: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
10: Collega Maggi.
9: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
11: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
9: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
12: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone, è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
1: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
13: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
14: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
13: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jacques Bassou, uno degli accompagnatori.
15: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e liberità.
13: Elena Seno, linea allo studio.
1: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
16: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso, in miglia le scuole chiuse, in alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi, l'AFA non dà tregua neppure all'Italia, oggi 18 le città da bollino rosso, tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma dove sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: cose di musica.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Vespro.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Sexta, Hebdomade Quarte.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperant qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
2: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
2: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
0: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius mundi salute voluisti, concede plebi tue ut in ostiam vivam tibi contendat offerit.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
2: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today.
3: Ma buongiorno cari amici, cari amiche della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro a Pop Today, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E oggi è stata una giornata molto intensa, iniziata questa mattina, pensate, alle 7:30 con la messa di apertura del Concistoro, voluto naturalmente proprio dal Pontefice e a cui partecipano circa 130 cardinali. La riunione che si concluderà domani si articola in 4 sessioni. Il Papa ha detto, quando ha aperto, ha detto ai cardinali presenti: conto su di voi, a quanti lo hanno eletto appunto nel conclave di un anno fa, ripetendo quella che è la stessa espressione utilizzata proprio nel discorso di apertura del primo concistoro del gennaio scorso. E proprio nella messa di apertura del concistoro il Papa ha affidato ai cardinali 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Ma ne parleremo ampiamente insieme ad Alessandro De Carolis, responsabile per Radio Vaticana Vatican News, che è già qui al mio fianco. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
4: Buongiorno Marina e anche un buon ascolto a tutti i nostri amici ascoltatori.
3: Tra qualche minuto ritorno da te per parlare proprio di questo tema del concistoro. Intanto, leggendo il bollettino della Santa Sede, questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza Monsignore Ettore Balestrero, arcivescovo titolare di Vittoriano, osservatorio permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed istituzioni speciali a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, rappresentante della Santa Sede presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Inoltre il Papa ha rinunciato al governo pastorale della diocesi di Kalimpe in Togo, presentata da Bentua Komal Alovunu, e il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Kalimpe il Monsignor Yavo Amekuse, del clero della medesima sede. E naturalmente facciamo auguri di buon lavoro sia al nuovo vescovo che a quello che ha appena terminato il suo compito. E allora una pausa musicale e subito dopo rientriamo con Alessandro De Carolis per parlare del concistoro.

0: Francesco Gabani con Viva la Vita, e Viva la Vita ci porta con i suoi temi anche a quello che oggi è stata questa importante apertura del concistoro, voluto proprio da Papa Leone. Alessandro, sì. Prima di tutto vorrei che tu ci spiegassi per i nostri ascoltatori, quando parliamo di concistoro voluto dal Papa con 130 cardinali, di cosa stiamo parlando?
1: Detto, diciamo, in maniera molto semplice, di una riunione che solo il Papa è tenuto a convocare e che viene utilizzata in tanti modi. In questo caso possiamo in qualche modo fare un piccolo parallelo rispetto, ad esempio, a un Papa Francesco che aveva istituito il Consiglio di Cardinali e aveva con loro questo gruppo più piccolo, diciamo, di 8-9 cardinali. Aveva un gruppo per il confronto su quelli che erano i temi caldi del governo della Chiesa. Papa Leone invece si vede che predilige la convocazione di tutti, sì, i cardinali, che possano quindi aiutarlo, e lui, lo ricordavi all'inizio della trasmissione, è stato molto esplicito. Lui ha detto: chiedo conto su di voi perché mi aiutate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa, quindi esattamente questo, no? Sì, cioè, aiutatemi, sì, a capire, ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Esatto. E il Papa ha chiesto anche lealtà in questo senso ai cardinali, anche tanta franchezza, no? La parresia, come l'avrebbe chiamata, certo, Papa Francesco. Possiamo dire anche che la struttura di questo, come ricordavi, di questo concistoro vede 4 sessioni. E i temi sono lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune e la sinodalità. Tutta la giornata di oggi con assemblea, diciamo la plenaria, assemblea plenaria finale alle 18:30, e un programma più o meno analogo domani, quindi 2 giorni di lavoro. Il Papa, anche Papa Leone, ha sottolineato il fatto che all'interno di queste sessioni ci saranno dei lavori di gruppo. Già questa mattina ce n'è stato uno che è iniziato alle 10:30, ce ne sarà uno nel pomeriggio che inizierà alle 16, sì, fino alle 18:30 appunto per la plenaria. Lui dice: è magari un modo un po' insolito, sì, no, che abbiamo di lavorare, però è anche vero che questo modo di lavorare si aggancia all'esperienza del sinodo, quindi, sì, è un modo nuovo, ma fino a un certo punto.
0: Il Papa stamattina ha aperto con naturalmente la messa, sì, presieduta nella Basilica di San Pietro, dove ha affidato appunto ai cardinali questi 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia dell'obbedienza. Sono 3 inviti molto importanti che sono stati fatti ai cardinali.
1: Sì, importanti perché sono, possiamo dire, la base su cui costruire poi l'esperienza di dialogo del concistoro. Sì. C'è anche da dire, questi 3 titoli già sono molto eloquenti di per sé, che uno dei passaggi forti anche che c'è stato questa mattina durante la messa, stamattina alle 7:30, quindi presto, come ricordavi, sì, tu, sì, è stato un nuovo, possiamo dire, passaggio sulla guerra, in questo senso, perché il Papa, parlando del concistoro e del bisogno che si dia una lettura con uno sguardo limpido e franco su quelle che sono anche le crisi internazionali, che ciascuno dei cardinali che provengono da varie parti del mondo porti l'esperienza sul territorio, diciamo così, la porti al centro della Chiesa e anche all'attenzione del Papa. Lui, Papa Leone, diceva che se ci sono queste tensioni e conflitti, che purtroppo non solo non mancano, ma anche si moltiplicano anche all'interno della Chiesa, non solo nel mondo, ci sono però delle esperienze che invece sono incoraggianti, perché richiamano al rispetto della dignità, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano, ha detto Papa Leone. Questo, dice, è motivo di speranza, perché quando questo volto del rispetto viene ferito, sì, dice, tutti quanti ne soffriamo. E poi ha aggiunto questo passaggio forte, no? Parlando della guerra, sì, la guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Quindi è arrivato di nuovo un messaggio molto netto.
0: Molto netto.
1: Come Papa Leone ormai abbiamo imparato a conoscere e sa parlare.
0: Assolutamente. E tra l'altro il Concistoro è diviso in 4 sessioni.
1: Sì, 4 sessioni, appunto, come dicevamo questa mattina. Lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune e la sinodalità, questi sono i grandi temi di questo concistoro, i grandi temi su cui sia collegialmente sia nei piccoli gruppi i cardinali sono chiamati a lavorare. In che modo? Sono stati creati, divisi questi 130 cardinali in 20 gruppi, 9 sono composti da cardinali elettori ordinari, compresi i nunzi e quelli che hanno concluso il servizio come vescovi ordinari, 11 sono formati invece dai cardinali elettori della Curia Romana e dai non elettori. Sì. Ogni gruppo ha un presidente che ha il compito di moderare il confronto, un segretario e poi un responsabile della raccolta dei contributi che serviranno poi alla stesura della relazione finale.
0: Certo. E allora io ti invito ad ascoltare con me proprio un passaggio di Papa Leone proprio su queste 4 sessioni. Chiedo a Damiano Caprio, che è al di là del vetro, che saluto insieme a Daniele Giorgi, che curano oggi la regia, di mandare questo primo inserto di Papa Leone del discorso che ha fatto all'apertura del Concistoro.
2: Queste 4 sessioni trovano la loro unità nella prospettiva missionaria che abbiamo condiviso nell'ultimo Concistoro e che ho richiamato nella lettera dello scorso aprile. Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere. E proprio per questo

0: Questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello Spirito nelle diverse chiese, non stiamo soltanto migliorando il nostro modo di lavorare, stiamo diventando una chiesa più capace di incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo e di testimoniare loro la gioia del Vangelo.
1: E allora, Alessandro, sì, parole importanti, quelle di Papa Leone oggi proprio, sì, ai cardinali. È stato un discorso importante, con tanti riferimenti su cui riflettere, immagino, nelle sessioni, anche nelle ore successive.
2: Sì, lui, Papa Leone, come si capisce da queste parole che abbiamo ascoltato e un po' avendo la possibilità di leggere tutto l'integrale del suo discorso, lui ha un grande desiderio, lo ha detto: vorrei che questi incontri ci aiutassero a imparare a lavorare sempre di più insieme, sì, al servizio, sì, della Chiesa. Sì. Questo, il Papa punta molto sull'unità. E la comunione. E in questo senso, che la conversazione, dice, che noi siamo in grado di mettere in campo, diventi un aiuto anche per me come pastore universale. E poi ha detto anche, dice, continuo a pensare che questo modo, certo, di lavorare insieme sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio cardinalizio. Quindi ha richiamato tutti i porporati a questa, appunto, responsabilità di saper collaborare insieme, di saper confrontarsi, avendo ovviamente ciascuno la propria visione, ma contemporaneamente a saper dialogare nel senso vero, cioè, certo, non con steccati ma, no, con aperture.
1: Esatto.
2: Questo è un aspetto. E poi, tra l'altro, un passaggio che mi è piaciuto molto, quando lui ha anche detto poco dopo, no, sempre con questo suo modo di fare, sempre molto conciliante, sì, dice: anche noi, come tutta la Chiesa, anche noi, Papa e cardinali, impariamo camminando. La comunione, anche questo è importante, dice, non è mai un risultato acquisito una volta per tutte, sì, ma rimane una conversione quotidiana che prende forma nella preghiera e poi anche, dice, attraverso degli atteggiamenti concreti, ovvero relazioni, certo, fatte di fiducia, di disponibilità e di ascolto reciproco.
1: E questo è molto importante. Poi c'è stato un passaggio molto bello, dove il Papa ha chiesto aiuto ai cardinali. Dicevo, vi, sì, chiedo, desidero chiedervi un aiuto particolare, perché il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. E allora chiedo a Damiano Caprio di mandare questo secondo inserto per poi commentarlo insieme.
0: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, dice Papa Leone, sì. Ed è bello questo.
2: Molto bello, siamo sempre lì, no? Ho bisogno, sì. Aiutatemi, sì. Sostenetemi, sì. No? Questi verbi che Papa Leone ha usato nel volgere breve di pochi minuti dicono esattamente quello che lui chiede e anche si aspetta dai cardinali, no?
1: Esatto.
2: Ecco, questo appoggio franco, sincero, leale e costruttivo.
1: Sì, e questa è una cosa molto bella. Bello questo chiedere aiuto, chiedo lealtà, chiedo sì. Sincerità,
2: franchezza.
1: Questo è bello perché questo ci riconduce poi un po' anche a quello che diceva Papa Francesco, sì. Il famoso chiacchiericcio della Chiesa. Invece il Papa dice no, ma io voglio la lealtà, se c'è qualcosa che non va, per favore,
2: esatto.
1: Venite a dirmelo.
2: Come dire, non c'è bisogno di uno spazio per chiacchierare, perché io vi
1: esatto.
2: Do tutto lo spazio possibile per poter dire le cose così come le sentite, quindi sì, sì, cioè, parliamoci, diciamoci tutto. Io come Papa ho bisogno
1: esatto.
2: Di tutto quello che è possibile condividere per
1: sì.
2: Capire dove lo Spirito Santo anche sta conducendo la Chiesa oggi nella storia.
1: E questo è molto bello. E allora Alessandro, io ti ringrazio moltissimo per averci aiutato
2: grazie
1: a capire bene meglio questo inizio di Concistoro, che continua comunque. Quali sono i prossimi appuntamenti?
2: Allora, domani si ricomincia alle 7:30 con la concelebrazione eucaristica presieduta però dal cardinale Re, sempre in San Pietro. Poi dopo inizieranno alle 9:30 i lavori in Aula Paolo VI, i lavori di gruppo. Alle 11:30, quindi 2 ore dopo, ci sarà l'assemblea plenaria. Nel pomeriggio alle 16 di nuovo lavori di gruppo. Alle 17:30 c'è il dialogo con il Papa per un'ora all'incirca,
1: sì.
2: E poi nell'aula nuova del Sinodo, quindi ci si sposta, ci sarà l'intervento conclusivo di Papa Leone con la recita del Te Deum. E poi tutti insieme,
1: sì.
2: Alla fine, i cardinali con il Papa ceneranno insieme nell'atrio dell'aula
1: sì.
2: Paolo VI.
1: Quindi un bel programma denso,
2: sì,
1: una giornata molto densa. E allora buon lavoro intanto a te per la giornata di oggi e di domani, che so
2: grazie.
1: Che insomma sarà molto intensa. E ti saluto con un brano di Tosca.

0: mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Tosca, la voce di Tosca, ho amato tanto, e un santo che ha amato tanto, ma davvero con un cuore grande, è stato San Camillo dell'Ellis, e adesso ne parliamo perché insieme il peso è più leggero, ed è questo il tema della terza giornata di preghiera per le vocazioni camilliane che si svolgerà il prossimo 29 giugno, la memoria liturgica dei Santi Pietro e Paolo e giorno della canonizzazione di San Camillo, che quest'anno ricorda i 280 anni, era il 1740. E questo convegno si svolge presso la casa generalizia delle suore ministre degli infermi di San Camillo, e io do il benvenuto con grande piacere a Fra Carlo Maggione, superiore provinciale dei Camilliani del Sud Italia, ministri degli infermi. Buongiorno Fra Carlo Maggione.
2: Salve, buongiorno a voi e grazie.
1: Questo convegno, che ha questo titolo molto bello, Insieme il peso è più leggero, di cosa si tratta e perché è stato scelto proprio questo tema?
2: Da una visione della dimensione camilliana, cioè la dimensione comunitaria. Noi ci dedichiamo all'assistenza agli ammalati, una vita consacrata per gli ammalati, ma non da single, ma come comunità. E quando si vive un servizio agli ammalati, al mondo della sofferenza, ci può essere anche una umana stanchezza, un burnout, ci può essere una fatica. E allora, ecco, portare i pesi gli uni degli altri significa sostenersi a vicenda. Allora la dimensione camilliana è una dimensione di servizio, ma è anche una dimensione di fraternità forte, che cerchiamo e ci sforziamo di viverla nella quotidianità della vita.
1: E questo vivere nella quotidianità della vita, un po' come faceva proprio il vostro fondatore, poi San Camillo, ecco, ci delinea chi era San Camillo e come poi si è arrivato a dedicare proprio ai malati. Prima abbiamo ascoltato questa canzone meravigliosa di Tosca che parla d'amore, ma San Camillo ha vissuto una vita piena d'amore, dedicata a chi è sofferente.
2: Sì, è bello perché San Camillo possiamo dividerlo in due fasi. Fino a 25 anni, un giovane sbandato, un giovane che è alla ricerca dell'amore, ma lo pensa di trovarlo nelle cose effimere di questo mondo, gioco di carte, gioco di dadi, è una vita abbastanza dissoluta. A 25 anni, stremato, si arrende alla grazia e qui viene inondato dall'amore di Dio, e questo amore di Dio che lui riceve proprio nel momento della conversione, il 2 febbraio del 1575, poi lo riversa e lo riconosce nei fratelli ammalati. San Camillo non è solo il santo degli ammalati, il santo per gli ammalati, ma lui stesso ha vissuto nella sua vita malattia e sofferenza, quindi chi meglio di lui poteva comprendere l'ammalato, il sofferente, proprio perché la sua vita è stata sempre segnata dalla sofferenza, ma anche sofferenze profonde, perché lui resta orfano di madre a 13 anni, orfano di padre a 17 anni, è figlio unico, non ha fratelli, non ha sorelle, non ha nonni, quindi un adolescente che resta solo facilmente può sbandare, e lui ha sbandato al 100%.
1: E poi e quindi, è rientrato però nell'ovile.
2: E poi è rientrato perché il Signore lo ha perseguitato con il suo amore, e questo amore che lui ha ricevuto l'ha donato, e l'ha donato in abbondanza, tant'è vero che lui ha voluto anche per se stesso, ma anche per i suoi figli fino ad oggi, un quarto voto, assistenza agli ammalati anche col rischio della vita. Quindi l'obbligo per amore, ecco, di assistere gli ammalati. E se noi volessimo un po' dire cos'è il quarto voto, è un amare senza misura. È un amare senza misura, e credo che San Camillo oggi ha molto da dire, perché il suo messaggio è quello di raccogliere quello che il mondo scarta. Oggi il mondo non vuole sentire parlare di malattia, di sofferenza, di povertà, la combatte, e San Camillo invece raccoglie tutto quello che il mondo scarta, e questi scarti per il mondo, per San Camillo, diventano ricchezza grande, perché sono presenza reale di Gesù.
1: Fra Carlo, in che modo aderite proprio a questa vocazione? In che modo siete vicini ai malati, vicini alle persone che soffrono?
2: Abbiamo il carisma del fondatore, il carisma dell'istituto, ma poi c'è anche il carisma personale di ognuno che aderisce a questo carisma dell'istituto, e quindi all'interno della comunità c'è chi è medico, c'è chi è infermiere, c'è chi è osse, chi è fisioterapista, chi è radiologo, anestesista, chirurgo, quindi ci sono, ecco, delle attinenze concrete dal punto di vista medico. E San Camillo diceva: curare il corpo per arrivare all'anima, cioè attraverso il servizio corporale si cerca di manifestare l'amore di Dio per ogni persona, e credo che l'assistenza concreta infermieristica medica permette di raggiungere meglio il cuore delle persone. Quando io faccio gli incontri nelle parrocchie dico sempre che dagli ospedali passano molto più persone che rispetto alle nostre comunità parrocchiali, e passano a tutti quelli che molto probabilmente non ci vanno.
1: È vero.
2: E quindi all'ospedale arrivano coloro che non vengono nelle parrocchie, sì. E arrivano in una situazione anche di fragilità, dove chiaramente iniziano le grandi domande della vita. E allora lì, ecco, la nostra presenza è molto preziosa, perché se fatta con amore può raggiungere il cuore delle persone per portarli a Dio.
1: In che modo anche si riesce ad arrivare poi al cuore di queste persone, a portare speranza magari in quelle persone che, ecco, arrivano in ospedale, mi stava dicendo lei, magari non sono credenti, non ci vanno mai in chiesa, arrivano magari con delle patologie importanti, ecco, allora come si fa a dire abbi speranza, non stare così, ecco, in che modo anche vi accolgono?
2: A me piace dire che per noi camilliani i sacramenti sono 8. L'ottavo sacramento è il sacramento della presenza. Stare. Senza ricette, senza prediche, senza discorsi scontati, ma stare al fianco dell'ammalato e vedere, ecco, quel malato dove mi vuole far entrare. Cioè non siamo noi che uscendo dal nostro alloggio, andando in reparto, decidiamo che cosa organizzare per il malato ipotetico che incontriamo, assolutamente no. Noi stiamo con l'ammalato e lì il malato ci conduce lì dove vuole, ecco, che noi possiamo entrare. E quindi diciamo che la guida è l'ammalato, non siamo noi.
1: Rispettate naturalmente quelli che sono, diciamo, i desideri della persona che in quel momento è in sofferenza. Questa, la vicinanza spirituale, questo è un tema che a me è molto caro, negli ospedali è molto importante, perché aiuta davvero, però si è un po' persa. Allora in che modo anche incentivare perché ritorni, ci sia di nuovo una presenza spirituale forte di sacerdoti? Perché a me è capitato tante persone ricoverate che volevano, non so, prendere la comunione e non sempre, oppure c'era il sacerdote che passava una volta a settimana, ed è un po' poco per chi sta lì dentro.
2: San Camillo diceva: vorrei avere 100 braccia per alleviare le sofferenze di tanti poverelli infermi, vorrei avere 1000 cuori per infinitamente amare. Credo che oggi le 100 braccia e i 1000 cuori di San Camillo possono essere i volontari, il mondo del volontariato. Allora credo che nelle strutture sanitarie bisogna fare due lavori grossi: quello di incrementare il volontariato, formarlo, e poi quello di anche accompagnare il personale sanitario. San Camillo è patrono degli ammalati, ma anche degli operatori sanitari, quindi anche l'operatore sanitario ha bisogno di essere accompagnato, di essere sostenuto, perché è colui che ha il contatto diretto con l'ammalato. Quando io sono stato per diversi anni direttore di un nostro ospedale a Casoria, dicevo al personale: il malato non comprende.

0: sempre più sincere. Cioè, sono
1: molto carino ed è vero.
0: Sono i luoghi dove non possiamo recitare,
1: no,
0: non possiamo recitare.
1: No.
0: E quindi sono i luoghi della verità, e dove ognuno si confronta con se stesso e, perché no, anche con Dio.
1: Esatto. Tra l'altro lei ha accennato a un altro tema molto importante, la formazione del personale sanitario, non solo alla cura, ma anche all'attenzione, all'empatia verso il malato, perché a volte questa cosa manca e si sente tantissimo. Allora, ecco, in che modo anche incentivare questo tema che sembra poco importante, invece è fondamentale?
0: San Camillo diceva: più cuore nelle mani, è un po' diventato anche un nostro un po' quasi slogan, per dire: non basta offrire una prestazione, ma in quella prestazione il malato deve sentire il cuore, deve sentire l'attenzione, deve sentire l'affetto, e bastano pochissimi gesti.
1: Sì, sì.
0: Il malato, quando vede una divisa sanitaria in ospedale, si aggrappa a quella divisa, perché diventa fonte di un'ancora, ecco, di sicurezza nel chiedere, nel fare domande. E allora, ecco, noi abbiamo questa grande responsabilità: essere punto di riferimento per chi nella vita vacilla attraverso un po' la perdita un po' della salute. E credo che cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente dedicare tempo, spazio al personale sanitario, perché sono persone anche, quindi con le proprie fragilità, con i propri meccanismi, a volte meccanismi di difesa che fanno esagerare il distacco con l'ammalato. Ecco, tutte queste cose, cercare, ecco, di curare le persone, perché dietro ogni anche operatore sanitario c'è una mamma, c'è un papà, che ha famiglia, e quindi è che ha anche le proprie sofferenze, i propri travagli, le proprie tragedie.
1: Dovrebbero incontrarsi questi due mondi, sarebbe bello. Perché,
0: ma si incontrano, si incontrano.
1: Poi quando si parla, e lì nascono rapporti che si va oltre il paziente, oltre il medico che ti sta curando, che ti dice quello che ti sta succedendo, e questo è sicuramente una cosa molto, molto importante. Questo, tornando invece per un attimo al convegno, come si svolgerà questa terza giornata per le vocazioni? In che modo? Qual è il programma di Massima?
0: Sì. Intanto, diciamo, dobbiamo dire che c'è stata una sensibilizzazione a livello mondiale, quindi c'è una novena di preparazione dove in tutti i continenti dove è presente la grande famiglia di San Camillo, ecco, si è pregato e si è riflettuto. Poi ci sarà questo incontro nella curia generale delle suore ministre degli infermi di San Camillo, dove ci si potrà anche collegare, e quindi ci sarà un momento di preghiera, i saluti delle varie rappresentanze, e poi la celebrazione eucaristica preceduta dal nostro superiore generale. Pregare e vivere un momento di fraternità e di comunione. In fondo Gesù, quando nel Vangelo ci parla delle vocazioni, dice semplicemente: pregate il padrone della messa. Quindi è l'unico comando che ci dà per le vocazioni, è quello di pregare. Noi lo facciamo, ecco, insieme e in fraternità.
1: E questa è una cosa importante. Ricordiamo l'appuntamento quindi per la terza giornata di preghiera per le vocazioni camilliane, si terrà il 29 giugno, quindi nella memoria di San Pietro e Paolo, giorno della canonizzazione di San Camillo, e si terrà presso la Casa Generalizia delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo, qui a Roma ovviamente.
0: Sì.
1: Però chi vuole, dei nostri ascoltatori, può tranquillamente collegarsi. In che modo si può collegare? C'è un sito dove...
0: Sì, il sito dell'ordine, www.camigliani.org.
1: Ok, quindi possono collegarsi e quindi pregare con voi, ascoltare insieme il convegno. E allora, Fra Carlo, io la ringrazio moltissimo.
0: Grazie
1: di essere stata ospite qui da noi a Pop Today, e naturalmente ci uniamo insieme a lei alla preghiera, e le chiediamo, visto che arrivano i messaggi, di portare le preghiere delle tante persone malate che ci stanno ascoltando. Noi ci ascoltano spesso anche dagli ospedali, o persone che vivono in casa, che sono sole o che in questo momento magari non stanno bene. Quindi di portare le loro intenzioni tutte a San Camillo dell'Ellis.
0: Sì, siccome San Camillo prima di morire attorno a sé aveva i religiosi, e lui disse così: invio 1000 benedizioni ai presenti, ai futuri, che fino alla fine del mondo saranno

0: questo santo ordine. Allora, per tutti coloro che ci stanno seguendo, in modo particolare per gli ammalati, ecco, possano essere raggiunti dalle mille benedizioni di San Camillo, che diventano pace, salute, serenità e forza per andare avanti nel cammino della vita.
1: Grazie mille,
0: grazie.
1: E allora, cari amici, intanto vi saluto anche io, il tempo a mia disposizione è terminato e allora ringrazio al di là del vetro Damiano Caprio che mi ha seguito, prima di lui Daniele Giorgi e naturalmente Pop Today torna lunedì. Da Marina Tomarro è tutto, ciao!

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, amici dello sport soprattutto, siamo puntualissimi come sempre. Un saluto viene dal sottoscritto, da Giancarlo Lavella, ma non mi riesce che salutare il presidente Gianpaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo. Eccoci
2: Paolo,
3: qua
2: oggi andiamo di corsa, eh?
3: Ma ci siamo già detti veloci. Che oggi siamo particolarmente contenti perché si parla di sport, di atletica, insomma.
2: Allora,
3: tanta roba,
2: lo faremo anche
3: roba.
2: In video tra poco, tra qualche secondo, sarà il momento in cui vi presentiamo il graditissimo ospite di oggi. Tra 5, 4, 3, 2, un secondo in video ora. E un saluto va ai videoascoltatori che ora ci stanno anche guardando sulla nostra piattaforma Facebook e potranno anche rivederci in podcast su YouTube. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta.
3: Oggi raccontiamo tante cose.
2: Gianpaolo Mattei, a te come sempre l'onore e l'onere.
3: Ma non è un onore, è un onore. Abbiamo qui e lo ringrazio anche per aver...
2: Ma devi essere veloce.
3: In meno di 6 secondi o in meno di 10 secondi o di 20 secondi. Lo ringrazio innanzitutto per aver attraversato il caldo di Roma. Perché c'è tanta roba. Abbiamo qui Stefano Tilli, grazie a Stefano di essere
4: buongiorno,
3: venuto.
4: Buongiorno Gianpaolo, buongiorno Giancarlo e buongiorno agli ascoltatori e video telespettatori.
3: Qui abbiamo già capito una delle caratteristiche di Stefano, perché come dicevamo prima tra di noi prima di partire, grande atleta, con una carriera lunghissima e importante, poi allenatore, manager, divulgatore scientifico nello sport e, come si è capito dalla capacità, anche commentatore da 19 anni, il prossimo anno sono 20, della RAI per gli eventi dell'atletica. Eventi sì. Dell'atletica intendo le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei, sì. Quindi voglio dire, una vita nell'atletica, dai primi scatti da ragazzo fino adesso che commenti per la RAI i grandi eventi dell'atletica mondiale.
4: Possiamo veramente dire che l'atletica è tutta la mia vita, grazie a mamma e papà, perché l'atletica e in particolare lo sprint, la velocità, si fa per genetica, perché occorre avere delle fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle a contrazione rapida, quelle rosse sono quelle della resistenza, per cui devi un po' nascerci, altrimenti puoi migliorare le tue qualità di velocità ma non sarai mai un campione. Quindi grazie a mamma e papà mi sono trovato questo talento e la mia costanza e il mio impegno, che ho anche ereditato, poi parleremo del mio mentore Pietro Mennea, ho anche ereditato da lui questa grande forza di volontà, questa disposizione al sacrificio e all'impegno, e ho portato avanti una carriera molto lunga, è durata quasi 20 anni. E se non avessi avuto i tendini d'Achille che alla fine hanno cominciato a dire basta, probabilmente starei ancora
3: a scattare
4: sì, con le scarpe chiodate.
2: Senti, una curiosità, Stefano Tilli, ti sei mai cimentato e i tuoi colleghi della corsa lunga si sono mai cimentati nella velocità e tu invece nella corsa lunga, anche solo per così, per dimostrazione?
4: Sì, all'inizio, proprio inizio preparazione, che per noi è metà di ottobre, c'è da fare un po' di fondo per fare un po' di fiato, per cui mi ricordo che con Pietro Mennea, con Pierfrancesco Pavoni, con Carlo Simeonato, facevamo tutto un percorso largo che c'è a Formia alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera, e che poi tornerà, ne parleremo, proprio di Formia. C'è tutto un percorso che misura un chilometro, per cui a inizio preparazione sì, facevamo anche della corsa più lenta e più lunga. E ricordo che io tagliavo un po' perché era troppo pesante per me, e Pietro mentre correva rideva
3: e Pietro aumentava, immagino, invece
4: lui mai lui portava sempre fino in fondo il suo lavoro. Io
2: tagliavo. Protestavano.
4: E una volta mi ricordo il professor Vittorio, era il nostro allenatore di Pietro, Diceva: guarda, guarda, Stefano è ancora più fresco, ti devi impegnare di più. E Pietro diceva:
3: non poteva dirgli che
4: italiano. Non poteva.
2: Hai fatto quattro nomi che hanno costituito con te la staffetta, una delle staffette dei
4: non
2: sogni.
4: Non a caso.
2: Sì. Ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Innanzitutto, ecco, chi erano i curvisti?
4: Io ho fatto la prima frazione in curva dal blocco, Simeonato la seconda, e in terza Pavoni e in quarta Mennea.
3: Sì, ma quattro nomi, guarda, era come nel calcio, in quel periodo si diceva Zoff, Gentile, Cabrini.
4: Ancora adesso,
3: diceva, Tilli, Simeonato, Pavoni.
4: È una staffetta che è rimasta nella testa e nel cuore di tutti quanti gli sportivi, non solo appassionati di
2: atletica. Io della medaglia d'oro invece di Tokyo ricordo solo Jacob e Torto.
3: Invece c'erano anche Patta e Desalu. E abbiamo avuto ospite qui due settimane fa Filippo Tortu e ha detto una cosa bellissima nel complimentarci. Abbiamo visto le immagini della so se è una rimonta, lui giocava su questa parola, insomma, nell'arrivare davanti all'inglese.
4: Sì, sì, è una rimonta perché è partito dietro. Un metro dietro.
3: Lui dice: hai vinto di un centesimo. Dice: no, il centesimo non è mio, di tutte e quattro. Ed è un'affermazione che ha la spontaneità in cui l'ha detto. Cioè, giustamente dice: se non arrivavo lì, vuol dire che De Salo non mi aveva dato il testimone, che Marcel non aveva fatto quello. Insomma, la staffetta non si vince da soli.
4: Assolutamente no. E è però quella dell'ultimo frazionista la frazione più importante, perché intanto è quello che ti può far guadagnare quel qualcosa in più per andare a prendere una medaglia, oppure essendo il più forte può consolidare il risultato che hai ottenuto. Quello che si batte con il tuffo sul filo di lana, per cui è una frazione molto importante e un 1% in più dobbiamo dare a Filippo Torto per quella occasione.
3: Ma secondo te una staffetta, questo l'abbiamo fatto anche con i nuotatori, il discorso è simile, tu fai uno sport individuale, corri i tuoi 160, però nella staffetta naturalmente entra la squadra, le prove di cambio, e questo alle volte ci favorisce perché gli statunitensi che sono con i giamaicani più veloci
4: 50-50
3: sbagliano,
4: una volta sbagliano, una volta vincono
3: perché non provano, no? Perché non
4: sbagliano,
3: provano
4: o vincono, non c'è una via di mezzo,
3: provano meno, ecco.
4: Sì, provano meno perché lì ci sono i gruppi di lavoro per cui non si incontrano mai. Noi facciamo invece dei raduni appositi per settori, per cui quando si incontrano gli atleti della velocità, in primis provano i cambi.
3: E come si provano i cambi? Cioè, deve esserci anche un feeling umano, perché sennò...
4: Sì, assolutamente sì, bisogna fare un sacco di esercitazioni con il compagno che seguirà e lui con quello che lo precede, perché io devo memorizzare visivamente dove lui metterà la mano al mio segnale. Quando io dico hop, dico, e infatti io ancora ho qui la mano di Simeonato, perché ancora me lo ricordo. E noi avevamo fatto, per guadagnare tempo, una sorta di appuntamento, per cui io arrivavo a distanza, che è una distanza calcolata, perché chi segue mette una fettuccia di elastica, insomma, adesiva per terra. Quando io passo su quel segno, lui si avvia. Quando arrivo a distanza da cambio, io dico hop, lui tira fuori la mano e io consegno il bastone. Per abbreviare i tempi, quando io dicevo hop, già andavo all'appuntamento. Per cui questa è una tecnica per...
3: Che affini con la familiarità.
4: Sì, perché poi lì veramente io avevo questa zona in cui Carlo avrebbe messo la mano, una mano molto ferma, poi Carlo era molto bravo, Carlo Simeonato. Per cui io ancora mi ricordo la mano di Carlo, io vado lì e trovo. E infatti abbiamo fatto dei cambi bellissimi e... abbiamo vinto questo argento ai campionati mondiali, soltanto gli Stati Uniti di Carly Lewis, Calvin Smith, Emmett King, Willie Gold.
3: Però fanno il record del mondo per
4: solo loro ci hanno battuto e hanno fatto il record del mondo per arrivarci davanti.
2: Tra l'altro io volevo salutare e ringraziare la nostra regia, Luca Rossi per la regia audio, Alberto Giovannetti per quella video, perché la carriera di Stefano Tilli potremmo anche vederla nel corso di questa trasmissione, anche con delle foto e con un filmato storico.
3: Mamma, infatti Stefano prima ha citato Formia, è una cosa veramente storica, è l'unica occasione in cui un Papa, Giovanni Paolo II, assiste ad una gara di 100 metri vera, cioè non era una gara diciamo così amatoriale,
4: vince solo il 100 metri,
3: vince Calvin Smith, che è Calvin Smith, magari Stefano che gli è stato a fianco,
4: campione del mondo, primatista del mondo,
3: dire, non è poca
4: e
3: roba.
4: Uno dei quattro della staffetta di Helsinki,
3: ecco, e poi c'erano Dennis Mitchell, Robson da Silva e Stefano, e quindi sì, vedremo queste immagini straordinarie, questi 100 metri a Formia. Stiamo parlando di una occasione
4: 1989,
3: il 25 giugno, ma non ti abbiamo invitato, me lo sono accorto dopo che era il 25 giugno.
4: Ma veramente era il 25, questo non lo sapevo.
3: Se mi vuoi dare merito, ma non ce l'ho, nel senso che me lo sono accorto il giorno dopo.
4: Ti diamo questo merito e mi emoziona, perché quello è stato quando volete molto alto.
3: Sono 37 anni esatti da quel giorno, e il Papa era in visita a Gaeta e fece questo passaggio.
2: E non per fare un paragone con i vostri colleghi del calcio, ma allo Stadio Olimpico Giovanni Paolo II assistette a una partita, così, una dimostrazione, credo tra Roma e Lazio.
3: Amichevole
2: proprio. Era un'amichevole, ma ospitare il Papa. E fu una cosa noiosissima, perché venne fuori uno 0-0 fatto di piccoli passaggi e nient'altro.
4: No, no, il pontefice.
2: Voi invece avete fatto
4: emozionò.
2: Una gara vera.
4: Sì, sì, sì. Poi io andai ad incontrarlo perché le medaglie ce le ha consegnate lui.
3: Ecco Stefano,
2: ecco la gara, la possiamo vedere.
4: Il mio body azzurro al centro della
3: pista. Ti chiedo la telecronaca alla Bragagnola di Bella.
4: Sì, qui stiamo aspettando lo sparo, tutti emozionatissimi perché sapevamo chi c'era in tribuna. E qui ho fatto anche una bellissima gara perché Dennis Mitchell e Calvin Smith
3: siete tutti lì, siete tutti lì.
4: Secondo me, guarda, ecco,
2: guarda, secondo me sei
4: un centesimo. Secondo me sono,
3: ecco,
4: secondo lì, ma
3: le premiazioni,
4: terzo,
3: ecco.
4: E lì il pontefice era molto soddisfatto di questa nostra gara e ha scambiato delle parole con tutti quanti noi, e a me ha detto: ma ha visto sicuramente un po' gracile in quel momento, noi non facevamo tanta muscolazione sopra, e mi ha detto: ma sei forte tu, al cospetto di questi ragazzi così dotati fisicamente. E io ho detto: grazie santità, dico, ci voleva l'aiuto di qualcuno ancora più
2: eccolo, eccolo. La stretta di mano con Giovanni Paolo
4: II. Queste cose che mi ha dato il pontefice ce le ho ancora a casa. Mi ha dato la medaglia, mi ha dato quella targa.
3: Ecco.
4: Lui è Calvin Smith, sì, che ha vinto la gara. E le custodisco gelosamente. Anzi, ricordo che mamma, quando sono tornato a casa, ha detto: queste le ha toccate per ultimo il Papa. Le ha messe dentro un sacchetto, una bustina, una reliquia proprio. E dico: no, veramente le hai toccate te per ultimo, però non fa niente. Però, le impronte del Papa ci sono.
3: Ci sono assolutamente.
2: Senti, Stefano, questo è un po' il periodo in cui comincia a cambiare. Abbiamo detto gli americani belli piazzati, voi un po' più magrolini, ma comincia a cambiare la struttura fisica, genetica del velocista.
4: Sì, era l'avvento di Ben Johnson, che poi tutti quei muscoli, abbiamo capito come venivano fatti e costruiti, e quindi ci siamo messi anche noi a sollevare pesi in palestra per la parte superiore. Per quanto riguarda me è stato un errore, perché quando arrivano sui piedi, i piedi non lo sanno che sono muscoli belli da vedere al mare, sono chili, per cui ritardano un po' la risposta, certo, del piede. Sarebbe meglio essere sproporzionati, un po' come era Pietro Mannea, sotto una grande potenza e sopra una grande leggerezza. Questo è il rapporto ottimale, perché se due macchine hanno 1000 cavalli ognuna, una pesa 500 kg e un'altra ne pesa 2000, fatto sta che quella che pesa di meno.
3: Ecco, dopo vediamo altre immagini della carriera di Stefano. Di ecco, tu cominci praticamente circa nel 1980, più o meno, quando
4: un po' più tardi anche,
3: ecco, quando Pietro
4: tardi
3: vince a Mosca, cioè, sì, tu vedi, sì, Mosca praticamente.
4: Bravo, sì, posso raccontarlo questo, certo, episodio, perché è proprio così, di vita reale. Io ero in vacanza a Ischia e lo sprint mi ha sempre affascinato anche prima di praticarlo, perché io giocavo a calcio in quel periodo, e prendevo la mia vespetta dai Marunti, nella spiaggia di Ischia, e lasciavo tutti i miei amici all'ora di pranzo per il fuso orario, e andavo a casa a vedermi le volate di Pietro, la semifinale e la finale. E sti ragazzi che mi dicevano: ma dove vai?
3: Dico: a vedere Mennea.
4: Devo vedere Mennea, devo vedere Olimpiadi a Mosca. E vederlo vincere in quel modo, con quella grande rimonta, cioè a me mi ha messo un fuoco dentro, ma veramente io ho sentito una cosa dentro che mi ardeva, dico: io devo fare quello, siccome sono anche fatto per questo, perché mi rendevo conto a scuola,
3: anche nel calcio, magari
4: anche nel calcio
3: sulla fascia andavi come
4: nel calcio facevo l'ala destra, adesso non ci sono più questi ruoli, ma insomma ero un esterno alto a destra e correvo, bastava che tirassi la palla in avanti e andavo, e c'era questo povero terzino che mi marcava, cioè il malcapitato di turno, che passando davanti alla sua panchina guardava il mister e diceva: ah mister, sto sette corre come un fio.
3: Come mi devo dire?
4: E io mi divertivo perché era così, poi lo mettevo sempre di più alla frusta. E quindi poi così facevo un campionato di allievi romani, per cui andavi a giocare le domeniche mattine nelle borgate.
2: Quindi,
4: non era facilissimo. Non era facilissimo. Esatto. E quindi la seconda volta che siamo usciti dal campo, scortati dal cellulare della polizia, ho detto: andiamo un po' a provare se è vero che
3: se è vero che l'atletica.
4: Ed era fine 82. Mi sono allenato e ho cominciato.
3: E quindi nell'83 vinci subito.
4: Subito. Era vero. Era vero che correvo, quindi il terzino si può mettere l'animo in pace.
3: Sì. Ma che e quindi l'incontro con Pietro, questa figura incredibile, carichi di lavoro leggendari. Ho letto in una tua dichiarazione anche per Francesco Paponi che quando avete provato a farli voi avete detto fermiamo. Eppure, e qui dico una cosa che magari qualcuno si... non era un atleta di talento Pietro.
4: Bravo.
3: Cioè, talento magari
4: lo diceva anche lui,
3: quindi
4: lo possiamo dire.
3: Pier Francesco, tu
2: sì, cioè, non aveva un fisico che
4: ma proprio la composizione muscolare di cui parlavo prima era meno dotato di fibre bianche, ne aveva parecchie di intermedie. Adesso non vogliamo andare troppo nel dettaglio, ma con le biopsie, test
2: certo,
4: fatti,
2: si riesce a capire.
4: E facevamo i pesi in palestra, era l'ultimo di noi, facevamo le salite ed era dietro, facevamo i balzi, era l'ultimo, quindi come talento era leggermente inferiore a noi, però poi compensava con una forza di volontà mentale, con un'abnegazione, un sacrificio, un impegno, una volontà ferrea e una fibra. La fibra muscolare, la fibra di Pietro, struttura, tendini, ossa, muscoli, era molto solida. Lui non si è fatto male come noi. Io 4 operazioni dal tendine d'Achille. Lui invece non ha mai, quasi mai avuto infortuni pesanti. Esatto, quella era la grande forza oltre alla testa di Pietro. Per cui sì, nell'83 vado a fare il primo raduno a Formia e vedo Mennea, vedo Vittori, ma io camminavo un metro da terra. Infatti poi il professor Vittori...
2: Ma tu ti sei presentato o c'è qualcuno che ti ha presentato? Perché se vado io a Formia, busso, mi vado via.
4: No, mi hanno invitato a fare un raduno federale di cui parlavo prima, cioè, no? Quando il gruppo di velocità si riunisce. Mi hanno presentato Pietro così e il professor Vittori mi ha fatto fare subito delle ripetute con Pietro. E io sulle ali dell'entusiasmo gli ho tirato il collo, devo dire, perché io andavo, c'avevo queste gambe che andavano così, dico, sto correndo con Pietro Mennea, il mio mito, il primatista del mondo all'epoca.
2: Medaglia d'oro.
4: La medaglia d'oro olimpica di Mosca, quella gara che io ho visto tornando con la vespetta rossa.
3: Mo sto lì, insomma,
4: adesso
3: Roma.
4: Sto correndo con lui, quindi ero veramente emozionatissimo. E da lì poi anche un bel rapporto, non proprio di amicizia, lui era il mio fratello maggiore, Pietro. 10 anni ci passiamo, esatto. Però. Lui 52, io 62, 1962. E quindi poi me lo sono ritrovato anche come compagno di stanza, perché il professor Vittori, essendo io molto giovane, pensava che fossi molto tranquillo. Non è stato sempre così, però Pietro l'ho fatto divertire molto, di questo sono molto fiero e orgoglioso.
2: Gli altri velocisti, c'era tra di voi un rapporto anche di sano antagonismo, giustamente,
4: sì.
3: Ma uno vuole sempre arrivare davanti, mi sembra.
4: Allora, per frequentazione, Mennea mentore sicuramente, modello da seguire. Amicizia proprio con Pier Francesco per contiguità proprio.
3: Romano pure lui.
4: Sì, anche di anagrafica e proprio perché romano, quindi grande intesa, e ancora adesso siamo molto molto amici. e con Carlo Simeonato, ecco, questi tre rimasti.
2: Sì. Intanto scorrono le tue immagini,
3: sì, ecco. Con Marcel Jacobs, eccoci
4: qua. Questo è Jacobs, sì.
3: Io stavo leggendo che Jacobs va a Tokyo, vince incredibilmente questa medaglia pazzesca, poi la rivince pure nella staffetta, ma ecco, questi eccoli qua, ne abbiamo appena nominati, Mennea, Pavoni, Simeonato, Tilly, sì, eccoli qui. Ma fino a quel momento nessun italiano era mandato in finale sui 100 metri alle Olimpiadi, nemmeno Pietro, nei 200 lui, nei 200 Berruti, che aveva anche vinto, ma nei 100 nessuno. Tu ci eri andato vicino
4: a Los Angeles,
3: sì. 84, in semifinale, con però Carl Lewis, Ben Johnson, la Wales,
4: trovato
3: una bella semifinalina.
4: Medaglie olimpiche.
3: Ecco qua, il cambio, eccolo qui.
4: Qui siamo io e Pietro, proprio a Los Angeles 84, vedi scritto sul numero, l'Olimpiade al Coliseum. Guarda che bella mano che aveva pure Pietro, molto, molto ferma.
3: Che bello dire bella mano, cioè qui c'è proprio la tecnica e la...
4: Sì, perché la mano deve essere tutta aperta come è quella lì di Pietro, perché se quello che segue comincia a cercare il bastone, il testimone è finita.
3: Si vedono delle
4: la mano deve essere ferma, perché il testimone deve passare, chi lo porta lo passa, chi lo riceve deve rimanere fermo, freddo e continuare ad accelerare.
3: Però non è facile farlo a tutta velocità,
4: no,
2: anche perché
4: facile.
2: Poi chi riceve, se non sbaglio, la deve passare dalla destra alla sinistra o viceversa.
4: Non necessariamente, infatti no, Pietro non lo faceva.
2: C'è una foto autografata.
4: Lo faceva. Sì,
3: una foto
4: stavo cercando,
3: sì,
4: anch'io,
3: sì. Angelo mi pare c'è scritto, sì. Stefano Tilli, sì.
4: Bello, bello.
2: Ad Angelo
3: Stefano Tilli, sì.
4: Le immagini le avete messe alle mie spalle, quindi io non le
3: devi
4: vedo.
3: Girare.
4: Le commento tutte quando le vedo.
2: Per chi ci sta guardando, lì c'è un televisore.
3: C'è un televisore.
4: Quella era una Coppa Europa, questa è l'ultima Olimpiade che ho fatto, questa è Sydney 2000. Ecco, vedi qua un po' più di muscolazione sicuramente. Però sulla fase lanciata, dove conta il tempo rapido di contatto, certo, a terra, è un pochettino lì ti ostacola, mentre ti avvantaggia enormemente in accelerazione, perché le braccia spingono molto. Poi dopo devono essere leggere e veloci.
3: Tu sei stato campione europeo sui 60, esatto, e sui 200, addirittura i 200, quando mi pare che era l'85, fai anche il record del mondo, che è a tutt'oggi il record italiano, 20,52.
4: Bravissimo.
3: Ha studiato, tutto scritto qua.
4: È così. È
3: che
4: così.
3: C'è differenza?
4: Oggi ancora sono primatista italiano di questa distanza, che per un periodo si è corsa poco. Adesso si ricorre in quasi tutti i meeting, specialmente negli Stati Uniti.
3: 200 metri indoor.
4: 20,52. Sì. È stato a Torino nel febbraio 85. Avevo fatto questo record del mondo strappandolo a un tedesco che si chiamava Lübke. E correvo forte lì su quelle piste, tant'è vero che poi ho visitato subito tutti i reparti di traumatologia sportiva, perché quelle sollecitazioni con le curve paraboliche,
2: esatto,
4: hai presente
3: che
4: come sono
3: indoor, sono
4: l'anello lì è di 200 metri e quindi per farti stare dentro le curve sono paraboliche, arrivano un sacco di chili sui piedi e mentre sono in torsione per fare la curva, grande stress, grande sollecitazione, dopo l'ho pagata, però lì andavo veramente forte e quando ho vinto poi gli europei 15 giorni dopo quel record avevo una pressione incredibile, dice: ma come hai fatto il record del mondo
3: e non vinci
4: gli europei, ma per vincere gli europei dovevi battere Sanguma, Linford Christie, tutti questi
3: Linford Christie,
4: quindi
3: britannico.
4: Sono stati 15 giorni pesantissimi e poi una grande liberazione, perché in effetti ho vincendo tutti i turni senza avere mai in discussione il titolo.
3: Ecco, ne parlavamo
2: un minuto, di stop, ma ascoltando la nostra amica Mara Miceli,
3: assolutamente,
2: che ha dedicato la sua pillola di oggi
3: alla velocità,
2: proprio alla velocità, perché poi volevo, oltre alle tue domande, Giampaolo Mattei, sapere qualcosa di Stefano Tilli allenatore, anche perché tu hai incrociato, sia voglio dire affettivamente ma professionalmente, una delle figlie del vento,
3: forse la più veloce di tutte, non ha vinto le medaglie olimpiche,
4: sì. Sì. Secondo me sì,
3: anche tenendo conto del discorso di doping con cui si potrebbe accennare, delle altre questo.
4: Sicuramente insieme alla Shelley Ann Fraser, le due velociste più forti di ogni tempo che io abbia mai visto sui 200, sicuramente lei e la Jackson adesso sono le più forti di sempre, tant'è vero che lei è ancora la primatista del mondo dei 200 metri indoor, unica ad aver corso meno di 22 netti quando si allenava con me.
3: Melenotte giamaicana, sì, ma è straordinaria.
4: È la velocità è giamaica.
3: Giamaica. La velocità è giamaica. Ecco, poi di questo ti volevo parlare. Adesso sentiamo una pillola, ma
2: anche lì,
3: discorso...
2: anche lì è un fatto genetico.
4: Sì,
3: incredibile.
4: Sì, sì, è genetica.
3: Allora, Maramicelli.
2: Allora, Maramicelli con la velocità, la sua pillola, e poi torniamo subito in studio. Anche perché tra poco poi avremo anche un ospite telefonico, ma per parlare invece brevemente di corsa lunga.

C'è un istante prima dello sparo in cui tutto è immobile. Il corpo trattiene il respiro, il cuore accelera, il tempo sembra fermarsi. Poi arriva il segnale e il corridore scatta. La velocità non è soltanto forza nelle gambe, è la capacità di cogliere il momento giusto, di trasformare l'attesa in azione. Anche nella vita ci sono occasioni che passano in un attimo. Un gesto di aiuto, una parola di conforto, una scelta coraggiosa. L'atleta della velocità insegna che essere pronti non significa andare di fretta, ma saper riconoscere il momento in cui è necessario partire. Fai il bene mentre ancora hai il tempo. San Giovanni Bosco.

0: E grazie ancora a Mara Miceli, che con lei che riesce a fare poesia dello sport. Siamo in compagnia di Stefano Tilli e quindi rispettando quella che è la tua specialità, corriamo anche
1: sì,
0: noi veloci.
1: Dobbiamo dire tante cose, pure che riusciamo a fare.
0: Un po' la tua vita, Stefano.
2: Capirai, qui è veramente una vita.
0: Ci vorrebbe una trasmissione di 3 ore.
1: Ma sì, lo rinviamo sicuramente. Ma torno, io volevo passare adesso alla parte del commentatore, no? Tu stai vivendo anche questa esplosione dell'atletica italiana. Dicevamo prima di Marcella a Tokyo, Gianmarco Tamberi, la Palmitano, Stano. E adesso, quando ci sono manifestazioni europee, se non vinciamo 3-4 ore, siamo delusi, cioè invece siamo a un livello altissimo. Ecco, tu a me quello mi piace quando tu fai il commentatore è che si sente che hai vissuto quelle cose, cioè quando vedi Filippo o Marcio che si mettono sui blocchi, tu racconti
2: quello che sentono, quello che provano,
1: o lo sguardo tra lui che guarda Coleman piuttosto che Noah Lyles, tu sai cosa vuol dire guardare Lewis, ecco. Tu in quel momento come ti senti? Ti senti un complice dell'atleta? A me da appassionato mi fa molto piacere sentire questa, e anche il tuo commento tecnico. Filippo è rotondo, è tirato, non sì, è, sì, a me sì. Queste cose mi fanno impazzire, e non rimbalza, che se uno lo sente dice che dice sto matto.
2: Esatto,
1: ecco.
2: È proprio quello, l'esperienza vissuta in pista portata poi al microfono, perché chi vince lo vedono tutti. Io ti dico perché ha vinto.
1: Ecco, questo è il
2: questa
1: discorso.
2: È la cosa importante. Spiegando anche tutta una serie di particolari tecnici, meccanici, mentali, tutte cose che ho vissuto sulla mia pelle. Io, insomma, porto un bagaglio di esperienza importante. Io ho battuto 2 volte Carl Lewis, Mennea, Asafa Powell, Don Quarry, Alan Wells, insomma, Calvin Smith. Più o meno, cioè, ho corso forte. E, per di più cerco di parlare con termini semplici, perché se tu non esprimi un concetto con termini semplici vuol dire che non hai capito.
0: Certo.
2: O non la sai. Invece

0: Cioè, se sei semplice, immediato,
1: come a scuola,
0: la più grande delle sofisticazioni è essere semplice, proprio diceva Leonardo da Vinci. E quindi cerco di usare delle parole molto comprensibili e di far passare i concetti fondamentali: il rimbalzo del piede a terra, la reazione allo sparo, la decontrazione, la salita del ginocchio, la discesa rapida del piede, l'essere rotondo, e le frequenze, l'ampiezza, il numero dei passi. E tutto questo mi viene a me a memoria fotografica. Io non faccio fatica a notare tutti questi particolari e li elenco. E le persone apprezzano, mi trovo un sacco di commenti, dice, oh, sai che non ci avevo fatto caso a questa cosa,
1: ecco. Ti senti più partecipe, senti più dentro di questa cosa.
0: Oppure mi piace anticipare i temi della gara, dico, adesso Coleman parte i primi 60 metri, sta davanti, certo, poi Gatlin torna,
1: marcia già che a metà,
0: come
1: se avessi
0: già
1: metri,
0: visto la gara, e infatti
1: vinto,
0: quello è successo,
1: vinto, sì,
0: dico, a 50 metri dall'arrivo io dico vince,
1: sì.
0: Lo sapevo, non poteva andare che così. E quello mi ha anche arricchito del premio Paolo Rosi. Ho notato questo premio, a cui tengo molto, ed è uno dei primi premi che ho ricevuto con un'altra attività, non come atleta, ma come
2: Rosi, insomma, storico commentatore.
1: Quello, Paolo Rosi di Mosca 80,
0: rimonta, ha vinto, così dice.
1: Bellissimo.
0: Ma lo sport è questo, metro per metro.
1: Ma non ho dubbi,
0: rimontando.
2: Senti,
0: Alan Wells.
2: Stefano Tilli, tutte queste cose che tu adesso ci hai detto, che racconti ora come commentatore, che hai vissuto come atleta, ma hai dovuto trasmetterle anche come allenatore una volta terminata l'attività direttamente in pista. Tu sei stato a contatto con una grandissima atleta
0: anche durante,
1: perché anche durante. Ancora c'era, sì.
0: L'ho conosciuta proprio sui campi, era il 1989, eravamo in un meeting, perché in quel periodo facevo il
2: Grand
0: Prix,
2: stiamo parlando di Marlenottei.
0: E così ci siamo trovati dopo il meeting ad attendere il pullman con tutti gli atleti, devi caricare le aste, devi aspettare l'ultimo che si fa la doccia, devi aspettare l'ultimo che finisce l'antidoping. A un certo punto abbiamo detto, perché non ci prendiamo un taxi e ce ne andiamo per conto nostro? E infatti da lì poi è nata un'affettuosa amicizia, tanto è vero che è venuta a vivere e allenarsi a Roma con me. E lì ha ottenuto tutti i suoi migliori risultati, ha migliorato tutti i suoi parametri di forza, di velocità, i tempi sui 60. Pensa che...
2: Senti, è una responsabilità in più da allenatore,
0: enorme, tanto non parlavo una parola d'italiano, cioè mi dovevo occupare di tutto, dall'alimentazione alla pista, alla palestra, eccetera. E lei diceva, no? Lei si allenava in America con Seagrave, un allenatore molto quotato, e faceva 7-10 sui 60 metri, e questo le diceva, ma tu non c'hai le caratteristiche genetiche per fare lo sprint e la forza esplosiva sui 60 metri. E, ha fatto 6,96 con me, il record del mondo.
2: Quindi da 7-10. Da 7-10.
0: Il record del mondo. Un metro e mezzo. Quindi io sono sicuro che noi in Italia, lavorando di cesello, dovendoci inventare chissà quale cosa per poter migliorare, abbiamo approfondito alcuni discorsi tecnici molto di più di quello che fanno in America, dove hanno a disposizione su 340 e rotti milioni di persone un talento enorme di tutti quanti, quelli che vedi nei campetti di basket che saltano.
2: Il famoso club di Santa Monica, tu l'hai visto, quello di
1: Cambiwis.
2: Cosa c'ha di incredibile questo luogo?
0: Tanto talento e un'organizzazione tipo la nostra, che a Formia, per esempio, noi avevamo il medico presente, la dottoressa Rogacien, che saluto, il fratello di Franco Fava,
2: certo.
0: E anche lui
2: fondista.
0: Medico, sì.
1: Oggi il grande giornalista del Corriere dello
0: Franco
1: Sport.
0: Franco scrive sul Corriere dello Sport. E poi avevamo massaggiatori, avevamo la mensa, avevamo un sacco di cose che potevano aiutarci nella nostra preparazione. E il Santa Monica Track Club con Tom Tellez faceva la stessa cosa.
1: Sì. Cosa è cambiato? Tantissimo in tutti gli sport. Cioè, qualche tempo fa abbiamo fatto un incontro qui e c'era Manuela Mennea, la moglie di Pietro, e aveva in mano le scarpette di Pietro con cui Pietro correva. E c'erano la Zainab Dosso, quindi la più forte atleta italiana oggi nei sui 100 metri, sui 60 metri anche, e c'era anche Andy Diaz, il triplista campione del mondo.
0: Anche guardava, lui ha migliorato subito appena è venuto qui in Italia, esatto, con Fabrizio Donato.
1: Guardavano queste scarpette come se noi guardiamo i geroglifici egizi praticamente, dicendo come è possibile, sì. E parlavano appunto, ma come le pizze di oggi hanno quasi delle ora non ti dico molle, non è la parola giusta, però
0: ma quel tipo di gomma di resina, ecco, così proprio quello fanno,
1: E Pietro correva sulla terra rossa oppure sulla guardando queste cose non è un cambiamento, è un altro epocale, sport, possiamo dire.
0: Allora, le scarpe con questa soletta di carbonio, un materiale molto rigido ma leggerissimo, e quindi sostiene il piede, è tutto lì, tutto nel tempo di contatto a terra, la velocità, specialmente quella della fase lanciata, la seconda fase del 100 metri. E poi le piste, una biglia di metallo lasciata cadere da un metro su una pista dove correvamo noi, rimbalzerà 25-30 centimetri. Se la lasciate cadere adesso ti rimbalza per 80 centimetri.
1: Un'altra cosa.
0: E quindi è un'altra cosa, ecco perché dicevo che la Ottey per me è stata la più forte atleta di tutti i tempi, l'ho vista proprio con i miei occhi.
1: Quindi anche i vostri tempi, i tempi dei velocisti tuoi o anche precedenti, cioè, i paragoni tra epoche diverse non si possono mai fare.
0: Però
1: ma
0: adesso,
1: in tutti gli sport, immagino, anche nel ciclismo, è difficile fare paragone fra, che ne so, Bartali, Coppi e Pogacar, cioè alla fine sono l'alimentazione, le tecniche, tutto. Cioè cambierò tutto. Io leggevo qualche giorno fa che Bartali fumava le sigarette, la Cina di sigarette prima di partire, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere.
0: Sì, ma soprattutto i materiali, quelli sono cambiati per il meglio e aiutano in tantissime specialità ancora di più. Perché per esempio se vai a vedere il salto in alto, ecco dove i tempi di contatto di cui parlo io, validi, validissimi per lo sprint, nel salto in alto no, c'è bisogno di 180 millesimi di secondo per esprimere tutta la forza che serve, allora lì ti aiuta di meno. Infatti, non so, 2.40, parlavamo degli americani, fatto dagli americani, è dell'altro secolo.
1: Sì.
0: E il record del mondo 2.45 di Sotomayor è dell'altro secolo,
1: sì.
0: Non hanno
2: quindi
0: più migliorato.
2: Il vecchio Tartan si gridò all'epoca al miracolo quando sostituì la terra rossa, ora è stato a sua volta superato da
0: è stato perfezionato, è stato migliorato, sì, adesso la risposta elastica a terra è molto migliorata,
1: straordinario.
2: Abbiamo invece un collegamento telefonico, perché mentre noi qui parliamo di corsa veloce, invece insieme all'Admo e insieme a Giorgio Pastore parliamo di un'iniziativa che si svolge in Abruzzo, e questo ci fa venire anche un po' più di fresco perché siamo
1: Lago di Barrea,
2: siamo quasi in montagna.
1: Assolutamente, un'iniziativa bellissima che è sportiva ma un po' di più, nel senso che è una manifestazione che si fa ormai da 15 anni, ma adesso Giorgio Pastore, che ne è il responsabile, ce lo dirà meglio, si gira intorno al Lago di Barrea, ognuno come può e come vuole, correndo, camminando, in bicicletta. L'obiettivo è che attraverso un'esperienza sportiva, nel senso più bello, più ampio del termine, non agonistico come stiamo raccontando adesso con Stefano, si vada al dunque, cioè al fatto che ci sono persone che hanno bisogno di un trapianto del midollo ossero, e parlarne non è mai sbagliato, soprattutto attraverso l'esperienza sportiva. Giorgio, benvenuto a Radio Vaticana Vatican News.
3: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità, un saluto a tutti voi.
1: Ecco, raccontaci bene, raccontaci.
3: Allora, io sto facendo il conto alla rovescia per il 5 luglio, domenica, è data nella quale si farà questo evento, una maratona non competitiva di 6 ore del Lago di Barrea. Alla fine non è una maratona, è 6 ore con lo stare insieme, con tutti quelli che parteciperanno a questo evento, si girerà intorno al lago, chi come detto tu con la bici, chi a piedi, chi correndo, è la scusa per stare insieme, per socializzare e soprattutto per far conoscere gli ideali della nostra associazione, cioè far capire che iscriversi al registro di potenziali donatori di midollo osseo serve, dannatamente serve a chi è malato di midollo osseo che aspetta un trapianto di midollo osseo.
2: Ecco, si può, sono ancora aperte le iscrizioni?
3: Sì, sì, no, di solito le iscrizioni le faremo direttamente il giorno dell'evento, quindi direttamente la mattina alle 8 al luogo dove ci ritroviamo, che funge da punto di partenza dell'evento.
2: E quindi si parte da Villetta Barrea, se non sbaglio?
3: Da Barrea, sul certo. Lago, dove si allenano i canottieri della Guardia di Finanza, mi sembra, da... viene chiamato il casone sul lago, proprio da lì praticamente è il punto di ritrovo e il punto di partenza.
2: Ecco, quanto è importante che lo sport dia voce a questa esigenza di trovare più possibile il midollo osseo, che risolve delle malattie altrimenti incurabili?
3: Lo sport per noi funge da volano, perché molti seguono gli sport, può essere il calcio, può essere la corsa, può essere il salto in alto, però lo sport è seguitissimo, per cui passeggiare insieme allo sport ci fa da volano, far capire l'importanza, certo, di donare midollo osseo.
2: E allora, insomma, poi ci sentiremo casomai anche per un bilancio della cosa. Io non mi rimane
1: che
2: a te, Giorgio Pastore, il saluto di Stefano Tilli.
0: Sì, un saluto.
3: Il grande Stefano Tilli, veramente.
0: E complimenti per la tua iniziativa. Guarda,
3: grazie.
0: In questo momento poi mi cogli in un momento di non salute al 100%, quindi ti sostengo con molta partecipazione.
2: E quindi il saluto nostro, e in particolare il mio, che
1: è lui abruzzese, lui...
2: sono di Sulmona.
0: Io sono tornato da due giorni da Giulianova. Quindi
2: siamo.
1: No,
2: lì.
1: No, ma Giancarlo lo costringeremo a partecipare.
3: Diciamo un'ora e mezza di macchina, neanche.
0: È grande, esatto, frequentatore della funivia del Gran Sasso, tutti gli anni.
2: Bello. Quella che parte e porta su a Campo Imperatore.
3: Siamo la città dei confetti.
0: Sulmona, certo.
3: Sulmona,
0: certo.
2: La città di Ovidio e dei confetti.
3: Sì,
2: mettiamoci
3: confetti,
2: tutto.
3: Esatto, sì.
0: Sì.
2: Grazie, un Giorgio abbraccio. Pastore, grazie.
3: Grazie a voi e buon proseguimento di giornata, carissimi.
1: Grazie. Stefano, io ti volevo leggere una frase che Papa Leone ha appena detto, ha ricevuto adesso i nuotatori che parteciperanno da domani al trofeo Sette Colli al Foro Italico, sì. Li ha ricevuti, ha fatto un breve saluto ed è una frase, cioè una frase sull'acqua molto bella, ma questa che tu hai vissuto, no? Provenienti da paesi diversi, dice il Papa, vi siete riuniti qui animati dalla stessa passione e dagli stessi valori, vale per il nuoto, per l'atletica, per qualunque sport, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, e quanto mai ne abbiamo bisogno oggi, mi permetto di aggiungere io, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità. E concludo dicendo che se è vero che a un certo punto nella vita l'età dell'agonismo passa, questi valori restano.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, ti volevo chiedere una tua opinione su queste parole del Papa appena dette ai nuotatori.
0: È verissimo, perché un atleta è un po' come un diamante per sempre, Sempre io porterò dentro di me questi valori che mi ha dato lo sport, di impegno, di costanza, di non chiedere mai aiuto, perché il mio sport, per esempio, a parte la componente della 4% della staffetta, che è uno sport di squadra, è uno sport invece individuale. Non è come il calcio, che se hai in difficoltà passi la palla, qui te la devi vedere da solo. E questo mi è rimasto dentro. Io trovo sempre le risorse dentro di me, perché se scavi le trovi. Me le porterò per sempre, questo.
1: E questo vale per la vita, sì, in maniera per la vita. forte.
0: Sì. Non aspettarsi mai un aiuto da chiunque, di non rimandare le cose, di contare sull'impegno proprio di se stessi, non cercare scorciatoie, ecco. E dare tutto, andare a cercare dentro di sé le risorse è importante, e si trovano sempre.
2: E le scorciatoie sono una piaga che ancora oggi esiste nello sport a tutti i livelli,
1: sì,
2: purtroppo.
1: Sì, sì.
2: Ecco, la soddisfazione di essere invece riuscito con le tue fibre bianche a ottenere quello che hai ottenuto non ti fa vivere il rammarico se avessi avuto una medaglia olimpica.
0: Sì, e tocchi un nervo scoperto, perché quella foto che abbiamo visto prima ritrae me e Pietro nell'ultimo cambio della 4%, e lì arriviamo quarti alle Olimpiadi. E davanti c'era il Canada di Ben Johnson e tutta la sua squadra di dopati. Non mi hanno mai ridato quel bronzo, Giancarlo, esatto. Quindi io per questo...
2: No, che poi in altre occasioni invece è successo che
0: abbiano restituito una medaglia.
1: Martino, esatto. Nicola Vizzoni, ne parlavamo, certo, con il grande Nicola, certo. Lui arriva, ha avuto lo stesso problema, il russo prima di lui viene squalificato, la medaglia, no, mi pare che era
2: c'è
1: mondiale.
2: C'è la foto, caso foto di qui mondiale. Che di nuovo stiamo
0: eccola,
2: rivedendo.
0: Eccola qua,
1: qui quarto posto.
0: Qui arriviamo quarti, sì, davanti c'è Ben Johnson e tutta la sua squadra di...
2: Quindi siamo alle Olimpiadi
0: Los Angeles 84.
2: Angeles.
0: Sì. Io quel bronzo me lo sento, però non me l'hanno dato, ma è mio. E tanti altri risultati, ma sono arrivato quarto dopo tanti successi. Sono arrivato un'altra volta quarto agli europei dietro a Chambers,
1: ecco,
0: e
1: altro,
0: a un greco.
1: Altro,
0: che...
1: sì.
0: Quindi per rispondere a te, Giancarlo, no, non li ho avuti tutti i risultati che il mio talento, grazie ai miei genitori, lo voglio precisare, mi consentiva. Non li ho avuti tutti, ci hanno un po' tolto
1: qualcosa,
0: tante soddisfazioni,
1: ma nemmeno sì, qualcosa, un po' più di qualcosa.
0: E anche quello a cui facevi riferimento tu, Giampaolo, cioè ricevere una medaglia 5 anni dopo, 10 anni dopo, mi toglie la soddisfazione del podio, ma non esiste, sì, non esiste. Magari sì, l'inno nazionale, se si tratta di un oro, certo. No, quelle sono soddisfazioni che non tornano.
1: Abbiamo avuto ospite Stefania Belmondo nello sci di fondo, certo. Lei l'ha ricevuta per posta,
0: sì.
1: Gli hanno suonato il campanello, il postino, e gli ha portato la medaglia olimpica in Salt Lake City, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, che è uno squalificato, una russa, e lei riceve la medaglia per posta,
0: sì,
1: credo
0: sì,
1: sia
0: sì,
1: una cosa...
0: Bisogna essere molto più accurati, perché questo non deve succedere.
1: No, non è, sì, è proprio il contrario dello sport.
0: Sì, sì.
2: Stefano, ancora oggi, voglio dire, essere in una città come Roma, poi tu sei romano, Doc, essere riconosciuti casomai al bar,
1: hai sentito Giorgio, grande sempre. Stefano Dilli,
2: di che cosa si parla con questi tra virgolette rompiscatole? Mi ci metto anch'io, perché io anch'io quando
1: stiamo facendo questo noi oggi,
2: quando incontro dei personaggi, per me sono come degli amici, dei parenti,
1: ma
2: no?
1: Sì.
2: Perché sono stati attraverso la televisione dentro, abbiamo incontrato Tonino Zuccarelli,
1: siamo impazziti, andiamo più via. Dei racconti straordinari.
2: Ed è stato naturale dargli del tu, sì. Lui ormai insomma è un signore, ha una certa età, è ancora allenatore,
1: però
2: io per lui non sono nessuno, lui per me era parecchio, come tu per me sei parecchio.
0: Sì, sì, poi noi che abbiamo qualche anno, e quando noi avevamo questi successi c'erano tre canali.
2: Certo,
0: quindi eravamo estremamente popolari,
1: sì.
0: Poi rimanere, non so, in federazione con la FIDAL, oppure essere una legend di sport e salute, o un divulgatore scientifico di Rai Sport quando ci sono le gare di atletica, ha corroborato la mia
2: popolarità
0: da sportivo. Per cui ancora oggi, se vado in un centro commerciale così, due o tre persone mi fermano e ti assicuro che non sono rompiscatole, ti fa un estremo piacere, vuol dire che hai seminato bene.
1: Ma tu riesci a comunicare molto bene, Stefano. Io ti starei a chiedere 8 ore di come mai Filippo Torto non scende sotto i 20 nei 200 metri, Marchez si riprende, cioè starei a chiederti qualunque cosa. Se Kelly Duallà, questa ragazza incredibile di Sant'Angelo Lurigiano di 15-16 anni, davvero, oppure quando si è giovani magari, e poi non si riesce a mantenere, perché guardando questa come corre, tu pensi che fra 5 anni si mangia l'americano,
0: speriamo.
1: Però sì, ecco, chiedetelo a te, ti viene normale, ma a chi lo chiede, se no, ecco, questo è...
0: Allora, Marcel sta ricominciando ad andare forte, e a Corso 9,99 al Golden Gala lo commenterò io a Parigi domenica prossima, dove affronterà di nuovo Anthony, Lyles, eccetera. Filippo ci ha avuto un brutto stop questo inverno, credo... Senza credo, sicuramente è l'infortunio più serio che ha avuto in carriera, e quindi lo ha tenuto lontano
2: dall'attività,
0: dai blocchi per tanto tempo, lo ha anche un po' spaventato. Adesso l'ho rivisto il 2 giugno al Quirinale, alla festa per la celebrazione della Repubblica Italiana, e lì mi ha detto che stava bene, è confermato anche a voi.
1: Lui ha detto che ha affrontato l'infortunio nell'ultima parte con uno spirito diverso, cioè è riuscito a reggerlo più di quanto lui pensasse.
0: Era molto positivo, vediamo.
1: Adesso
0: ha lasciato segni, però un po' di tempo l'ha perso, Filippo. Dualla, noi ci puntiamo molto, ovviamente la sua giovanissima età non può che farci sperare per il meglio, perché ancora deve completare lo sviluppo puberale, quindi per forza aumenterà di forza.

0: rossa, le scarpette chiodate.
1: Sì, poi non si allenavano in quel periodo.
0: Esatto.
1: Lui era tutto talento e questa sua corsa così rotonda, ancora ce l'abbiamo
0: molto
1: impressa,
0: longilineo,
1: la vittoria qui a Roma.
2: Qui a Roma,
1: sì. Sì. Non c'erano pesi, non c'erano ripetute, esatto. Non c'era balzi, non c'erano salite, non c'era niente.
2: Incredibile.
1: E ho incontrato Livio un sacco di volte, gli mandiamo un caro saluto. Sì.
0: Esatto.
1: E occhio, perché a Ferragosto ci saranno gli europei a Birmingham, sì. Dobbiamo confermare, e sarà molto difficile, 24 medaglie vinte a Roma 2024,
2: magari.
1: Europei che abbiamo ospitato proprio qui a casa nostra, non saranno magari 24 ma saranno comunque molto importanti,
2: sì.
1: E in Europa abbiamo una leadership, sono
2: alcuni anni,
1: volte
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Vinciamo la Coppa
0: e
1: Europa.
0: Allora sarà l'occasione, con un po' più di fresco casomai, che tu venga,
1: che detto,
0: che
1: Londra
0: tu venga
1: soffre
0: gli
1: stessi
0: problemi,
1: ma
0: tu
1: nostri.
0: Venga a trovarci qui per raccontare.
1: Ah, freschi,
2: e noi accendiamo l'aria condizionata al massimo per te.
0: Allora, perfetto, sì. Vincere, a differenza di quello che diceva De Coubertin, è un dovere.
2: È un dovere.
0: Quindi non è solo partecipare.
2: Perché adesso entro nella mia veste di DJ.
0: E chi lo dice?
2: E lo dice Usain Bolt.
0: Anzi, lo canta.
2: Sì, che noi ci mettiamo sempre una canzone alla fine e io vado a cercarla.
1: E sono tutti affascinati. Carl Lewis aveva inciso un disco.
2: Sì.
1: Hanno venduto 3 copie, penso. Una la mamma, la seconda Carol e la sorella. E Duplantis adesso sì. Ha fatto un disco.
0: Tu sai cantare?
1: So cantare, però non inciderò mai un disco. Puoi stare
0: allora,
1: tranquillo.
0: Grazie Stefano Dilli. sentiamo cantare Usain Bolt. Winner
2: is a must. Usain Bolt è un rapper che si chiama Neget Walker.
0: Grazie a Giampaolo Mattei, grazie a tutti coloro che ci hanno visto e ascoltato.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Ballare al ritmo della vita. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Un centro che regala futuro, attività che intendono accogliere l'unicità e consentirle di svilupparsi, vite abbracciate e coccolate da chi crede in loro e quanto viene vissuto ogni giorno nel centro diocesano diurno Fratelli Tutti di Melpignano in provincia di Lecce, nato il 4 ottobre 2022. Non poteva che raccontare la semplicità dell'amore francescano che, nell'enciclica di Papa Francesco, ha trovato un faro di riferimento. Qui diventa concreta quella possibilità di inclusione sociale, forza che altrimenti resterebbe senza casa. I sorrisi pazienti dei volontari, le loro braccia che sono sostegno per chi ha problemi di disabilità e chi ha vissuto la solitudine, l'isolamento, lo sberleffo dell'indifferenza. Il centro realizza in pieno l'enciclica di Bergoglio perché interpreta la fraternità e l'amicizia sociale quali strade per provare a costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, ma a una condizione: l'impegno di tutti. Aperto da lunedì al venerdì, al mattino, nelle stanze del centro si svolgono attività educative, socializzazione e animazione, espressive, psicomotricità e attività ludiche. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro diurno Fratelli Tutti.
2: I ragazzi arrivano qui al centro con il pulmino, svolgono delle attività per stimolare le loro competenze, per sviluppare anche la loro autonomia, perché l'obiettivo principale poi è questo, anche in vista di un dopo di noi, ma anche in vista di un oltre noi. Ogni giorno ci sono sempre gli operatori che stimolano un po' quello che è opportuno smuovere in loro per dar vita poi a tanti frutti belli che stiamo vedendo nascere in questi anni.
1: Finanziato dai fondi dell'8x1000, il centro permette di assaporare la gioia, perché qui chi arriva si sente a casa, ne respira i profumi e l'amore. Su ogni parete è possibile trovare tracce di piccoli passi, compiuti con fatica e che hanno il sapore della vittoria. Sono la testimonianza di chi non si arrende, di chi cerca di sentirsi vivo e non un problema. Il centro Fratelli Tutti promuove l'umanità attraverso la cura, l'attenzione e la fraternità. Don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.
3: Questo centro rappresenta anzitutto per la Chiesa diocesana la realtà evangelica di una Chiesa che diventa accogliente, che significa la possibilità che tutti si riconoscano all'interno della comunità.
1: I più contenti di vivere il centro sono loro, i ragazzi che ogni giorno si misurano con piccoli e grandi prove che li rendono sicuri nelle loro incertezze. Sono loro che donano amore mostrando agli altri la loro generosità. C'è chi come Abbondanza aiuta in cucina senza risparmiarsi, o chi come Marco si prodiga affinché tutti abbiano la loro borraccia o fetta di torta. Nei loro occhi risplende la voglia di vivere e di sentirsi apprezzati. Marco, Alessandro e Maria Luisa, utenti del centro Fratelli Tutti.
4: Per me il centro è una grande famiglia, perché facciamo attività.
5: Vengo qua perché mi piace stare in compagnia, fare tante attività, c'ho gli amici, ci divertiamo, facciamo tante cose.
6: Giochiamo, balliamo, cantiamo, e facciamo compleanni.
7: Mi piace perché io qua sto per dare una mano a tutti, diciamo. Quando sono arrivato qui sinceramente non sapevo apparecchiare né disegnare, poi dopo ho imparato a fare tutte queste cose grazie agli operatori, grazie a tutti quanti.
5: Se voglio bene e loro ne vogliono a me sicuro pure.
6: Io quando sono qui sono felice.
1: La speranza è che il centro diurno possa crescere, diventare sempre più accogliente e offrire opportunità a chi ha voglia di sentirsi parte di un mondo che non giudica ma abbraccia, che non esclude ma esalta, che non ghettizza ma include. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro Fratelli Tutti, Don Maurizio Tarantino, direttore Caritas della diocesi di Otranto, Paolo Sansò, papà di Laura.
2: Stando qui forse ho imparato davvero tanto e più di altre situazioni. Con loro ho imparato ad apprezzare le piccole cose, che pensavo di saperlo già fare, ma con loro ho fatto forse quel passo in più che mi aiuta poi tutt'oggi nella mia vita anche al di fuori del centro.
8: E io mi auguro che possano crescere anche come centro, anche come offerta, perché poi cresceranno questi ragazzi, no? Quindi poi nel tempo avranno bisogno, avranno esigenze diverse e quindi vanno accompagnati nel loro processo di crescita naturale.
3: Questo centro per i ragazzi è un luogo nel quale possano sentire che la loro vita vale ed è preziosa ed è una ricchezza per tutti. Vorremmo che diventasse un annuncio di Vangelo che parte dall'umanità.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa ai cardinali, ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Leone XIV, la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace un dovere di giustizia. Terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, 4.300 i feriti. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e ministero. È l'invito che Leone XIV ha rivolto questa mattina ai circa 130 cardinali riuniti in aula Paolo VI per il concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno domani pomeriggio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
4: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
3: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
4: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
3: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
4: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
2: Lavorare insieme per annunciare il Vangelo, ascoltarsi reciprocamente, procedere nell'unità della fede e nella promozione della pace. Leone XIV lo chiede ai cardinali nell'omelia della messa che ha aperto il concistorio in programma oggi e domani, il secondo del pontefice per lavorare insieme ai porporati nel servizio della Chiesa. Se nel mondo tensioni e conflitti feriscono l'umanità, dalle comunità ecclesiali giungono segni di speranza. Il servizio di Tiziana Campisi.
5: La condivisione nella fede della vera libertà, seguendo l'esempio dei santi Pietro e Paolo, il dono della pace nell'unità, la concordia nell'obbedienza. Su queste linee guida il Papa invita i cardinali a fare discernimento. Il pontefice esorta a guardare il mondo di oggi, nel quale è la Chiesa in svariati modi a richiamare al rispetto della dignità umana, della giustizia e del diritto, e ad orientare alla pace.
4: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie.
5: Leone incoraggia il cammino tracciato da Paolo VI, che di fronte alla guerra fredda, alla corsa agli armamenti e agli squilibri economici indicava una via alternativa, quella della civiltà dell'amore, in cui giustizia e carità potessero intrecciarsi.
4: Mentre annuncia il Vangelo, tra gioie e persecuzioni, la Chiesa non è mai di parte, è per tutti, e a ciascuno rivolge l'identica parola di conversione e di salvezza.
5: Sono necessarie sinodalità e collegialità perché il popolo di Dio sia unito, sottolinea il Papa, che infine invita i porporati ad una collaborazione attiva per il bene della Chiesa.
2: Il terremoto in Venezuela, sono 235 i morti accertati e 4.300 i feriti causati dalle due violenti scosse che hanno colpito ieri il paese. Circa 50.000 persone risultano al momento ancora disperse. Intanto tutto il mondo si è mobilitato per l'invio di aiuti concreti alla popolazione, tra invio di denaro e personale di soccorso. Lorenzo Giovanardi.
6: A La Guaira, città più devastata dal terremoto, sono più di 100 gli edifici crollati. Si scava senza sosta tra ciò che resta dei palazzi con l'obiettivo di estrarre le persone rimaste intrappolate. Stamattina una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo quasi 36 ore dalle due scosse, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, che hanno sconvolto il Venezuela. Sono almeno 50.000 però le persone ancora disperse, come riportato dal sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, sito che permette alla gente di condividere l'ultima posizione dei dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di soccorso. Intanto il mondo ha risposto alle richieste di aiuto del Venezuela. 8 stati membri europei, tra cui l'Italia, stanno fornendo assistenza tramite l'invio di denaro, soccorritori, cani da ricerca, personale medico e vigili del fuoco. Lo stesso hanno fatto gli Stati Uniti, con il primo distaccamento militare guidato dai Marines arrivato questa mattina a Caracas. E anche Cuba e l'Iran hanno espresso la propria disponibilità a inviare squadre specializzate di soccorso sul territorio. E anche la Chiesa si schiera al fianco del popolo venezuelano. Se il Papa ieri ha inviato direttamente 100.000 euro per gli aiuti, la comunità episcopale italiana ha voluto contribuire con un versamento di 500.000 euro.
2: Per una testimonianza dal Venezuela, Francesca Sabatinelli ha raggiunto Monsignor Raul Biord Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
7: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas nazionali e le Caritas parrocchiali. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
2: Cambiamo argomento. Ricorre oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi legati alla dipendenza, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e alimenta i profitti della criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti.
8: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga. Perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
9: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
8: Sì, moltissimo. Le grandi organizzazioni criminali, il traffico delle sostanze, non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari.
2: Ancora cronaca internazionale, aerei israeliani hanno lanciato due raid nei pressi del distretto di Nabatieh nel sud del Libano. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che i militari delle forze di difesa di Israele nel Libano meridionale godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o indiretta nei loro confronti o nei confronti degli abitanti del nord. La nave battente bandiera di Singapore, colpita ieri da un proiettile di origine sconosciuta al largo delle coste dell'Oman, ha completato il transito dello stretto di Hormuz e sta proseguendo il suo viaggio, lo ha riferito l'autorità portuale di Singapore, aggiungendo che tutti i 21 membri dell'equipaggio sono sani e salvi. L'autorità ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente, non provocato, ingiustificabile, in violazione del diritto internazionale, hanno fatto sapere. Chiudiamo con la cultura. La spedizione romana in Egitto, voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, è stata al centro di una conferenza dal Tevere al Nilo. Ieri pomeriggio i Musei Vaticani, al centro dei lavori la missione da cui è nato il Museo Gregoriano Egizio, oggi riscoperta grazie al recupero di preziosi documenti di archivio. Paolo Ondarza.
10: Fu la prima spedizione europea partita da Roma a raggiungere Assuan via mare. Nata per recuperare l'alabastro destinato alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823, divenne presto una missione di esplorazione scientifica. A illustrarne il significato è Alessia Menta, curatrice del reparto Antichità Egizie del Vicino Oriente dei Musei Vaticani.
11: Anche se è caduta nell'oblio per diversi motivi, è una storia importante sotto tanti punti di vista, politico, storico, archeologico. archeologico missionario. Qualche mese fa abbiamo recuperato tutti i documenti d'archivio che ci raccontano proprio i fatti della spedizione, gli oggetti recuperati da questa spedizione e non in ultimo anche un progetto di pubblicazione di questa spedizione.
10: Documenti d'archivio, diari di bordo e corrispondenze consentono oggi di ricostruire quella missione, riportando alla luce una pagina poco nota della storia dei Musei Vaticani e dell'egittologia scientifica.
2: Per ora è tutto da Damiano Caprio in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cinema che veramente ci sta molto a cuore, perché è il Lecco Film Fest, l'edizione appunto del 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, appunto naturalmente nella città di Lecco. E ne parliamo con il suo direttore, Don Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto partiamo dal tema, no, di quest'anno, che è Con tutte le sue creature, che naturalmente ci ricorda un anniversario fondamentale quest'anno.
1: Sì, è una frase presa dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni della sua morte. Scopo del nostro festival non è quello di ricordare San Francesco o di ripercorrere la sua straordinaria avventura umana, spirituale, ecclesiale, ma è al contrario, umilmente vogliamo lasciarci ispirare da un riflesso del suo pensiero, dalla tradizione che ha saputo suscitare. E abbiamo appunto preso questa frase dal Cantico, probabilmente il primo componimento poetico della lingua italiana, con una licenza. Francesco appunto lodava Dio per tutte, parlando direttamente con il creatore, per tutte le tue creature. Noi abbiamo appunto trasformato questo tue in sue, ovviamente riferendoci a Dio, riferendoci appunto a ciò che Dio ha creato, ma allargando il campo delle possibilità anche a altre creature, le creature del cinema, le creature artistiche. San Francesco in maniera straordinaria, forse unica, ha saputo da 800 anni, per 800 anni, ispirare tutte le arti, la pittura, Giotto da subito appunto ne rimane colpito, la musica, la letteratura, anche il cinema fin dalla sua nascita si è interrogato, si è confrontato con Francesco, tant'è che appunto apriremo il Lecco Film Fest proiettando il primo film che la storia del cinema dedica al santo di Assisi, appunto Il poverello di Assisi, di Enrico Guazzoni, girato nel 1911, quando ancora la durata del film si misurava in metri e non in minuti, 450 metri di pellicola.
0: E c'è una particolarità che lei ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del Lecco Film Fest, e cioè il fatto che in qualche modo la figura di Francesco, di San Francesco, sia stata in qualche modo adottata anche da esigenze, istanze che magari appartenevano più al periodo storico in cui la figura di San Francesco veniva in qualche modo riscoperta e, se vogliamo, riadattata, no, a certi schemi o a certe istanze.
1: Sì, è sempre stato un po' così, dicono gli storici della Chiesa, gli studiosi anche laici, a proposito della figura di Francesco. Appunto ogni tempo ha avuto bisogno di adattare Francesco, questo gigante della storia della Chiesa, della storia dell'umanità, possiamo dire, alle proprie istanze. Oggi appunto dovessimo fermare per la strada una persona qualunque, un uomo della strada, come si dice nel linguaggio figurato, magari anche un po' banale, appunto direbbe che Francesco è ecologista, pacifista, e appunto avremmo tanti ismi da applicare a Francesco, ma possiamo facilmente smentire questa visione, cosa fosse l'ecologismo 800 anni fa, quando appunto questa categoria ancora non esisteva questo problema. Francesco non era ecologista a suo tempo, ma dentro le creature vedeva la mano, il segno, la presenza di Dio, e ogni creatura aveva il proprio valore, le creature umane e anche le creature diciamo degli altri regni. Ecco, è stato così anche col primo film, quello che citavamo prima, sì, quello di Assisi, nel 1911, il percorso che stava conducendo alla sostanziale unificazione del nostro paese, che appunto era già una nazione sola nel 1861, però appunto fatta l'Italia c'erano da fare gli italiani. Ecco che con questa operazione, di questo film prodotto dalla Cines, si cerca di trasformare Francesco in una sorta di appunto patrono del nostro paese, poi lo sarà, riconosciuto dalla Chiesa, ma appunto come figura dell'elite internazionale. E ogni epoca appunto ne ha fatto così. Zeffirelli lo fa diventare appunto, pur conservando qualche aspetto della verità storica, in un film comunque che abbiamo apprezzato, Fratello Sole e Sorella Luna, lo fa diventare una sorta di hippie, di persona controcorrente, niente di scandaloso, però diciamo una persona libera che contrasta i suoi tempi, letto con i nostri occhi. Liliana Cavani i suoi bellissimi Francesco, soprattutto il primo, fa un'altra operazione, cioè ci fa vedere come appunto Francesco non nasce santo, ma cerca, si impegna, cambia il mondo diventando santo, ecco. E così dobbiamo avere il coraggio di lasciar parlare Francesco. Quindi le varie istanze artistiche che andremo ad analizzare, a partire anche dalla cerimonia di inaugurazione, attraverso i riflessi dell'arte cercheremo appunto di risalire a chi è stato Francesco davvero, invitando poi il nostro pubblico, le personalità delle istituzioni del mondo del cinema che verranno a confrontarsi direttamente con lui.
0: Un appuntamento fondamentale per rimanere ancora nell'ambito appunto di questo anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco sarà poi sabato sera la proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo tra appunto le decine di lungometraggi che parlano di Francesco, che la storia del cinema ha realizzato, e centinaia di corti, documentari, perché appunto forse sicuramente un capolavoro, ma rappresenta una linea mediana a proposito del racconto di Francesco, a meno diciamo questa operazione di stratificazioni sociologiche che abbiamo visto prima, e perché Rossellini usa un linguaggio poetico per parlarci di Francesco, una narrazione quasi per sottrazione, e quindi il titolo diciamo più capace di restituirci chi è Francesco e anche di interrogare il pubblico. E ne parleremo di questo con Don Renato Butera della Pontificia Università Salesiana, che appunto cercherà di criptare la grandissima operazione che Rossellini fece, e anche con il nipote appunto del grande regista, che sarà con noi per testimoniare in una sala particolare. In una sala di Lecco che si chiama Cenacolo Francescano, in una parrocchia retta dei francescani, mentre tutte le proiezioni diciamo serali saranno nella grande piazza Garibaldi della città, mentre il nuovo cinema Aquilone ospiterà tutte le proiezioni diurne. Facciamo questa incursione in questa parrocchia francescana per così onorare l'eredità di Francesco, che è arrivata ovunque nel nostro paese.
0: L'edizione di quest'anno rende omaggio poi a un grande autore, cioè a Stéphane Brisé, di cui saranno proiettati diversi film.
1: Sì, è un incontro che Fondazione dello Spettacolo ha vissuto lo scorso anno a Venezia, quando abbiamo assegnato a lui, con il patrocinio del Dicastero della Comunicazione, della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, il premio Bresson. È un'amicizia che è cresciuta, e dice appunto questa sua presenza per tutta la durata del festival, con le masterclass che farà, l'intervento anche lui per parlarci di una laica eredità di San Francesco che vede nel suo cinema. E l'abbiamo appunto, dice un po' del nostro stile, gli artisti, gli attori, i registi, i protagonisti del mondo della cultura che sono a Lecco sono amici della fondazione, cioè non sono semplicemente degli ospiti che tramite il lavoro nobile degli agenti si possono contattare, come avviene nel festival, appunto tra contratti e prestazioni da fornire. E abbiamo un approccio differente, un approccio che ci viene dalla responsabilità come Fondazione dello Spettacolo di essere chiesa, siamo emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo gli amici, che non vuol dire fare cricca o dire tu non vieni perché non sei il nostro amico, però ecco, chi viene accetta la sfida di stare con noi, di passare tempo con il pubblico, di vedersi, di parlare della vita e non solamente di un film o di qualcos'altro che è in promozione. Ecco, con Stéphane Brisé è nata questa amicizia fatta di frequentazioni, di dibattiti, di confronto, e sarà con noi proprio per questo. Ecco, ha accettato questo grande maestro del cinema francese, del cinema d'autore europeo, di passare del tempo con noi per così confrontarci, per crescere, per stare anche con il pubblico che lo conosce già per le sue opere, magari dal punto di vista della presenza umana meno noto, perché meno frequente nel calcare gli schermi e i palcoscenici italiani.
0: Prima di parlare dei film, delle altre pellicole, vorrei parlare proprio delle persone, perché cinematografo, già intitolando Cinematografo Incontra, appunto i vari incontri e le varie occasioni appunto di conoscere attori, registi e altri artisti, appunto scrittori e produttori. Ci sono delle persone appunto che parteciperanno all'Ecco Film Festival. Una di queste è Albert Hohrwacker, visto che parlavamo di Brisé, mi viene in mente a proposito delle occasioni delle occasioni dell'amore, no? Uno dei suoi più recenti film.
1: Sì, è una storia di un'amicizia tra Stéphane Brisé e Albert Hohrwacker, nata in occasione di questo film e anche di un prossimo film appunto che uscirà tra breve. Ma anche un'amica appunto di Fondazione dello Spettacolo. Noi cosa chiediamo agli ospiti? Chiediamo appunto quella possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, cioè di stare, di raccontarci del loro percorso artistico ma anche del loro percorso umano, in una sorta di appunto confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo. E allora Hohrwacker riceverà il premio Lucia come attrice, un premio che abbiamo istituito appunto in occasione dell'Eco Film Fest. Siamo una città manzoniana dove appunto sono ambientati i Promessi Sposi, e la figura di Lucia, ecco, una donna molto determinata, al tempo stesso educata, gentile, remissiva, fintamente remissiva ma appunto capace di arrivare dove vuole giungere, hanno ispirato un po' questo premio alle donne del cinema che appunto hanno grande maestria nel proprio lavoro ma anche uno spessore umano e spirituale, con la S maiuscola ma anche con la S minuscola, appunto secondo tante forme della spiritualità, non solo quella cristiana che ovviamente apprezziamo molto, ci hanno ispirato a dare questo premio, un premio che daremo anche ad Olivia Musini come produttrice, un'altra categoria che premiamo, e Anna Di Francesca, regista dai pochi ma molto significativi film in sala in queste settimane, e anche l'Eco Film Fest con La Bolla delle Acque Matte, questo film che parla di un territorio interno del nostro paese sottoposto allo spopolamento e provato anche dal terremoto, con lo straordinario Fausto Russalesi come protagonista. Ecco, sono alcuni degli ospiti che abbiamo Marco Bellocchio, che è un amico del festival, torna per la terza volta su sette edizioni e viene con un grande regalo per il festival, ci dà la possibilità di vedere su grande schermo ciò che finora era possibile solo in piattaforma, ovvero Portobello. Ne parleremo con lui e anche appunto insieme a Dino Musella, uno dei protagonisti del suo film, e tantissimi altri ospiti che vi invito, Pif che appunto ci viene a parlare di Francesco e di un altro Francesco, sì. Francesco, questo film appunto che lui ha fatto, Che Dio perdona tutti, con Dati Pontificio Spedizione di prima, e appunto ci parla del suo rapporto con Papa Francesco, del suo lavoro, della sua opera, giovani attrici appunto Benedetta Cimatti e Aurora Giovinazzi, persone affermate su tante forme dell'audiovisivo come Giorgio Pasotti e tantissimi altri, è impossibile citarli tutti. Il sito lecofinfest.it riporta tutto il programma e tutti questi incontri.
0: Abbiamo citato alcuni dei titoli dei film appunto che saranno presentati, per esempio appunto questo Portobello, i film dedicati alla figura di San Francesco, ma appunto queste creature, all'inizio dicevamo che appunto le creature sono anche le opere, quindi i film stessi, sono diversi e sono anche film magari a cui in generale il mercato ha prestato magari meno attenzione, invece l'Eco Film Fest come al solito ha uno sguardo molto attento, penso per esempio a Quasi Grazia, no?
1: È un film davvero molto delicato, particolare, una piccola perla, però appunto non sono molto esperto di perle, ma appunto non essendo esperto faccio fatica a riconoscere perla da un sasso. E, di cinema magari ne capiamo qualcosa di più, quindi questo è una perla, racconta un momento della vita di Grazia Deledda, ciò che sta prima e dopo questa avventura straordinaria del premio Nobel che ha ricevuto. Non è una biografia su Grazia Deledda, ma è appunto uno spaccato creato un cartaggio dentro questa vicenda e lo proiettiamo, ecco, con la presenza di Peter Marcias, così come ci avviciniamo alla solennità di San Pietro e Paolo, proietteremo A News Day di Massimiliano Camaiti, che racconta di una storia che nel suo titolo, nel suo punto apicale conosciamo tutti, cioè appunto il Santo Padre che in occasione di San Pietro e Paolo consegna agli arcivescovi di nuova nomina il palio, questa sorta di piccola stola che appunto gli arcivescovi indossano di lana bianca. E anch'io confesso, prima di vedere questo film non sapevo questa cosa, faccio pubblica ammenda, la storia di come nasce questo palio in un monastero qui a Trastevere. Sono delle suore di clausura che con un rituale consolidato da secoli si fanno consegnare degli agnelli che allevano, che diventano abitanti del monastero, una presenza di creature che invitano a lodare Dio, le accudiscono, arriva il giorno della tosatura, gli agnelli poi ritornano da dove sono venuti e appunto la lana diventa poi il palio. E Camaiti fa questa operazione che non è documentaristica, ma appunto ricrea dei fatti di realtà veri, perché non c'è finzione, però appunto le fa diventare una creatura nuova, un racconto senza tempo in cui il tempo irrompe, perché a un certo punto, gli è capitato durante le riprese del film, arrivano i giorni dell'agonia purtroppo di Papa Francesco e non si sa bene se quei pali serviranno ancora e non c'è finzione, però c'è una rinarrazione del reale. Ecco, fin così hanno bisogno di un contesto, come il bellissimo lavoro che ha prodotto TV2000.

0: le bolle dell'acqua malate le abbiamo già citate fin così, però partiamo con una sorta di preapertura il primo luglio, con un film che non è nascosto, con un film che non ha bisogno dell'Eco Film Fest, ma che dice il tema della creazione, E.T. l'extraterrestre. Di Steven Spielberg, appunto in sala recentemente con Disclosure Day, dove il tema della creazione è potentissimo, grazie a un italiano, Carlo Rambaldi, che ha prodotto questa creatura che appunto è diventata familiare per tutti, appunto E.T., l'autore diciamo della macchina di questo pupazzo animato protagonista del film, e partiamo proprio da lì, in uno dei percorsi di formazione per i giovani, e questo tutto si tiene.
1: E volevo ricordare, anche parlando di titoli ultra famosi, Metropolis di Fritz Lang.
0: Perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché il cinema ha il potere di creare immaginario, e oggi quando vediamo un film di fantascienza, se abbiamo visto Metropolis possiamo dire: ecco, questa scena l'abbiamo già vista, questo stile narrativo viene da lì, cioè appunto... sono frutti, è impossibile fare un film di fantascienza o di qualsiasi famiglia attribuibile alla fantascienza che non trovi lì la sua radice. Fritz Lang ha fatto un'operazione fantastica, e un film le cui riprese, il cui montaggio si sono conclusi nel 1926. Il film uscirà, verrà proiettato a Berlino a gennaio del 1927, e siamo a 100 anni di distanza, ma non solo siamo a 100 anni di distanza, il film distopicamente dal punto di vista narrativo è ambientato nel 2026. E lo riguardiamo e cosa vediamo? A parte appunto diciamo lo spessore della grana della proiezione o il fatto che sia muto, ci sembra un film girato oggi. Di cosa parla? Parla appunto del rischio di una società sempre più automatizzata, parla appunto di pochi ricchi che governano tanti poveri, di persone che fanno lavori servili nascosti per mantenere un sistema, parla di fake news, parla di appunto persone che governano il mondo, che hanno il potere appunto di replicare alcune persone, appunto Maria, la figura, una delle figure mediatrici del film, che viene appunto, ne viene prodotta una copia per diffondere delle fake news. Del bisogno di redenzione, è un film attualissimo. E come lo vediamo? Lo vediamo non a Lecco, ma nella perla del lago di Como, a Varenna, in riva al lago, di notte, lo proietteremo proprio a bordo lago, con Busta, Davide Busta di Leo, tastierista e un compositore dei Subsonica, che verrà per musicarlo dal vivo, fondendo appunto delle composizioni originali che eseguirà al pianoforte con un DJ set che allestirà. Ecco, una storia che rivediamo, che rifacciamo accadere ai nostri tempi, da cui ci lasciamo ancora provocare. Ecco, il potere del cinema di creare dell'immaginario partendo sempre dalla realtà, trasfigurandola, è capace di provocarci ancora oggi a 100 anni di distanza.
1: Per chiudere, volevo soltanto fare un accenno ad uno dei punti sempre forti del vostro festival, cioè il vostro manifesto, che è sempre indimenticabile.
0: Anche qui godiamo dell'amicizia di un artista che definisco locale solo per la carta d'identità, cioè per dire dove è nato, Bellano, altra perla del lago, ma non locale per fama, per notorietà, Velasco Vitali. E appunto un artista di fama internazionale, conosciuto ai più per un tema che lui sviluppa sempre, il tema del branco, appunto questo branco di cani fatto di materiali di scarto che inquietano. E quest'anno ci ha regalato questo poster manifesto molto bello, che troverete campeggiare sul nostro sito lecofinfest.it, dove appunto un animale tra il mitologico e il reale, non si capisce se è un pellicano, che ha appunto una valenza simbolica cristiana altissima, che spunta di lato dal poster e curva sopra le opere della creazione che Velasco ha creato, da una posizione eccentrica, con un occhio che sta proprio al centro geometrico dell'opera. Ecco, Velasco ci ha regalato questa opera bellissima, ma anche una provocazione. Se davvero vogliamo essere con tutte le creature, non dobbiamo, sì, dobbiamo guardare dal centro, ma dobbiamo entrare nella realtà di lato, perché il rischio, se no, di mettere al centro noi il nostro sguardo, è che vediamo ciò che è potente, ciò che è più forte, ciò che è evidente a tutti. Invece

0: se vogliamo apprezzare tutte le creature dobbiamo guardare di lato per vedere i più deboli, per vedere gli sconfitti, per vedere il dolore inespresso delle persone e essere capaci di accoglierlo e di accompagnarlo. Non amo il termine inclusione, il Vangelo parla di altro, parla di misericordia, di un cuore appunto talmente povero da aver bisogno di tutto, e ecco, questa immagine ce lo suggerisce in maniera potente. Ci serve un cambiamento di sguardo, un occhio attento ma che entra nella realtà da un altro lato.
1: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Ricordiamo, nonostante abbiamo nominato così tanti titoli ed eventi, che l'Ecco Film Fest dura 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, quindi insomma
0: sono 4 giorni,
1: è veramente...
0: in una città che sta diventando sede festivaliera, ma è una città produttiva. Veniva chiamata sì. L'Ecco negli anni scorsi, quando prima della seconda rivoluzione industriale, la Manchester d'Italia, lì la gente appunto ha la preoccupazione di lavorare, ogni casa ha un'officina, ognuno è imprenditore di se stesso. Sì. Vedere la gente che va al cinema alle 9 del mattino di un giovedì, di un tempo che non è ancora serio, commovente. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino e finiscono a mezzanotte, e a ogni ora c'è un film, tutto ingresso gratuito, e il cinema al centro, l'incontro con gli autori e tante riflessioni sui temi d'attualità.
1: Certo, benissimo. Grazie, allora grazie di essere stato con noi e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
0: Grazie a lei, Rosario, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo di un festival, in particolare di uno dei concerti compresi appunto in questo festival. È un festival di musica classica da camera, il cui titolo è Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina. Direttore artistico è Davide Amodio e coordinatrice artistica, oltre che interprete proprio di questo concerto di cui parliamo, è Carla Tutino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie e bentrovati.
0: Allora, stiamo parlando in particolare dell'appuntamento del 4 luglio, che è con Calendarietto, un racconto musicale basato su un testo di Marco Lodoli, di cui sono interpreti insieme l'attrice Elisabetta De Palo e appunto Carla Tutino al contrabbasso. Allora, non è la prima volta che Carla Tutino e Elisabetta De Palo lavorano insieme. Mi incuriosiva sapere subito intanto come funziona la vostra collaborazione artistica, su che cosa si basa questa sorta di dialogo tra musica e voce?
1: La nostra collaborazione si basa soprattutto su l'ascolto l'una dell'altra. È una collaborazione nata ormai da parecchio tempo e ci piace lavorare su dei testi che scegliamo insieme. Spesso li propone Elisabetta, ma altre volte sono stata io a proporli, e costruiamo insieme, proprio dall'ascolto delle proposte che ci facciamo, una storia, un modo per raccontare appunto sia il racconto che la musica che suoniamo. Molto è basato proprio sullo scambio delle sonorità, della parola e la sonorità del contrabbasso, che spesso interagiscono anche durante i testi, e anche poi la musica è usata a commento del testo, in questo caso di Calendarietto, che tra l'altro è un bellissimo racconto che parla dello scorrere del tempo, e questo ha molto a che vedere con la musica, lo scorrere del tempo, il passaggio del tempo, e parla anche di natura ed è anche molto descrittivo in maniera surreale. Allora, in questo modo il contrabbasso e la musica suonata dal contrabbasso può esaltare questi aspetti di descrizione che diventa anche sonora e anche di immaginario, lasciare spazio all'immaginazione. Sì, prego, prego.
0: No, volevo ricordare ai nostri ascoltatori intanto che Calendarietto sarà in scena alle 18.30 del 4 luglio presso i giardini di Palazzo Sallustri Galli a Castelnuovo di Farfa. Ma a questo proposito volevo chiederti, visto che tu coordini l'intero festival insieme al direttore artistico Davide Amodio, di parlarci un po' di questo Viandante, intanto perché si chiama così e cosa saranno questi 14 concerti?
1: Allora, Viandante perché la via della Sabina, la via della scoperta di luoghi forse fino adesso poco valorizzati, andante perché è un tempo della musica, infatti il titolo è scritto via V con la A minuscolo, la A maiuscola, andante, quindi messo in risalto
0: queste due parole, diciamo.
1: Sì, è tutto attaccato, però sì, è messo in risalto il fatto che andante è un tempo musicale.
0: Certo.
1: E perché appunto vuole proporre dei percorsi musicali, ma percorsi anche reali. Infatti il festival è stato ambientato in due posti, che sono Castel San Pietro e Castelnuovo di Farfa. Castel San Pietro è un piccolissimo borgo, un castello medievale, frazione di Poggio Mirteto, che peraltro è il comune che ha promosso questa iniziativa, ed è stato bello proprio poter far scoprire a persone venute da fuori, perché i concerti hanno richiamato da fuori, e persone stesse della Sabina che non conoscevano Castel San Pietro, che invece è veramente uno spazio delizioso. Peraltro ospita un bellissimo castello, Castello Pinci Bonaccorsi, che dei concerti sono stati all'interno del castello, e ha delle sale interessanti, ricche di affreschi, sculture, quindi anche questo. L'altra parte è Castelnuovo di Farfa. Castelnuovo di Farfa è anche un borgo interessante, e peraltro sede del Museo dell'Olio della Sabina. Il giardino, il Palazzo Sallustri Galli, è un palazzo privato ma dato in uso anche al comune, e diciamo in questo giardino che appunto è accanto anche al Museo dell'Olio. Importante dire che il Museo dell'Olio è stato un museo fondato da Maria Lai. Anche lì c'è una congiunzione, il sottile filo dell'arte che ci porta poi a scoprire i posti e a il bello e l'interiore, insomma, come cosa. Il festival è importante dire che è un festival appunto promosso dal comune di Poggio Mirteto, finanziato dalla Regione Lazio, organizzato in collaborazione con il Centro Metaculturale. Io sono stata ideatrice e coordinatrice, e Davide Amodio, come abbiamo già detto, direttore artistico, ed ha proposto 14 concerti, concerti di musica classica da camera, adattandosi agli spazi non grandi che propone la Sabina. Sono stati tutti concerti con grandi di alta qualità, con bei gruppi, quartetti d'archi che hanno fatto Mozart, abbiamo avuto due orchestre di archi da camera, il quintetto di fiati, con fiati della Sabina, e importante anche dire, appunto, abbiamo avuto anche le sorelle Scirvani, le Scirvani Sisters, perché un'attenzione particolare l'abbiamo mantenuta anche a valorizzare quelli che sono gli artisti residenti in Sabina. Ed è anche in questo contesto che rientra lo spettacolo Calendarietto. Io e Elisabetta residiamo in Sabina, lavoriamo molto in questa zona, e mi è piaciuto mettere anche un concerto spettacolo di questo genere, perché il racconto e la musica, quando si incontrano, possono essere l'uno a pericolo dell'altro. Cioè, il racconto aiuta la musica e la musica aiuta il racconto. Allora, in un programma che ha voluto allargare la diffusione della musica, allargare il pubblico della musica classica da camera in Sabina e non solo, però senza fare concessioni sul repertorio, perché il repertorio è stato sempre, cioè sono stati appunto sempre dei concerti realmente di musica classica, da Mozart abbiamo fatto anche Bartok, anche Mascagni, cioè quindi è stato e Brahms con le sorelle Scirvani, per dire, no? Mm-hmm. Però in questo è riuscito a portare pubblico che non era abituato a sentire musica classica ad ascoltarla. È stato bello un giorno un signore che ci ha chiesto a che ora è il concerto, perché devo andare ad annaffiare l'orto e lo voglio fare prima. E mi è sembrato un grandissimo successo.
0: È vero, mi sembra.
1: Avere questa domanda.
0: Hai proprio ragione. Volevo chiederti.
1: Il fatto di aver coinvolto persone non abituate, esatto. Però dall'altra parte abbiamo avuto anche nomi che hanno portato poi persone a venire da Pomezia,
0: da fuori, da lontano,
1: anche dall'Umbria qualcuno è venuto. E questo è stato Fabio Ceccarelli, che è un fisarmonicista poco ascoltato, ma di grandissimo talento, grandissimo virtuosismo, se la fisarmonica.
0: Volevo chiederti quali sono i musicisti invece che accompagnano appunto Calendarietto, quali sono i brani musicali che esegui?
1: Allora, i brani che eseguiamo sono principalmente dei valzer di Dietersdorf, Karl von Dietersdorf, che era un contrabbassista, che ha scritto contemporaneo sempre di quel periodo della storia della musica in cui è successo di tutto nella musica, che è la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, ed è un virtuoso contrabbassista. E sono deliziosi questi valzer, perché riescono a rendere la leggerezza a rendere leggero uno strumento che di suo è molto pesante. Però poi invece delle altre cose sono di musica contemporanea, perché seguo due movimenti di una suite di Enz, è una suite scritta per violoncello, ma invece si può eseguire anche sul contrabbasso, e seguo un pezzo di Vitali, che è un compositore di musica per teatro, sempre contemporaneo, eseguo dei brani tradizionali, eseguo anche dei brani invece che sono definiti ma in parte improvvisati, di mia improvvisazione.
0: Anche perché ci sono, no? Parlavamo prima di quell'ascolto reciproco e anche di una forma in qualche modo di dialogo, alle volte di sottolineatura della lettura, no? Insomma, mi è capitato, appunto, non ho visto Calendarietto, ma mi è capitato di ascoltare altre vostre collaborazioni, tua e di Elisabetta De Palo.
1: Infatti c'è tutta una parte che è improvvisata, sì, perché è chiaro che è data dalla, appunto, dalla suggestione del momento. Mm-mm. Assolutamente.
0: Grazie a Carla Tutino di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie.

0: recitare in questo spettacolo è una bravissima attrice, oltre che un'amica, che è Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno Elisabetta, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Rosario.
0: Mi racconti un po' come è nato, perché non è un testo scritto per il teatro, è un racconto, no, di Marco Lodoli.
1: Sì, è un racconto di Marco Lodoli. Allora, devo premettere che io amo moltissimo la scrittura di Marco Lodoli. Il primo libro che ho letto di Marco è stato I Fannulloni, addirittura nel 1990. E da lì poi l'ho seguito, ho letto tante altre sue cose, appunto, fra l'altro consiglio a tutti, se per caso a chi non lo conosce, di leggere per esempio Grande Raccordo, perché è un bellissimo libro di racconti. E poi nel 95 la prima edizione di Calendarietto, e io quando lo lessi rimasi veramente molto colpita. È un racconto breve, un libricino che non si trova più, al suo tempo edito da Castelvecchi, che comprendeva due racconti, Calendarietto e Il Mondo. E rimasi veramente folgorata da questa scrittura. E negli anni avevo questo desiderio di metterlo in scena, perché è una voce che racconta, quindi è un monologhetto. E Calendarietto, come tutti i personaggi di Marco, in Calendarietto si trova questo personaggio in bilico tra il sogno, il desiderio e la realtà. È un percorso, infatti fra poco, fra l'altro, leggerò magari un pezzettino,
0: certo,
1: di Calendarietto. e c'è questo personaggio che durante i vari mesi aspetta un incontro, probabilmente una donna, una fidanzata. Non racconterò chiaramente l'epilogo di dicembre, che cosa succede. Però, insomma, in questo suo aspettare, in realtà, si accorge che sì, sta aspettando una persona, ma il suo tempo è pieno di incontri, di personaggi. Fra l'altro, appunto, ho detto, la scrittura di Marco è surreale, quindi ci sono animali, ci sono oggetti che parlano. E in questo suo aspettare lui si rende conto che in realtà non è tempo perso, perché tutto quello che lui incontrerà in questi mesi faranno di lui una nuova persona. Se permetti, vorrei proprio cominciare a leggerti un pezzettino di gennaio.
0: Quindi l'inizio, diciamo, di questa attesa.
1: Sì, l'inizio di questa attesa. Questo personaggio, io fra l'altro, appunto, interpreto questo personaggio in panni maschili, quindi è anche divertente per me fare questa cosa. Siamo in scena io, Carla Tutino al contrabbasso, e in questa passeggiata attraverso i mesi. Il gennaio comincia così. È il primo di gennaio e l'anno inizia con un appuntamento. Mi vesto per bene, mi controllo in ogni dettaglio, ho già le cose da dire, i discorsi giusti. Ad esempio dirò: come ti senti qui sotto questi alberi nudi? E dirò anche: però aiutami, in strada ci sono i cocci dello scorso anno e poca gente. I passanti hanno l'aria un po' persa di chi non vuole ripetere gli errori del passato. Sono così comodi gli errori del passato, ma bisogna disfarsene, iniziare da capo con i pensieri nuovi e la barba fatta. Forse dovrei comprare dei fiori o delle leccornie, perché non ci si presenta a un appuntamento solo con la propria faccia, è brutta presunzione. Ma i negozi sono tutti chiusi, e allora raccolgo da terra un bel sasso. Questo offrirò, un sasso liscio e nuovo. Il cielo è freddo e grande, gli alberi sembrano starci bene dentro, hanno quelle braccia nude che vogliono stringere a sé l'azzurro. Anch'io voglio stringere a me la vita, volerle bene. L'anno scorso ero una certa persona, ma oggi chi sono? Inizierò a capirlo in questo appuntamento. Io mi auguro che chi aspetto venga, perché glielo voglio proprio chiedere: chi potrei essere oggi? E di sicuro avrò una risposta per indirizzarmi. Magari sarò uno che fonda una città nuova, la mia città, e sulla corteccia dell'albero incidere questa data importante. Oggi, 1° gennaio, ho costruito la città per vivere. Me la immagino con strade larghe, molti amici, tanti balconi e un bel fiume che ci scorre a mezzo. Nessuna porta chiusa, nessun sotterfugio. Una città sincera come un cane. Ecco, vedi? Qui appunto in questo inizio, no? Ci sono tanti riferimenti, e soprattutto c'è il presentarsi di questo personaggio come un personaggio che non sa chi è, non sa nemmeno il proprio nome, dirà in seguito. Uh-huh. E durante questi mesi, quegli incontri che farà, si costruirà piano piano la coscienza di sé.
0: Tu nominavi prima Carla Tutino, no? Che è con te in scena al contrabbasso. Mi racconti un po' questa esperienza? Non è la prima esperienza che tu fai di recitazione accompagnata dal vivo, quindi non con un sottofondo musicale, ma accompagnata dal vivo da una musicista che è come un'altra voce all'interno dello spettacolo.
1: Sì, certo, guarda, il connubio con Carla è una cosa veramente preziosa. È cominciato qualche anno fa, per caso, perché ci trovavamo all'inaugurazione di una nuova biblioteca in un paesetto dove io abito, in Sabina abito, uh-huh. E nella biblioteca di Casperi appunto mi hanno chiesto di fare qualche lettura. E mi presentarono Carla al volo, proprio senza prove, senza niente. Dice, se vuoi Carla può fare qualcosa insieme a te. E allora proprio così immediatamente io lessi alcuni brani e lei così, senza prove, senza esserci conosciute prima, mi accompagnò in questa lettura. Devo dire, già da subito sottolineando, anticipando oppure commentando le cose che io raccontavo. E quindi capii subito che c'era un grande feeling fra di noi, perché c'era proprio un senso di musicalità che ci univa. E questa cosa quindi è continuata, abbiamo continuato raffinando questo rapporto. E abbiamo fatto tante belle cose, fra l'altro alcune cose tu le hai viste, anche sì. Un testo di Gianni Guardigli che abbiamo fatto al Teatro Basilica qualche uh-huh. tempo fa. E quindi c'è proprio questo studio del sentire l'una con l'altra, di sentirsi, di ascoltarsi, di percepire proprio i respiri. E il contrabbasso, diciamo, è un grande amico, un grande amico che alle volte sottolinea le cose, alle volte le contrasta. Io amo molto lavorare con la musica, per cui per me è proprio una delle cose che più mi danno gioia.
0: Uh-huh. Senti, volevo sapere se Marco Lodoli è venuto a vedere lo spettacolo. Il Calendarietto non è la prima volta, no? Che
1: dunque, viene messo in scena. Calendarietto nasce 3 anni fa, uh-huh. E sì, Marco è venuto ed era molto contento. È salito sul palco insieme a noi per ringraziare. E la scrittura di Marco è fatta di sogno e di desiderio, ma collocato proprio anche nel quotidiano. Infatti mi ha insegnato Lodoli a guardare, se già un po' lo facevo perché la mia natura è un po' così, però soprattutto attraverso i suoi libri. Io adesso guardo la realtà in modo diverso. Per esempio qui sul comodino c'è la mia gatta che mi sta guardando e la vedo attraverso anche le descrizioni che per esempio Marco fa degli animali, degli oggetti. So che hanno un'anima, un modo di guardare la realtà e di guardarci e che è misterioso, che è misterioso e va oltre il semplice essere animale. Uh-huh. E quindi insomma devo dire che questo Calendarietto è un dono e tutti quelli che l'hanno visto sono rimasti veramente molto colpiti, perché è una scrittura semplice ma piena di significati, piena di cose misteriose, piene di riflessioni dei momenti anche molto divertenti, insomma, quindi uh-huh. Spero veramente che lo vedranno tante persone, perché è un testo che merita veramente e lascia qualche cosa in tutti quelli che lo vedono.
0: Sì, no, si avverte già da quello che tu hai letto e comunque insomma dalla situazione che viene descritta nel racconto, c'è appunto un senso poetico fortissimo, molto, molto bello, che pervade. Noi alle volte siamo ciechi davanti alla bellezza della realtà, invece autori come Marco Lodoli e appunto un interprete come Elisabetta De Palo alla voce e Carla Tutino al contrabbasso possono aiutarci appunto a rendercene conto. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nella rassegna, nel festival Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina, a Castelnuovo di Farfa, nei giardini di Palazzo Sallustri Galli, il 4 luglio alle 18.30, Calendarietto, un racconto musicale da un testo di Marco Lodoli, di cui sono protagoniste Elisabetta De Palo, la voce, e Carla Tutino, al contrabbasso. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
3: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
4: Per me significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
3: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
4: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per il pesce, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
3: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella, se la sente di raccontarcelo?
4: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro, sono stato pure a Solisciano, l'ho visto i suicidi.
3: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo, perché?
4: A ferirmi

0: solo perché ero il pensiero e la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia, mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma o forse per più d'una.
0: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua. Lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna è una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi, poi quando ho cominciato a uscire ci siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era in Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare, grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Com'è andata?
0: Grazie alla medicina di seconda chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro tante cose. Quando sono arrivato fuori, ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore del McDonald's, che è arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni
0: Sì.
1: mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
0: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero, andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: E ci spostiamo di poco a Livorno. Il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita. Questo è il nome davvero emblematico del corso di pasticceria che il professionista locale Riccardo Cerretini ha tenuto nella casa circondariale Le Sughere della città. Un progetto reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni, che ha rappresentato qualcosa di più di un'occasione di formazione, ma un percorso di vita umano. È così? Lo chiediamo a Marco Solimano, garante comunale dei diritti delle persone detenute nella città di Livorno. Ascoltiamolo.
2: È stato un corso estremamente interessante, si è svolto nel reparto di alta sicurezza. Ho visto una partecipazione estremamente importante di persone ristrette. Io penso che l'arte culinaria sia anche una modalità di espressione artistica, dove le persone coinvolte hanno messo le mani in pasta, ma non solamente in farina e acqua e zucchero, hanno messo un po' le mani in pasta anche nella loro esistenza.
1: 8 lezioni seguite da un gruppo di ospiti dell'Istituto di Pena che in una cerimonia loro dedicata, dove si sono potuti assaggiare cornetti, pain au chocolat, ma anche proposte salate quali panini e pizzette, hanno ricevuto poi relativi attestati di partecipazione al corso. Ma come sono stati selezionati in origine i partecipanti? Secondo le loro inclinazioni personali?
2: Ho aperto un bando di partecipazione, cercando di avere contezza verso quante persone il laboratorio poteva essere attivato. Le richieste sono state molte, si è dovuta fare una selezione tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. Questa è stata una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
2: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina?
2: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città, possiamo contare sullo sviluppo e sulla collaborazione di realtà importanti esterne. 2 anni fa abbiamo fatto un corso di panificazione di pizzaioli, noi possiamo contare su questa rete importante, è quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
2: I detenuti impegnati sono tutti degli detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa, all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la Casa Circondariale di Genova Ponte Decimo, è stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori-figli con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo, ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia o almeno ci stia provando.
3: Questo intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto nell'ambito della parte maschile del carcere di Ponte Decimo che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione CRIVOP in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con l'orto di John alternandosi una settimana una settimana l'altra, a questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?
3: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche, questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto, darà materia prima a questo laboratorio costituendo, che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta, sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo 2 detenute, sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
1: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
3: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già 2 volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio, servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. Il ruolo di Seconda Chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno. Seconda Chance, che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
1: Inizialmente prevedete di lavorare con due detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
3: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore nel momento che il laboratorio è attivo. Abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
1: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
3: La Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Pontedecimo e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi offrendo una possibilità lavorativa e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati. Chiaramente nella fase di introduzione non è banale all'interno di un'organizzazione.
1: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono due giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
4: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
5: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo, formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studentesse universitarie, si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, ha scritto questo testo che è particolarmente toccante.
1: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
5: Che facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani, che va per contaminazione, per attrazione, e anche di mondi diversi, che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi, più che la parola dell'adulto, che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
1: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo, aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
5: Fatto anche al 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Ristretti Orizzonti col titolo Perché punire i giovani? Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione. generazione e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo, magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
1: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale Da Babele alla Città Celeste, che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
5: La seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno, con gli studenti del Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa. Alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che, avendo investito su di loro, rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. E l'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
6: Occupano uno spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
1: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Beat Song, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona, Varese, promuove l'evento Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta dagli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Airola in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo, i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai editore, che riunisce le penne di 6 importanti autori fiorentini per raccontare le storie di 8 detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie: sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Uta, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbia a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenuti, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
7: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'est jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.

Un ciao da Gianmario Ghirardi a tutti voi giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta su RCN come di consueto insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Bene, cominciamo subito alla grande con un grande cantautore italiano, Francesco De Gregori. La canzone è ovviamente sua e è Alice. Alice.

È davvero sorprendente vedere come lo stile di Francesco De Gregori non sia mutato negli anni. Infatti, questa canzone è ancora attuale, potrebbe essere ascoltata ai giorni nostri e pensare che sia un hit proprio dei nostri giorni. Bene, passiamo comunque sempre agli anni 70 a un altro cantante, Peppino di Capri. È una canzone di Califano Wright, è un amore grande e niente più.

Ed era un grande amore e niente più, una bellissima canzone degli anni 70 di Franco Califano cantata da Peppino Di Capri. Bene, passiamo ora invece da una singola voce a un gruppo, i Delirium, li ricorderete tutti, la canzone è di Di Palo e è il canto di Osanna.

E siete sempre all'ascolto di RCN, qui in diretta per voi con gli hit degli anni 70, le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato il canto di Osanna dei Delirium, passiamo ora invece a una canzone completamente diversa. Chissà se va, la ricorderete tutti, la mitica Raffa.

È una filosofia un po' spiccia, forse, però senz'altro diretta, questa di Raffaella Carrà, con Chissà se va. Bene, passiamo invece a un altro cantante degli anni 70, era l'anno 1973 e era Gianni Morandi con Vado a lavorare.

E siete sempre in diretta su RCN con la musica degli anni 70. Abbiamo appena ascoltato questa canzone abbastanza ironica di Gianni Morandi, Vado a lavorare. Era di Marrocchi, Tariciotti, Migliacci e Petaluma. Ora passiamo invece a un'altra canzone, Marcella Bella, di Gianni Bigazzi e di suo fratello Gianni Bella, Io domani.

0: Ed era Marcella Bella con questa bellissima canzone, scusate la ripetizione del Bella, ma qui ci vuole Io domani, era l'anno 1973. Bene, passiamo ora invece a un'altra, per finire, un'altra interprete molto grande anche oggi della canzone italiana, Mia Martini. La canzone è di Baldambembo, ve lo ricorderete tutti Baldambembo con la canzone Amico, insomma, ve lo ricorderete senz'altro, e di Franco Califano. Il titolo è Minuet.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei.

È sempre drammatica questa Mia Martini, beh, insomma, senz'altro, comunque sempre molto brava. E la canzone era Minuetto, e con questa canzone bellissima si conclude l'appuntamento di oggi con gli hit degli anni 70. Un saluto a voi tutti da Gianmario Ghirardi e da RCN.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto.
1: Che è rimasto con te.
2: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona-Casalmaggiore e se vuoi vediamo anche come
1: ecco,
2: si
1: sarebbe
2: sviluppa.
1: Interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tra l'altro di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
2: Sì, sintesi.